0: con la Fly 9 Mix.
1: Radio Fly, le ali della tua musica.
2: Sono le 2:31.
1: Radio Fly, le ali della tua musica.
3: Fly 9 Mix on Radio Fly.
0: Ospite della Fly 9 Mix, Mitch B.

0: su Radio Fly a partire dalle ore 13:05 in compagnia di Joseph DJ.
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Ma no.
3: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi daremo uno sguardo a come vivevano nella preistoria i bambini, perché impronte fossili di 700.000 anni fa raccontano che giocare con utensili taglienti e assistere alla macellazione della cena era la vita quotidiana anche di bambini molto piccoli. Nella società occidentali moderne i bambini di solito sono molto accuditi, ovviamente, ma com'è che vivevano una volta? Uno studio della Bournemouth University della Gran Bretagna, pubblicato su Scientific Reports, prova a rispondere a questa domanda partendo da un'intrigante prova fossile: impronte di piedi di bambini rinvenute in Etiopia risalenti a 700.000 anni fa, perciò precedenti a qualsiasi documento scritto in preistoria, appunto. Le orme sono state rinvenute nel sito di Melkakuntur nel corso di una campagna di scavi condotta dall'Università della Sapienza di Roma. Appartengono ad adulti e bambini di Homo heidelbergensis e si trovano accanto a molte impronte di animali come ungulati, mammiferi e uccelli, radunati attorno ad un laghetto di fango. Nel sito sono stati trovati anche utensili di pietra e resti di un ippopotamo macellato. L'intera scena fu coperta ed è stata preservata finora da uno strato di ceneri vulcaniche che si è depositato sulle orme appunto 700 milioni di anni fa, poco dopo il passaggio di uomini e animali. Alcune di queste impronte appartengono a bambini di 1 o 2 anni di età. Fermi nel fango, gli adulti erano impegnati in altre attività. I piccoli di Melkakuntur non venivano lasciati a casa con una sorta di babysitter, ma accompagnavano gli adulti nelle loro attività diurne, prima come spettatori e progressivamente come aiutanti. Il modello di riferimento è quello di alcune moderne società di cacciatori e agricoltori, in cui i bambini contribuiscono alle attività di pastorizia o aiutano la madre nella cura dei più piccoli. La posizione delle orme fa anche pensare che ai bambini fosse permesso di familiarizzare con gli utensili in pietra, esercitandosi su pezzi minori di carcasse di animali, restando in disparte mentre gli adulti poco più in là erano occupati in attività di sostentamento. La scuola di sopravvivenza iniziava presto e c'era poco tempo per essere bambini nell'accezione moderna ed occidentale. Le cose rimasero così per molto tempo. Come ricorda The Conversation, il sito di Monte Hermoso in Argentina, che contiene impronte fossili di donne e bambini preservate in sedimenti costieri, sembra indicare che i più piccoli avessero un ruolo importante nella raccolta di frutti di mare e altre risorse alimentari sul bagnasciuga, mentre alcune orme lasciate nella grotta di Tuc-du-Dumbert in Francia di 15.000 anni fa fanno ipotizzare che i bambini fossero presenti al momento della realizzazione di dipinti e incisioni rupestri. E allora, con questo sguardo nel passato, io vi lascio a una splendida giornata. Ciao!
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Ma no.
4: Vola.

0: su Radio Fly a partire dalle ore 13:05 in compagnia di Joseph DJ.
1: Vola con Radio Fly.
2: Radio Fly.
3: Sono le 4:04. Sono le 4:04.

grazie al cielo non mi manchi. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia. Il mondo che vedi da un vetro, la tua forma, che copre d'oro ciò che è dentro la tua insonnia. Il mostro che ti

Impazzivi se pensavi che fosse per lei. Non saprò mai se cambierai, se cambierei. Sei così piccolo e letale, una calibro 6. E quei capelli che ti strappi sono i miei trofei. Ora non so più chi sei. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia. Il mondo che vedi da un vetro, la tua forma, che copre d'oro ciò che hai dentro, la tua insonnia. Il mostro che ti tiene

0: dalla nostra redazione l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è domenica 19 luglio 2026. Il sole sorge alle 5.41 e tramonta alle 20.31, ora legale. La luna sorge alle 11.30 e tramonta alle 23.13, luna crescente. La chiesa ricorda San Pietro Crisci da Foligno, Sant'Epafra e San Simmaco.
0: Accadde oggi.
1: Il 19 luglio del 1992, a meno di due mesi dalla tremenda strage di Capaci, dove persero la vita il giudice Falcone, sua moglie e tre agenti della scorta, in via D'Amelio a Palermo, esplodeva un'autobomba dal potenziale devastante che uccise il procuratore della Repubblica Paolo Borsellino e cinque agenti della sua scorta.
0: Benessere naturale.
1: Tiglio per dormire bene. Dormire bene è molto importante per affrontare al meglio la giornata, ma a volte il sonno viene disturbato dal caldo estivo. In questo caso il tiglio è un sedativo naturale molto efficace che concilia il sonno e contrasta l'ansia. In particolare è utile l'infuso che si prepara con un cucchiaino di fiori lasciati per 10 minuti in una tazza di acqua bollente. Si filtra, si dolcifica e si beve caldo dopo ogni pasto e prima di dormire. L'efficacia è ancora maggiore se l'infuso è bevuto in luna piena, il 24, e quando si è in preda di ansia e insonnia.
0: Consigli pratici.
1: Bagno d'olio per il cane. Non tutti i cani amano l'acqua e a volte per loro il bagno può diventare un'impresa. Se poi il pelo è lungo, l'operazione si complica ancora di più perché i nodi che si formano diventano difficili da sciogliere. Per evitare questo inconveniente, prima del bagno basta trattare il pelo con un'emulsione preparata con tre parti di acqua e una di olio d'oliva. In questo modo, dopo lo shampoo, il pelo risulterà morbido e senza nodi.
0: Hanno detto?
1: Un arcobaleno che dura un quarto d'ora non lo si guarda più. Johann Wolfgang Goethe. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.

0: Flyspot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo

0: wasn't too good.
1: Incontro con le stelle, l'oroscopo giornaliero con Marta.
2: Buona domenica a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno agli Achille all'ascolto e non. Sono invece nati in data 19 luglio il sensitivo Rasputin, lo scrittore Cronin, il jazzista Buster Bailey e il pittore Edgar Degas. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 28° grado del Cancro, sappi che è probabile che un giorno ti ritroverai ricco e stimato. Hai passione per tutti gli apparecchi elettronici e per tutto ciò che viene offerto dal progresso. Vivi in modo sano e ti piace ogni teoria o fatto che si trovi in armonia con l'universo. Credi nella religiosità, nella natura, nel potere delle erbe per guarire il corpo umano, nella macrobiotica e nella filosofia indiana. E chiediamo invece alle stelle come sarà questa domenica 19 per tutti noi, e cominciamo la visione dall'Ariete. La storia d'amore si destreggia tra alti e bassi. Oggi l'incontro tra Luna e Nettuno conferma che occorre chiarirci le idee. È il momento giusto per effettuare una scelta importante. Facciamola sia con il cuore che con la mente. Toro, una domenica di luglio disinvolta e spigliata, con gli amici come attori protagonisti. La certezza di piacere a chi ci piace crea un circolo virtuoso. Riempiamoci gli occhi di nuove suggestioni. Gemelli, gli imprevisti dei giorni scorsi spariscono con l'arrivo in bilancia della Luna. Riacquistiamo il nostro consueto entusiasmo. La Luna in trigono a Urano suggerisce di controllare la posta elettronica. Previste fantastiche sorprese. Cancro, se una persona attende una nostra decisione, non indugiamo, o è un sì o un no. Ore abbastanza delicate da gestire, evitiamo di strafare, meglio assumere un atteggiamento modesto. Leone, giorno ruggente e forse fatale per i sentimenti, propizio per incontri che lasciano il segno. La situazione affettiva dona gratificazioni e conferme del rapporto di coppia. Vergine, tra gli annunci odierni possiamo trovare ciò che ci serve: amore, amicizia, svaghi. Invitiamo un amico e trasciniamolo con noi, sarà divertente. Una certezza si fa strada in noi: se è amore con la A maiuscola, bene, altrimenti meglio una beata solitudine. Bilancia, la Luna nel nostro cielo consiglia di accettare serenamente il confronto. Irrigidirci sulle nostre opinioni, per quanto ponderate, non fa buon gioco. Il settore più in luce è quello professionale, dove le trattative sono in corso e promettono di essere proficue. Scorpione, giornata che trascorre in un clima di pigrizia. Accettiamola così com'è, senza voler fare qualcosa a tutti i costi. Se non ci sono impegni pressanti, riposiamo. Avremo tempo e voglia di osare in amore o sul lavoro e far capire che ci siamo anche noi, domani però. Sagittario, se guardiamo le cose con lucidità sappiamo anche come gestirle. Al temporaneo calo dei giorni passati si sostituisce una rinnovata costanza con cui recuperare terreno. Capricorno, la domenica si incaglia in mezzo al filo spinato degli imprevisti e del nervosismo. Cerchiamo un rimedio calmante. Una cena romantica poi non dà gli effetti sperati. Per la rappacificazione servono ancora tempo e dedizione. Acquario, qualche contrasto per questioni relative alle spese non riesce a intaccare il buon umore che ci sentiamo addosso per merito del trigono della Luna. Un invito a un'escursione, magari in compagnia, ci spiazza, ma pensandoci bene non abbiamo motivo di rifiutare. Pesci, atmosfera tranquilla. Con la squadra giusta siamo in grado di sollevare il mondo senza stancarci mai. Affabili e vitali, rappresentiamo una sicurezza per coloro che amiamo. Non deludiamoli. E prima di chiudere, come abitudine, una citazione, quell'odierna è la seguente: l'imperfezione è bellezza, la pazzia è genialità, ed è meglio essere assolutamente ridicoli che assolutamente noiosi. Marilyn Monroe.
3: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
4: Ma no, ma no. Ma no, ma no.
5: Ciao
0: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi daremo uno sguardo a come vivevano nella preistoria i bambini, perché impronte fossili di 700.000 anni fa raccontano che giocare con utensili taglienti e assistere alla macellazione della cena era la vita quotidiana anche di bambini molto piccoli. Nella società occidentali moderne i bambini di solito sono molto accuditi, ovviamente, ma com'è che vivevano una volta? Uno studio della Bournemouth University della Gran Bretagna, pubblicato su Scientific Reports, prova a rispondere a questa domanda partendo da un'intrigante prova fossile: impronte di piedi di bambini rinvenute in Etiopia risalenti a 700.000 anni fa, perciò precedenti a qualsiasi documento scritto in preistoria, appunto. Le orme sono state rinvenute nel sito di Melkakuntur nel corso di una campagna di scavi condotta dall'Università della Sapienza di Roma. Appartengono ad adulti e bambini di Homo heidelbergensis e si trovano accanto a molte impronte di animali come ungulati, mammiferi e uccelli, radunati attorno ad un laghetto di fango. Nel sito sono stati trovati anche utensili di pietra e resti di un ippopotamo macellato. L'intera scena fu coperta ed è stata preservata finora da uno strato di ceneri vulcaniche che si è depositato sulle orme appunto 700 milioni di anni fa, poco dopo il passaggio di uomini e animali. Alcune di queste impronte appartengono a bambini di 1 o 2 anni di età. Fermi nel fango, gli adulti erano impegnati in altre attività. I piccoli di Melkakuntur non venivano lasciati a casa con una sorta di babysitter, ma accompagnavano gli adulti nelle loro attività diurne, prima come spettatori e progressivamente come aiutanti. Il modello di riferimento è quello di alcune moderne società di cacciatori e agricoltori, in cui i bambini contribuiscono alle attività di pastorizia o aiutano la madre nella cura dei più piccoli. La posizione delle orme fa anche pensare che ai bambini fosse permesso di familiarizzare con gli utensili in pietra, esercitandosi su pezzi minori di carcasse di animali, restando in disparte mentre gli adulti poco più in là erano occupati in attività di sostentamento. La scuola di sopravvivenza iniziava presto e c'era poco tempo per essere bambini nell'accezione moderna ed occidentale. Le cose rimasero così per molto tempo. Come ricorda The Conversation, il sito di Montermoso in Argentina, che contiene impronte fossili di donne e bambini preservate in sedimenti costieri, sembra indicare che i più piccoli avessero un ruolo importante nella raccolta di frutti di mare e altre risorse alimentari sul bagnasciuga, mentre alcune orme lasciate nella grotta di Tuc-du-Dumbert in Francia di 15.000 anni fa fanno ipotizzare che i bambini fossero presenti al momento della realizzazione di dipinti e incisioni rupestri. E allora, con questo sguardo nel passato, io vi lascio a una splendida giornata. Ciao!
3: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
4: Ma no.

Grazie al cielo non mi manchi. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia. Il mondo che vedi da un vetro, la tua forma, che copre d'oro ciò che è dentro la tua insonnia. Il mostro che ti tiene.

chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava di un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di Rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. Che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel tempio. Si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole argute. Il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa già troppo troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano, alla

0: Nel paese c'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte la primavera. Ma una notizia un po' originale non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca e alla stazione successiva molta più gente di quando partiva. Chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila e bocca di rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese l'amore sacro e l'amor profano.
1: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
2: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è domenica 19 luglio 2026. Il sole sorge alle 5.41 e tramonta alle 20.31, ora legale. La luna sorge alle 11.30 e tramonta alle 23.13, luna crescente. La chiesa ricorda San Pietro Crisci da Foligno, Sant'Epafra e San Simmaco.
1: Accadde oggi.
2: Il 19 luglio del 1992, a meno di due mesi dalla tremenda strage di Capaci, dove persero la vita il giudice Falcone, sua moglie e tre agenti della scorta, in via D'Amelio a Palermo, esplodeva un'autobomba dal potenziale devastante che uccise il procuratore della Repubblica Paolo Borsellino e cinque agenti della sua scorta.
1: Benessere naturale.
2: Tiglio per dormire bene. Dormire bene è molto importante per affrontare al meglio la giornata, ma a volte il sonno viene disturbato dal caldo estivo. In questo caso il tiglio è un sedativo naturale molto efficace che concilia il sonno e contrasta l'ansia. In particolare è utile l'infuso, che si prepara con un cucchiaino di fiori lasciati per 10 minuti in una tazza di acqua bollente. Si filtra, si dolcifica e si beve caldo dopo ogni pasto e prima di dormire. L'efficacia è ancora maggiore se l'infuso è bevuto in luna piena, il 24, e quando si è in preda di ansia e insonnia.
1: Consigli pratici.
2: Bagno d'olio per il cane. Non tutti i cani amano l'acqua e a volte per loro il bagno può diventare un'impresa. Se poi il pelo è lungo, l'operazione si complica ancora di più perché i nodi che si formano diventano difficili da sciogliere. Per evitare questo inconveniente, prima del bagno basta trattare il pelo con un'emulsione preparata con tre parti di acqua e una di olio d'oliva. In questo modo, dopo lo shampoo, il pelo risulterà morbido e senza nodi.
1: Hanno detto?
2: Un arcobaleno che dura un quarto d'ora non lo si guarda più. Johann Wolfgang Goethe. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
3: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali. 98.5 106.1 le radiofrequenze della tua radio.

0: Flyspot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
2: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo

0: Incontro con le stelle, l'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buona domenica a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno agli Achille all'ascolto e non. Sono invece nati in data 19 luglio il sensitivo Rasputin, lo scrittore Cronin, il jazzista Buster Bailey e il pittore Edgar Degas. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 28° grado del Cancro, sappi che è probabile che un giorno ti ritroverai ricco e stimato. Hai passione per tutti gli apparecchi elettronici e per tutto ciò che viene offerto dal progresso. Vivi in modo sano e ti piace ogni teoria o fatto che si trovi in armonia con l'universo. Credi nella religiosità, nella natura, nel potere delle erbe per guarire il corpo umano, nella macrobiotica e nella filosofia indiana. E chiediamolo invece alle stelle come sarà questa domenica 19 per tutti noi, e cominciamo la visione dall'Ariete. La storia d'amore si destreggia tra alti e bassi. Oggi l'incontro tra Luna e Nettuno conferma che occorre chiarirci le idee. È il momento giusto per effettuare una scelta importante. Facciamola sia con il cuore che con la mente. Toro, una domenica di luglio disinvolta e spigliata, con gli amici come attori protagonisti. La certezza di piacere a chi ci piace crea un circolo virtuoso. Riempiamoci gli occhi di nuove suggestioni. Gemelli, gli imprevisti dei giorni scorsi spariscono con l'arrivo in bilancia della Luna. Riacquistiamo il nostro consueto entusiasmo. La Luna in trigono a Urano suggerisce di controllare la posta elettronica. Previste fantastiche sorprese. Cancro, se una persona attende una nostra decisione, non indugiamo, o è un sì o un no. Ore abbastanza delicate da gestire, evitiamo di strafare, meglio assumere un atteggiamento modesto. Leone, giorno ruggente e forse fatale per i sentimenti, propizio per incontri che lasciano il segno. La situazione affettiva dona gratificazioni e conferme del rapporto di coppia. Vergine, tra gli annunci odierni possiamo trovare ciò che ci serve: amore, amicizia, svaghi. Invitiamo un amico e trasciniamolo con noi, sarà divertente. Una certezza si fa strada in noi: se è amore con la A maiuscola, bene, altrimenti meglio una beata solitudine. Bilancia, la Luna nel nostro cielo consiglia di accettare serenamente il confronto. Irrigidirci sulle nostre opinioni, per quanto ponderate, non fa buon gioco. Il settore più in luce è quello professionale, dove le trattative sono in corso e promettono di essere proficue. Scorpione, giornata che trascorre in un clima di pigrizia. Accettiamola così com'è, senza voler fare qualcosa a tutti i costi. Se non ci sono impegni pressanti, riposiamo. Avremo tempo e voglia di osare in amore o sul lavoro e far capire che ci siamo anche noi, domani però. Sagittario, se guardiamo le cose con lucidità sappiamo anche come gestirle. Al temporaneo calo dei giorni passati si sostituisce una rinnovata costanza con cui recuperare terreno. Capricorno, la domenica si incaglia in mezzo al filo spinato degli imprevisti e del nervosismo. Cerchiamo un rimedio calmante. Una cena romantica poi non dà gli effetti sperati. Per la rappacificazione servono ancora tempo e dedizione. Acquario, qualche contrasto per questioni relative alle spese non riesce a intaccare il buon umore che ci sentiamo addosso per merito del trigono della Luna. Un invito a un'escursione, magari in compagnia, ci spiazza, ma pensandoci bene non abbiamo motivo di rifiutare. Pesci, atmosfera tranquilla. Con la squadra giusta siamo in grado di sollevare il mondo senza stancarci mai. Affabili e vitali, rappresentiamo una sicurezza per coloro che amiamo, non deludiamoli. E prima di chiudere, come abitudine, una citazione, quell'odierna è la seguente: l'imperfezione è bellezza, la pazzia è genialità, ed è meglio essere assolutamente ridicoli che assolutamente noiosi. Marilyn Monroe.
2: Ascoltaci sulle radiofrequenze 98.5 106.1 Radio Fly.

0: Da Livorno a Genova,
1: la mura, la mura.
0: Si è in studio, si potrebbero. Stavolta c'è il mio.
2: Io che non ho mai voluto smettere, io che santi in tasca non ne ho, io che non ho mai imparato a crescere,

0: serata, senza neanche una fermata, per chi vive come noi.
1: Sono le 6 e 16 minuti.
2: Vola con Radio Fly.
3: Radio Fly.

0: a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi daremo uno sguardo a come vivevano nella preistoria i bambini, perché impronte fossili di 700.000 anni fa raccontano che giocare con utensili taglienti e assistere alla macellazione della cena era la vita quotidiana anche di bambini molto piccoli. Nella società occidentali moderne i bambini di solito sono molto accuditi, ovviamente, ma com'è che vivevano una volta? Uno studio della Bournemouth University della Gran Bretagna, pubblicato su Scientific Reports, prova a rispondere a questa domanda partendo da un'intrigante prova fossile: impronte di piedi di bambini rinvenute in Etiopia risalenti a 700.000 anni fa, perciò precedenti a qualsiasi documento scritto in preistoria, appunto. Le orme sono state rinvenute nel sito di Melkakuntur nel corso di una campagna di scavi condotta dall'Università della Sapienza di Roma. Appartengono ad adulti e bambini di Homo heidelbergensis e si trovano accanto a molte impronte di animali come ungulati, mammiferi e uccelli, radunati attorno ad un laghetto di fango. Nel sito sono stati trovati anche utensili di pietra e resti di un ippopotamo macellato. L'intera scena fu coperta ed è stata preservata finora da uno strato di ceneri vulcaniche che si è depositato sulle orme appunto 700 milioni di anni fa, poco dopo il passaggio di uomini e animali. Alcune di queste impronte appartengono a bambini di 1 o 2 anni di età. Fermi nel fango, gli adulti erano impegnati in altre attività. I piccoli di Melkakuntur non venivano lasciati a casa con una sorta di babysitter, ma accompagnavano gli adulti nelle loro attività diurne, prima come spettatori e progressivamente come aiutanti. Il modello di riferimento è quello di alcune moderne società di cacciatori e agricoltori, in cui i bambini contribuiscono alle attività di pastorizia o aiutano la madre nella cura dei più piccoli. La posizione delle orme fa anche pensare che ai bambini fosse permesso di familiarizzare con gli utensili in pietra, esercitandosi su pezzi minori di carcasse di animali, restando in disparte mentre gli adulti poco più in là erano occupati in attività di sostentamento. La scuola di sopravvivenza iniziava presto e c'era poco tempo per essere bambini nell'accezione moderna ed occidentale. Le cose rimasero così per molto tempo. Come ricorda The Conversation, il sito di Montermoso in Argentina, che contiene impronte fossili di donne e bambini preservate in sedimenti costieri, sembra indicare che i più piccoli avessero un ruolo importante nella raccolta di frutti di mare e altre risorse alimentari sul bagnasciuga, mentre alcune orme lasciate nella grotta di Tuc-du-Dumbert in Francia di 15.000 anni fa fanno ipotizzare che i bambini fossero presenti al momento della realizzazione di dipinti e incisioni rupestri. E allora, con questo sguardo nel passato, io vi lascio a una splendida giornata. Ciao!
1: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera.
2: Ma no.
1: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è domenica 19 luglio 2026. Il sole sorge alle 5.41 e tramonta alle 20.31, ora legale. La luna sorge alle 11.30 e tramonta alle 23.13, luna crescente. La chiesa ricorda San Pietro Crisci da Foligno, Sant'Epafra e San Simmaco.
0: Accadde oggi.
1: Il 19 luglio del 1992, a meno di due mesi dalla tremenda strage di Capaci, dove persero la vita il giudice Falcone, sua moglie e tre agenti della scorta, in via D'Amelio a Palermo, esplodeva un'autobomba dal potenziale devastante che uccise il procuratore della Repubblica Paolo Borsellino e cinque agenti della sua scorta.
0: Benessere naturale.
1: Tiglio per dormire bene. Dormire bene è molto importante per affrontare al meglio la giornata, ma a volte il sonno viene disturbato dal caldo estivo. In questo caso il tiglio è un sedativo naturale molto efficace che concilia il sonno e contrasta l'ansia. In particolare è utile l'infuso che si prepara con un cucchiaino di fiori lasciati per 10 minuti in una tazza di acqua bollente. Si filtra, si dolcifica e si beve caldo dopo ogni pasto e prima di dormire. L'efficacia è ancora maggiore se l'infuso è bevuto in luna piena, il 24, e quando si è in preda di ansia e insonnia.
0: Consigli pratici.
1: Bagno d'olio per il cane. Non tutti i cani amano l'acqua e a volte far loro il bagno può diventare un'impresa. Se poi il pelo è lungo, l'operazione si complica ancora di più perché i nodi che si formano diventano difficili da sciogliere. Per evitare questo inconveniente, prima del bagno basta trattare il pelo con un'emulsione preparata con tre parti di acqua e una di olio d'oliva. In questo modo, dopo lo shampoo, il pelo risulterà morbido e senza nodi.
0: Hanno detto?
1: Un arcobaleno che dura un quarto d'ora non lo si guarda più. Johann Wolfgang Goethe. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
3: Ascolta la tua musica.

0: iSpot.
1: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
0: Flyspot.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è domenica 19 luglio 2026. Il sole sorge alle 5.41 e tramonta alle 20.31, ora legale. La luna sorge alle 11.30 e tramonta alle 23.13, luna crescente. La chiesa ricorda San Pietro Crisci da Foligno, Sant'Epafra,

0: festa, ma a volte il sonno viene disturbato dal caldo estivo. In questo caso il tiglio è un sedativo naturale molto efficace che concilia il sonno e contrasta l'ansia. In particolare è utile l'infuso, che si prepara con un cucchiaino di fiori lasciati per 10 minuti in una tazza di acqua bollente. Si filtra, si dolcifica e si beve caldo dopo ogni pasto e prima di dormire. L'efficacia è ancora maggiore se l'infuso è bevuto in luna piena, il 24, e quando si è in preda di ansia e insonnia.
1: Consigli pratici.
0: Bagno d'olio per il cane. Non tutti i cani amano l'acqua e a volte per loro il bagno può diventare un'impresa. Se poi il pelo è lungo, l'operazione si complica ancora di più perché i nodi che si formano diventano difficili da sciogliere. Per evitare questo inconveniente, prima del bagno basta trattare il pelo con un'emulsione preparata con 3 parti di acqua e 1 di olio d'oliva. In questo modo, dopo lo shampoo, il pelo risulterà morbido e senza nodi.
1: Hanno detto?
0: Un arcobaleno che dura un quarto d'ora non lo si guarda più. Johann Wolfgang Goethe. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Vola attraverso i suoni di Radio Fly.
3: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buona domenica a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno agli Achille all'ascolto e non. Sono invece nati in data 19 luglio il sensitivo Rasputin, lo scrittore Cronin, il jazzista Buster Bailey e il pittore Edgar Degas. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 28° grado del Cancro, sappi che è probabile che un giorno ti ritroverai ricco e stimato. Hai passione per tutti gli apparecchi elettronici e per tutto ciò che viene offerto dal progresso. Vivi in modo sano e ti piace ogni teoria o fatto che si trovi in armonia con l'universo. Credi nella religiosità, nella natura, nel potere delle erbe per guarire il corpo umano, nella macrobiotica e nella filosofia indiana. E chiediamolo invece alle stelle come sarà questa domenica 19 per tutti noi, e cominciamo la visione dall'Ariete. La storia d'amore si destreggia tra alti e bassi. Oggi l'incontro tra Luna e Nettuno conferma che occorre chiarirci le idee. È il momento giusto per effettuare una scelta importante. Facciamola sia con il cuore che con la mente. Toro, una domenica di luglio disinvolta e spigliata, con gli amici come attori protagonisti. La certezza di piacere a chi ci piace crea un circolo virtuoso. Riempiamoci gli occhi di nuove suggestioni. Gemelli, gli imprevisti dei giorni scorsi spariscono con l'arrivo in bilancia della Luna. Riacquistiamo il nostro consueto entusiasmo. La Luna in trigono a Urano suggerisce di controllare la posta elettronica. Previste fantastiche sorprese. Cancro, se una persona attende una nostra decisione, non indugiamo, o è un sì o un no. Ore abbastanza delicate da gestire, evitiamo di strafare, meglio assumere un atteggiamento modesto. Leone, giorno ruggente e forse fatale per i sentimenti, propizio per incontri che lasciano il segno. La situazione affettiva dona gratificazioni e conferme del rapporto di coppia. Vergine, tra gli annunci odierni possiamo trovare ciò che ci serve: amore, amicizia, svaghi. Invitiamo un amico e trasciniamolo con noi, sarà divertente. Una certezza si fa strada in noi: se è amore con la A maiuscola, bene, altrimenti meglio una beata solitudine. Bilancia, la Luna nel nostro cielo consiglia di accettare serenamente il confronto. Irrigidirci sulle nostre opinioni, per quanto ponderate, non fa buon gioco. Il settore più in luce è quello professionale, dove le trattative sono in corso e promettono di essere proficue. Scorpione, giornata che trascorre in un clima di pigrizia. Accettiamola così com'è, senza voler fare qualcosa a tutti i costi. Se non ci sono impegni pressanti, riposiamo. Avremo tempo e voglia di osare in amore o sul lavoro e far capire che ci siamo anche noi, domani però. Sagittario, se guardiamo le cose con lucidità sappiamo anche come gestirle. Al temporaneo calo dei giorni passati si sostituisce una rinnovata costanza con cui recuperare terreno. Capricorno, la domenica si incaglia in mezzo al filo spinato degli imprevisti e del nervosismo. Cerchiamo un rimedio calmante. Una cena romantica poi non dà gli effetti sperati. Per la rappacificazione servono ancora tempo e dedizione. Acquario, qualche contrasto per questioni relative alle spese non riesce a intaccare il buon umore che ci sentiamo addosso per merito del trigono della Luna. Un invito a un'escursione, magari in compagnia, ci spiazza, ma pensandoci bene non abbiamo motivo di rifiutare. Pesci, atmosfera tranquilla. Con la squadra giusta siamo in grado di sollevare il mondo senza stancarci mai. Affabili e vitali, rappresentiamo una sicurezza per coloro che amiamo, non deludiamoli. E prima di chiudere, come abitudine, una citazione, quella odierna è la seguente: l'imperfezione è bellezza, la pazzia è genialità, ed è meglio essere assolutamente ridicoli che assolutamente noiosi. Marilyn Monroe.
2: Allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly.
3: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
4: Ascolta la tua musica.

0: Billboard Hot 100 anno 1978, posizione numero 1.
1: Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: favola, da un quadro ti mirò. Hai cancellato dal mio spettro la parola no.
1: Sono le 8:02.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Alla settima notte di attacchi americani contro l'Iran si infiamma lo scontro militare perché la Repubblica Islamica rivendica di aver a sua volta bersagliato con droni e missili le basi degli Stati Uniti dell'area. Ci sarebbero anche vittime. Sentiamo Nicola De Muro.
3: 7 notti di attacchi americani sull'Iran che reagisce elevando la risposta militare contro le basi a stelle e strisce in tutti i paesi del Golfo. Le forze USA hanno colpito nelle ore notturne diversi siti strategici ma anche infrastrutture civili in Iran. 3 vittime e 8 feriti nella zona costiera di Hormuz e migliaia di persone senza acqua a Teheran. In più, secondo i media statunitensi, Donald Trump sarebbe pronto a dare il via a un'offensiva su larga scala. In tal senso andrebbe letto l'arrivo in Israele di diversi aerei cisterna. Ma come dicevamo, sale di livello la reazione iraniana. Teheran ribadisce che lo stretto di Hormuz è totalmente chiuso, poi colpite basi americane in Giordania e in Kuwait. Con una nota, i guardiani della rivoluzione, cioè i Pasdaran, hanno rivendicato di aver ucciso soldati americani nei raid condotti con droni contro la base USA di Arif Jan in Kuwait. E in Giordania i Pasdaran rivendicano di aver distrutto 2 aerei americani dentro un hangar. Secondo la CBS, nella base ci sarebbero feriti. E poi un funzionario statunitense ha riportato ad Axios che l'Iran ha lanciato un missile balistico contro una base USA in Arabia Saudita. È il primo attacco iraniano sul territorio saudita da 4 mesi.
2: Ancora una notte di guerra e vittime tra Russia e Ucraina. Le forze di Kiev hanno colpito con droni un centro logistico di Mosca, uccidendo 7 persone e 24 i feriti. In tutta la regione durante la notte lanciati oltre 370 droni. La maggior parte è stata neutralizzata, fa sapere il sindaco della capitale russa. Dopo i raid, un incendio è scoppiato in un deposito petrolifero. Sul fronte opposto, un attacco di Mosca ha danneggiato una nave mercantile nella regione di Odessa, causando un morto, 17 i marinai evacuati. Intanto prosegue la rivoluzione politica avviata da Zelensky. Il presidente ucraino ha nominato Poklad capo ad interim del servizio di sicurezza dell'Ucraina. E ancora proteste nelle piazze sia a Kiev che in altre città dopo la decisione di destituire il popolare ministro della difesa Fedorov, ma il leader ucraino tira dritto e nomina al suo posto ad interim Kmara, già comandante del centro per le operazioni speciali Alfa. Prima notte in carcere a Bollate per il gioielliere Mario Roggero, condannato in via definitiva per aver ucciso 2 rapinatori. È stata dura, avrebbe detto al suo avvocato Stefano Marcolini, che questa mattina lo incontra all'interno dell'istituto penitenziario. E poco prima delle 11 è entrato nella casa di reclusione anche Matteo Salvini, accompagnato da 2 deputati della Lega. Tutto il centrodestra appoggia la richiesta della grazia per il 72enne che ieri si è rivolto allo stesso Mattarella. Si metta una mano sulla coscienza. Un caso che ha riacceso anche il dibattito e lo scontro politico tra maggioranza ed opposizioni sulla sicurezza. Sentiamo prima il leader di Forza Italia e vice premier Tajani, poi per i 5 Stelle il deputato Alfonso Colucci.
4: Io credo che sia giusto chiedere la grazia per un uomo che ha sbagliato, ma capire anche perché ha sbagliato, quindi perché sotto pressione, sotto violenza per tanti anni, e credo che sia giusto che la società lo perdoni. Non è un pericoloso criminale.
5: Siamo di fronte a un governo sfiduciato che ha fallito su tutto, a cominciare dalla sicurezza. Inseguono vannacci e cercano di fare propaganda sulla grazia, addirittura che è una prerogativa del Colle.
2: Fine settimana ancora dominato dal caldo asfissiante in gran parte d'Italia, oggi è atteso il picco dell'ondata di calore che sta facendo boccheggiare mezza Europa. 16 le città da bollino rosso, domani scenderanno a 14. In Sardegna raggiunti i 47 gradi nelle zone più interne, ma in molte altre regioni del centro-sud si sfiorano i 40 gradi, mentre sul centro-nord sono attesi temporali sparsi e grandinate. I primi segnali di un cambiamento da domani, ma il calo termico diventerà più evidente soltanto dall'inizio della prossima settimana. E il caldo sempre più intenso ha ripercussioni anche su imprese e consumi. Le conseguenze principali si traducono in maggiori costi energetici, minore produttività, investimenti obbligati e fatturato perso nei settori più esposti, dalla logistica all'agricoltura. Secondo una stima di Confesercenti, convivere ogni anno con 30-60 giorni di temperature elevate può pesare sull'economia del nostro paese tra i 6 e i 12 miliardi di euro, pari circa allo 0,2-0,4% del PIL. Il mondo mondiali di calcio alle battute finali. Questa sera Miami sfida tra Francia e Inghilterra per il terzo posto, ma l'attesa è tutta per domani, quando la Spagna e l'Argentina, campione in carica, si giocheranno il titolo di campioni del mondo. Il servizio è di Maurizio Pizzoferrato.
6: Il mondiale più lungo della storia, almeno sino alla prossima edizione, giunge al termine. Domani nel New Jersey l'attesa finalissima che assegnerà il titolo tra i campioni in carica dell'Argentina e i campioni d'Europa della Spagna. Il 39enne, ma intramontabile, Leo Messi contro il 19enne Lamine Yamal. Uno spot a scopo benefico ritrasse la pulce a Barcellona lavare nella tinozza l'allora neonato Yamal, sorteggiato tra famiglie povere e emigrate. Domani la sfida in campo, con il talento a farla da padrone, una storia meravigliosa. Ma in attesa dell'ultimo atto il mondiale non si può fermare, e allora oggi andrà in scena Miami la finale per il terzo e quarto posto tra le grandi deluse Francia e Inghilterra, la partita che nessuno vorrebbe giocare ma che serve ad alimentare il business legato alla pubblicità. Non mancano però gli spunti di interesse calcistico. Sarà l'ultima partita di Didier Deschamps sulla panchina della Francia, pronto Zidane, mentre stuzzica il duello tra bomber Mbappé, 8 gol come Messi, ed Harry Kane a quota 6. Francia e Inghilterra inizierà alle 23 italiane e sarà arbitrata dal venezuelano Valenzuela.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
7: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Domenica, con l'ingresso dell'aria relativamente più fresca, altri episodi di instabilità interesseranno il nord-est e parte del centro Italia, in particolare i settori appenninici e il versante adriatico. Condizioni più stabili coinvolgeranno invece il sud, più protetto dall'anticiclone, con il caldo intenso relegato agli estremi settori meridionali. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
8: Fly Spot.
9: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
10: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
9: Ma è tutto il giorno che lo fai?
10: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
9: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
10: Eh? Cosa c'entra?
9: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
10: Ma io vado velocissimo con i selfie.
9: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
11: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
2: Fly Spot.
11: Accendi la giornata con Radio Fly. Radio Fly viene in viaggio con te.
12: Radio Fly viene in viaggio con te.
11: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: attraverso i suoni di Radio Fly.
1: La sveglia fa trin, sono ancora sul divano. La sera prima ho bevuto mille drink. Ho fretta, prendo il cellulare in mano.

sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: le 9:01.
1: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Ottava notte di raid americani sull'Iran, colpite anche infrastrutture civili. La risposta di Teheran è rivolta a tutte le basi americane nell'area del Golfo. 2 soldati americani morti e la guida suprema Khamenei tuona. Il memorandum di intesa è saltato, la firma di Trump non vale nulla. La replica stizzita del presidente americano Nicola De Muro.
2: Si è conclusa l'ottava notte di bombardamenti americani sull'Iran, colpiti diversi snodi strategici anche a Teheran. Le guardie rivoluzionarie iraniane fanno sapere che in questi giorni della nuova offensiva americana sono 50 i morti in totale, centinaia i feriti. Ma la risposta dei Pasdaran è stata nelle ultime ore particolarmente dura. Lanci di droni e anche missili balistici su quasi tutte le basi americane dell'area del Golfo, in Kuwait, in Bahrain e soprattutto in Giordania, dove sono stati uccisi 2 soldati americani e un terzo risulta disperso, come ha ufficializzato lo stesso comando centrale americano. E dal suo rifugio segreto, dal quale non è mai uscito per apparire in pubblico, la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei tuona: il memorandum d'intesa raggiunto a Islamabad con gli americani è carta straccia, la firma di Trump non vale nulla, daremo agli USA una lezione indimenticabile. Immediata la replica di Trump: non me ne importa nulla. E il presidente USA starebbe preparando un ampliamento dell'attacco, stanno arrivando in Medio Oriente gli F-35 e aerei cisterna per il supporto logistico ai jet.
1: Il caso Roggero ancora in primo piano. Il vice premier Salvini ha incontrato ieri il gioielliere nel carcere di Bollate. La moglie ha chiesto la grazia, ha dato notizia ai giornalisti fuori precisando: non faccio pressione su Mattarella, ma ventilando che l'uomo potrebbe essere candidato con la Lega. Il tema scalda la politica, una corsa allo sciacallaggio, denuncia l'opposizione compatta. Intanto l'avvocato di parte civile ricorda che Roggero non ha ancora versato nulla dei risarcimenti. Molto probabilmente partiremo con i pignoramenti, dice l'avvocato Caruso, parlando degli anticipi sui risarcimenti che il gioielliere, condannato in via definitiva per l'omicidio di 2 rapinatori a Grinzane in Cavour, nel Cuneese, dovrebbe versare secondo sentenza. Commemorazioni e iniziative oggi, oltre alla fiaccolata di stasera nel giorno dell'anniversario della strage di Via D'Amelio. 34 anni fa, nel 19 luglio del 1992, l'attentato mafioso in cui morirono il magistrato Paolo Borsellino e 5 agenti della scorta, un eccidio compiuto 57 giorni dopo quello di Capaci. Attesi oggi a Palermo autorità ed esponenti politici. Concerto sospeso, diverse persone ferite dai chicchi della violenta grandinata che ieri sera intorno alle 21 ha colpito la città di Milano, mentre il musicista portoricano Bad Bunny si stava esibendo all'ippodromo di San Siro. I vigili del fuoco hanno provveduto ad evacuare le 80.000 persone accorse per il concerto. Piogge e grandine hanno interessato anche la Bergamasca. Il caldo intenso alle ore contate, oggi ancora 14 le città da bollino rosso in Italia, ma da domani è atteso un cambio di scenario con temperature in sensibile calo. Intanto Confesercenti lancia l'allarme: il caldo estremo diventa una tassa climatica, i costi possono raggiungere i 12 miliardi l'anno. Sentiamo Barbara Salandri.
3: Il peggio dovrebbe essere passato con il clou della terza ondata di calore che ha fatto boccheggiare mezza Europa, raggiunto ieri, ma anche oggi sarà un'altra giornata di caldo intenso su gran parte dell'Italia. 14 le città da bollino rosso, si tratta di Bari, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma e Viterbo. Temperature ancora sui livelli record, in particolare sulle isole e al centro-sud, ma al nord sono attesi anche temporali a tratti molto forti. La vera svolta dovrebbe arrivare domani, quando è atteso un sensibile calo della colonnina di mercurio. E il caldo estremo di questo primo scorcio d'estate ha fatto scattare non solo un'allerta sanitaria ma anche economica. Convivere ogni anno con 30-60 giorni di caldo intenso può pesare sull'economia del nostro paese tra i 6 e i 12 miliardi di euro, pari a circa lo 0,2-0,4 del PIL, mette in luce un'indagine di Confesercenti che evidenzia come principali conseguenze maggiori costi energetici, minore produttività, sopra i 35 gradi stabili cala la resa del lavoro, investimenti obbligati e fatturato perso nei settori più esposti. Il caldo estremo è diventato una vera e propria tassa climatica, evidenzia il presidente Nico Gronchi, che sollecita un cambio di rotta con interventi strutturali.
1: E continua la tragica serie di vittime nella ricerca di refrigerio in acqua. Due bambini di 4 anni hanno perso la vita a poche ore di distanza l'uno dall'altro. A Milano Marittima, sul litorale ravennate, una bambina è annegata nella piscina di un hotel. Sembra incustodita perché è chiusa durante la pausa pranzo. Nel fiume Adda, davanti al bambino di 4 anni in difficoltà nell'acqua, si sono tuffati il padre e lo zio. Quest'ultimo è morto insieme al piccolo. Sulla sponda bresciana del lago di Garda, un 29enne è riuscito invece a mettere in salvo un altro bambino, ma è scomparso tra le acque. Inutili finora le ricerche. L'Inghilterra conquista la medaglia di bronzo ai mondiali 2026, superando la Francia per 6-4 nella finale per il terzo posto a Miami. A trascinare i leoni uno scatenato Bukayo Saka, autore di una tripletta decisiva insieme alle reti di Rice, Consa e Bellingham. Per i francesi sono inutili il gol di Barcola, Dembélé e la doppietta di Kylian Mbappé, il quale, nonostante la sconfitta, entra nella leggenda diventando il miglior marcatore all time nella storia della Coppa del Mondo. L'attenzione si sposta ora sulla finalissima in programma stasera alle 21 al MetLife Stadium nel New Jersey. A contendersi il titolo mondiale saranno la Spagna e l'Argentina in un attesissimo scontro generazionale tra il mito Lionel Messi e il giovane talento Lamine Yamal. Ed è tutto, a più tardi.
0: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.
4: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Domenica, con l'ingresso dell'aria relativamente più fresca, altri episodi di instabilità interesseranno il nord-est e parte del centro Italia, in particolare i settori appenninici e il versante adriatico. Condizioni più stabili coinvolgeranno invece il sud, più protetto dall'anticiclone, con il caldo intenso relegato agli estremi settori meridionali. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Flyspot.
5: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità, con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato, sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio, con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.

0: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.
1: Punto di vista, pensieri, fatti, opinioni, in compagnia di Giuseppe Misuri.
2: Buongiorno, bentrovati, buona domenica 19 luglio 2026, siamo ormai nella estate così conclamata, mi viene da dire, le giornate sono sempre più calde, ora dice che arriverà un po' di fresco, ma insomma voglio dire, d'estate cosa vogliamo trovare di più che di una bella giornata di sole, magari per farci andare al mare, in montagna, dove volete voi. Noi rimaniamo qui, eccoci qua come di consueto la domenica mattina, saluto tutti coloro che stanno in primis lavorando, perché dai, chi lavora di domenica mattina così bisogna salutarlo, e poi salutiamo ovviamente tutti coloro che comunque ci seguono in qualche maniera, anche quelli che sono in villeggiatura, magari non lo faranno perché penseranno alle onde del mare o meno. Vedremo se riusciremo stamattina a collegarci con qualche aretino che è fuori dalla nostra dalla nostra provincia, per vedere come si vive al mare, se al mare, in montagna, se volete, insomma ci diamo questo appuntamento qui in radio. Andiamo subito a vedere però nel frattempo quali sono le notizie di targa di questa mattina, mettendo ovviamente in screen il portale ilgiornalone.it. Vediamo le notizie di prima pagina. Andiamo dal Corriere della Sera: Meloni in difesa di Roggero, la Premier, pena sproporzionata, bisogna valutare lo stress e la paura. Il Parlaminniti: la sicurezza a noi, il rischio giuria, gol. Khamenei: daremo una lezione agli USA, sospesa la tregua, Iran vittime tra i soldati americani. Poi mercati, poste venduti in anteprima, 20 dazi, prevarità, tutti business di Trump. E andiamo a vedere poi La Repubblica, questa mattina corsa destra su Ruggero, Salvini incontra il gioielliere detenuto, studiamolo come candidarlo, Vannacci, la Lega ci copia, Forza Italia, le sentenze si rispettano, il Ministero prende tempo sulla grazia, PD e Movimento 5 Stelle, basta sciacallaggio. Khamenei, intesa finita la firma USA senza valore. E poi Gabelbeschi, populismo purissimo da Nordio, iniziativa molto maligna. C'è anche una notizia a taglio laterale di Mamdani, il sindaco di New York, che dice: Netanyahu criminale di guerra, non venga a New York e potrei farlo arrestare. La Stampa, vediamo cosa titola Mattarella: le chiedo clemenza, parla Maria Angela Roggero, prima di entrare in carcere ci siamo stretti forte con la promessa che questa non è la fine. E poi ancora andiamo a vedere l'escalation nel Golfo, morti due soldati USA. Un'altra tragedia in piscina, muore annegata a 4 anni. Ferma la legge sulla sicurezza, il governo, colpa delle lobby. Genova 25 anni dopo, Bertinotti, così nelle strade del G8 finì il Novecento. Il Fatto Quotidiano: Roggero pure Vannacci si smarca da Salvini e C, l'inedito di Borsellino, i politici devono servire, non occupare. Vediamo poi il resto del Carlino, Quotidiano Nazionale, che poi le abbiamo anche qui in formo cartaceo e poi leggeremo l'interno. Legittima difesa e scontro, la Lega, candidiamo Roggero. Yamal Messi, sfida mondiale, ma la storia si fa in tribuna. Alta tragedia in piscina, bimba di 4 anni annega in hotel, era stata lasciata sola un attimo. Il Messaggero: la disfida

0: l'orefice e la sinistra la ridocalizza. Audio San Giuliano boccia, un giornalista processo, Ranucci che l'ha diffuso, no. Ha rivisto Caravaggio in Shakespeare e Brando, il timbro inconfondibile del Merisi si diffonde nella storia. Vediamo il giornale, nel frattempo andiamo a vedere, eccolo qua, sinistra contro Roggero, i suoi lettori lo difendono, il 75% degli italiani non vuole risarcimento ai banditi e un terzo dei Dem pensa che la pena sia eccessiva. Ranucci, la donna dei misteri, è il filo che porta alla banda e spunta un podcast tra Sigfrido, la boccia e la TikToker. E poi si parla del sindaco musulmano, farò arrestare Netanyahu, la guerra santa di Mandani a New York. Il tempo... Salvini ha il tempo, sarei orgoglioso di candidarlo, di là con la Salis, di qua con Roggero. E poi perché la sinistra al terrore dell'inchiesta mafia appalti 34 anni dopo la strage di via D'Amelio. Libero quotidiano, Roggero rapinato di nuovo, ai parenti dei ladri uccisi 780.000 euro di risarcimento, via i pignoramenti, ma dall'orefice veronese fino a Cabobo alle vittime è arrivato poco o nulla. Nel PD scoppia la grana camorra, nucleare italiano in Francia, via libera di Parigi, la nostra Nucleo costruirà un impianto oltre Alpe. Andiamo poi a vedere il quotidiano comunista, vediamo se lo troviamo, questa mattina sono tutti sparsi, eccolo qua, il manifesto, ponte di non ritorno, alla conferenza di Shanghai l'intelligenza artificiale si fa multipolare, ai cinesi la nuova via della seta, ma il ponte di non ritorno si tendeva, i negoziati sono ormai un ricordo e il memorandum è firmato dal presidente Trump, carta straccia. Settimo giorno di raid su tutta l'Iran, con strage di civili e infrastrutture, la risposta di Teheran infiamma i paesi limitrofi e uccide almeno due soldati USA in Giordania. Vediamo poi il quotidiano di estrazione cattolica Avvenire, che lo troviamo in taglio basso, questione di vita, crollano gli sbarchi, ma nel Mediterraneo sono cresciuti del 65%, i morti tra i migranti, le frontiere chiuse cambiano le rotte e fanno aumentare i dispersi, più 27% in sei mesi. La nuova escalation nel Golfo, nei raid incrociati tra russi e ucraini, Mosca fa fuoco sui distributori, l'Europa reagisca nell'assedio, bene comune, entra nel vivo il braccio di ferro del prossimo bilancio pluriennale di Bruxelles e caccia alle risorse. E poi andiamo a terminare con il Secolo d'Italia, quotidiano di Fratelli d'Italia. Sinistra senza grazia, il caso Roggero conferma la mancanza di attenzione di PD e Movimento 5 Stelle alle vittime dei reati, cinismo o miopia politica si interroga. In primo piano Mattarella e le 71 grazie concesse nei suoi mandati, dallo scafista libico a Nicol Minetti i casi più importanti. E poi la protesta di Salvatore Borsellino, decidere chi può e chi non può ispirarsi al fratello Paolo, la risposta di Meloni e la Russa. Montanelli, 25 anni dalla morte, le celebrazioni e la vergogna del silenzio di Milano, la città che ha amato di più. Bene, ci fermiamo un attimo, poi andremo a vedere quelle che sono le notizie di prima pagina della nostra regione toscana. Nel frattempo un brano e poi torniamo qui su Punto di Vista.
1: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.

0: con Daniela De Bolini.
1: E torniamo in onda, ovviamente sì, ora è chiaro che qualche brano lo metterò di quelli che mi chiedete qui sul WhatsApp 334 31 59 000. Beh, insomma, queste idee, quando mi chiedete brani di Nigiotti, beh, capisco che c'è dietro il Nigiotti Fan Club, no? E vabbè, lo metteremo, va bene. Saluto Roberto Rosati. Ciao Roberto, hai visto questa mattina? Guarda, te la faccio vedere in diretta, dov'è qua la telecamera sulla Nazione. Guarda, c'è Stazio in piazza, Marmorini rischia, e tu l'hai detto ieri, con quel video. Chissà perché Federico D'Ascoli poi magari ha detto: ma mettiamolo anche noi. Va bene Rosati, ciao, un saluto anche a te, un buongiorno, e andiamo subito a vedere quelle che sono le prime pagine dei quotidiani, diciamo, della regione toscana. Mettiamo in screen più grande così si può vedere. Il Tirreno. Da Livorno sfuma il sogno, niente mostra di Pablo Picasso al Museo della Città, opere blindate per le guerre, il comune lavora a un'altra rassegna top. Da Piombino, suolo pubblico, nuove regole per arredi urbani e The Horse. Andiamo poi a Massa, vola nel vuoto dopo la frana, per salvarlo servono 8 ore, è stata sfiorata la tragedia per un escursionista di 28 anni. Violenza sessuale su minore, arrestato 27enne a Lido da Camaiore, l'uomo si era infiltrato in una camera di hotel. Pensate, questa vicenda che l'abbiamo sentita anche ieri in TV, una cosa incredibile. Il Tirreno, Pisa, senza più case e servizi sociali, numero record di nuovi poteri, quasi 2200 persone alla Caritas, mai così tante richieste di aiuto. E poi da Pontedera, sversamento dell'oleodotto, controlli su terreni e pozzi. Andiamo a Marina di Grosseto, ex colonie dopo la vendita, grandi progetti ma è tutto fermo, fondo spagnolo le acquisì 5 anni fa, da allora nulla. E poi ladro seriale nelle auto, condannato a 3 anni e 3 mesi, Castiglione, accuse per 8 furti tra il 2024 e il 2025. Spostiamoci a Serravalle, fuoco alla Dife, l'incendio viene domato dopo 3 ore, escluso il Doro nonostante allarmanti coincidenze, sono 5 gli impianti di trattamento rifiuti che vengono bruciati, che prendono fuoco chissà perché in questo periodo, quindi le coincidenze forse non c'entrano, mi viene da dire. Da Prato il drone porta gli smartphone alla dogaia, intercettato. Anche questa. Andiamo poi a vedere il Firenze e la Repubblica, partono i lavori per la tranvia 4, per la tranvia 4, 800 giorni di cantieri, è la linea che con un tracciato di 6,4 km collegherà la Leopolda alle piagge, costo dell'opera 200 milioni, previsto un parcheggio scambiatore all'Indiano. Corriere Fiorentino, Airbnb, Montedomini si corre ai ripari, obiettivo rescindere tutti i contratti, Leopolda piagge, via i lavori. E mi pare di ricordare su questo tema che c'erano delle sostanzialmente dei edifici pubblici che erano stati destinati così senza sapere nulla a B&B, insomma ormai BRB, quindi è una cosa che ci fa riflettere anche questa. Giù le mani dalla cinta senese, ecco il Corriere di Siena che ci dice questo: la regione ha nominato Giorgio Briganti commissario straordinario per debellare l'epidemia di peste suina. Causarano sogna il poker di Tittia, Andrea Causarano spera un lotto di cavalli big per agosto di montare Giovanni Azzeni. Colle Valdelsa, l'azienda Lughi avvolta nelle fiamme, nessun ferito, incendio di Valbato nella ditta di smaltimento rifiuti, guardate la coincidenza quando si dice, no? 3 ore per spengere il rogo. Andiamo poi a leggere il Corriere di Arezzo, stop al caro abbonamenti sui bus, la regione toscana stanzia altri 3 milioni di euro per bloccare gli aumenti, arrivano i voucher, ecco chi potrà usufruirne. Un museo per gli sbandieratori, il sindaco Manducci ha inaugurato il percorso espositivo. Andiamo poi a leggere La Nazione di Arezzo che abbiamo in screen, non la mettiamo qui adesso per farla vedere. La domenica degli eventi, la mappa dall'Alba di Ruffini e a naturalmente pianoforte, ai grandi ospiti del Kilowatt Festival, ecco dove andare. E poi questa cosa che abbiamo dato in anteprima noi ieri sulla trasmissione Giostrando, la 35esima puntata, questa telefonata del Buratto a Roberto Rosati, ovviamente, che l'ha informato di questa cosa, e noi andate a vedere il video. Gestaccio in piazza, Marmorini rischia, il giostratore di Sant'Andrea incolpato per la provocazione ai figuranti cruciferini. Troppi incidenti, arriva autovelox sulla strada del Valdarno, giri falco il progetto di rinascita, fratriplicare i fondi. E poi Garibaldi e Anita rifiutati in città, si rifugiarono a Santa Maria. Si parla anche dell'iniziativa dei due giovani a Sansepolcro, la startup che regala prodotti da recuperare. E taglio alto, l'addio alla studentessa morta dopo un incidente, il corpo di Alexandra lascia l'Italia, i funerali si terranno in Romania, la famiglia vivrà sempre con noi. Questa è la tragica vicenda, ricordate, che ha coinvolto purtroppo il pronto soccorso della fratta. Bene, ascoltiamoci un brano e poi ritorniamo qui sempre sul punto di vista di questa domenica mattina 19 di luglio. A tra poco.
0: Accendi la giornata con Radio Fly.

0: cinture. Pronti al decollo con Radio Fly.
1: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
2: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è domenica 19 luglio 2026. Il sole sorge alle 5.41 e tramonta alle 20.31, ora legale. La luna sorge alle 11.30 e tramonta alle 23.13, luna crescente. La chiesa ricorda San Pietro Crisci da Foligno, Sant'Epafra e San Simmaco.
1: Accadde oggi.
2: Il 19 luglio del 1992, a meno di 2 mesi dalla tremenda strage di Capaci, dove persero la vita il giudice Falcone, sua moglie e 3 agenti della scorta, in via D'Amelio a Palermo, esplodeva un'autobomba dal potenziale devastante che uccise il procuratore della Repubblica Paolo Borsellino e 5 agenti della sua scorta.
1: Benessere naturale.
2: Tiglio per dormire bene. Dormire bene è molto importante per affrontare al meglio la giornata, ma a volte il sonno viene disturbato dal caldo estivo. In questo caso il tiglio è un sedativo naturale molto efficace che concilia il sonno e contrasta l'ansia. In particolare è utile l'infuso che si prepara con un cucchiaino di fiori lasciati per 10 minuti in una tazza di acqua bollente. Si filtra, si dolcifica e si beve caldo dopo ogni pasto e prima di dormire. L'efficacia è ancora maggiore se l'infuso è bevuto in luna piena, il 24, e quando si è in preda di ansia e insonnia.
1: Consigli pratici.
2: Bagno d'olio per il cane. Non tutti i cani amano l'acqua e a volte per loro il bagno può diventare un'impresa. Se poi il pelo è lungo, l'operazione si complica ancora di più perché i nodi che si formano diventano difficili da sciogliere. Per evitare questo inconveniente, prima del bagno basta trattare il pelo con un'emulsione preparata con 3 parti di acqua e 1 di olio d'oliva. In questo modo, dopo lo shampoo, il pelo risulterà morbido e senza nodi.
1: Hanno detto?
2: Un arcobaleno che dura 1/4 d'ora non lo si guarda più. Johann Wolfgang Goethe. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
0: Sono le 10. Buongiorno da Daniela Ubaldi. Mondiali di calcio alle battute finali. Ieri spettacolare finalina ricca di gol per il 3° posto ad aggiudicarsi la medaglia di bronzo e l'Inghilterra che ha battuto la Francia per 6-4, tripletta di Saka nonostante la rimonta dei transalpini. I 2 gol di Mbappé valgono al francese il titolo di miglior marcatore dei mondiali di sempre con 22 reti. Oggi la finalissima dei mondiali tra i campioni del mondo uscenti dell'Argentina e i campioni europei della Spagna. È ancora in corso l'ondata di attacchi americani contro l'Iran, giunta all'ottava notte. Il comando centrale USA fa sapere che si tratta di una risposta agli attacchi iraniani di ieri su molte basi nell'area. 2 soldati americani morti nella base in Giordania. Secondo i Pasdaran sarebbero 50 le vittime iraniane in totale dall'inizio della nuova offensiva statunitense. Ed è in corso anche la reazione iraniana che ieri ha messo nel mirino tutte le basi USA del Golfo. Le difese aeree kuwaitiane stanno attualmente intercettando attacchi missilistici e con droni ostili a seguito della vile aggressione iraniana, ha comunicato poco fa l'esercito del Kuwait. Dal suo rifugio segreto, da dove non è mai apparso, monito della guida suprema iraniana, il memorandum d'intesa siglato con gli Stati Uniti non è più valido, la firma di Trump non vale nulla, daremo agli americani una lezione indimenticabile, ha detto Mohtaba Khamenei. Una persona è rimasta uccisa, altre 16 ferite in una notte da incubo a Kiev sotto un massiccio attacco russo con missili balistici, uno dei più grandi, denuncia il presidente Zelensky. Il nemico ha lanciato più di 40 missili di vari tipi, la maggior parte contro la capitale e 120 droni d'attacco. Una 40 anche gli attacchi su Dnipropetrovsk, dove si contano 1 morto e 4 feriti. Intanto il Kyiv Independent riferisce che le forze ucraine hanno colpito nella notte un deposito di petrolio nella regione russa di Stavropol e diversi obiettivi nei territori occupati da Mosca. Arrestati a Miami su richiesta di estradizione del Regno Unito i due ex campioni di kickboxing, simbolo del movimento MAGA, Andrew e Tristan Tate. I fratelli sono influencer di punta della cosiddetta manosfera, un movimento maschilista e misogino che vanta un vasto seguito social. Attivi in Gran Bretagna e Romania, i due sono accusati di vari crimini, tra cui stupro, aggressione, tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale. In Romania, dove avevano organizzato una produzione di film porno, sono accusati anche di traffico di minori e pedofilia. Ed è tutto, a più tardi.
1: Vola con Radio Fly.
3: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Domenica, con l'ingresso dell'aria relativamente più fresca, altri episodi di instabilità interesseranno il nord-est e parte del centro Italia, in particolare i settori appenninici e il versante adriatico. Condizioni più stabili coinvolgeranno invece il sud, più protetto dall'anticiclone, con il caldo intenso relegato agli estremi settori meridionali. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Flyspot.
5: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità, con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio, con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
4: Flyspot.
1: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
6: Ascolta la tua musica.

0: Radio Fly viene in viaggio con te. Radio Fly viene in viaggio con te. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
1: E torniamo in onda, 10:06 minuti e 21 secondi in questo momento. Andiamo ad aprire La Nazione e vediamo un po' di cosa si parla. Questa ovviamente è la parte cartacea, chi ci può seguire anche sui social oppure direttamente nel nostro sito c'è un'immagine centrale e lì non ci banna musica, non ci banna nessuno, perché è uno streaming nostro quello, direttamente sul nostro sito https://radiofly.cloud e ci trovate lì. Allora, vediamo le notizie di questa mattina sulla Nazione, le prime pagine le abbiamo viste già. Apriamo con lo scroscio della carta che fa tanto glamour: Salvini candido Ruggero, il leghista in carcere al gioielliere che per legge non è eleggibile. Continua intanto la polemica sui risarcimenti ai parenti dei banditi uccisi. La Russia è un obbrobio. L'avvocato delle vittime: partiremo con i pignoramenti. Le norme all'estero: dalla Castle Doctrine alla forza ragionevole. Solo negli USA la forza letale è sempre concessa. Beh, insomma, c'è un grande dibattito intorno a questa vicenda e c'è un frame anche del video che vede appunto Mario Ruggero che esce dal negozio e va a sparare uccidendo due di questi banditi e ferendo anche il terzo, mi pare. Tra difesa e vendetta, quando il diritto resiste agli slogan. Io questa cosa preferirei non commentarla direttamente come ho già fatto ieri mattina, perché mi ha un po', guardate, credetemi, la vicenda è ovviamente stata politicizzata da una parte o dall'altra, alcune dichiarazioni sia da una parte o dall'altra non si possono ascoltare, cioè veramente ho il rigurgito nell'ascoltare alcune dichiarazioni di personaggi politici su questa vicenda, proprio mi viene come si chiama quella, la pellagra, quella cosa lì, insomma, l'orticaria. Perché strumentalizzare una cosa così in questa triste vicenda? Partiamo dal fatto che comunque molti dicono leggi ci sono, si rispettano, sì, la pena comminata è sicuramente molto grande, ma soprattutto anche il rimborso. Sapete che deve dare 780.000 euro ai genitori di quei delinquenti e comunque provvederanno adesso a partire con i pignoramenti, perché lui è ancora annoiato niente. Ma la vicenda politica si sposta sul dibattito, vedete, da un Salvini che dice vogliamo candidare di darlo, no? Dice perché la Salis, che era pluripregiudicata, l'hanno mandata in Parlamento europeo, vabbè, con le elezioni, però ce l'hanno mandata, l'ha fatta VS, perché dice noi non si può fare una cosa del genere, no? Dice per cercare di comunque salvare dalla prigione questo signore di 72 anni che con 14 di prigione, capite, di carcere, capite che insomma la sua vita è abbastanza segnata. E la moglie ha già fatto una richiesta di grazia su questo, insomma molti strattonano Mattarella, e viene ricordata Mattarella che addirittura ha dato la grazia a uno scafista, quindi reo di portare comunque gente che viene qua a favorire il traffico dei migranti, insomma, oltre al caso Minetti e così via. Però il Colle dice Minetti che problema c'era, insomma era tutto a posto, vedete, tutto è strumentalizzato all'ennesima potenza. Ovviamente il buonismo di una certa parte politica, perché non è toccata loro, mi viene da dire che non è mai alla difesa del cittadino in questo momento, buonisti quando fa comodo dire la legge si rispetta, buonisti al momento, poi ne troveremo di altri argomenti, ma questa mattina non mi va di commentare questa cosa, anche perché credetemi sono rimasto abbastanza perplesso delle dichiarazioni di Gratteri dicendo che le cose bisogna farle ora, no, bisogna farle con un po' con silenzio, con voglio dire un atteggiamento da un procuratore detto così, che sicuramente è quello che bisogna fare, cioè più da muovi la cosa e più mi viene da dire si agita i nauseabondi, gli aliti di insomma, come si dice quando più la giri, no? Ma è anche vero che è un modo, diciamo così, per far passare le cose in sordina. Ecco, questo è un messaggio secondo me molto brutto, ma questo è, si rispetta. Le regole del gioco, le modifiche sulle preferenze dietro fronte della Russia, inutile non se non la votano. Sapete questo fatto dello stabilicum, che queste i voti sulle preferenze alla Camera che hanno messo sotto il governo di un voto, ricordiamocelo, e quindi grande giubilio, tripidio e tante cose della sinistra. Avete visto quanta adrenalina è scorsa sui banchi della sinistra per poi ritornare insomma un attimino indietro dicendo forse abbiamo scherzato. Frantoianni AVS, ecco lui che ha mandato su il suo schieramento ha mandato su la pluriperugicata, scusate se lo dico, al Parlamento Europeo, no alla legge truffa, la palude è a destra, e va bene, queste sono le cose che leggiamo qui. Ma andiamo a parlare dell'Iran, USA, salta l'accordo, Khamenei, la firma di Trump non ha valore, attaccate basi americane, morti due militari, l'escalation sicuramente è molto grave, anche del fatto perché veramente Trump sta dimostrando la sua instabilità. Pensate, ha detto vabbè, chi se ne frega, se non mi importa se dicono che non c'è l'accordo, cioè, perché gli Stati Uniti sono infilati in una cosa che tra l'altro su cui non hanno appoggio, perché non avevano avvisato nessuno e su cui praticamente adesso non sanno come uscirne. Pensateci bene, perché tutto quel cosa da guerre stellari degli Stati Uniti in realtà sta franando anche tutta questa precisione, tutta questa chirurgia dei bombardamenti, se non quella, ma comunque questa logistica sta franando, perché forse io penso che nemmeno gli stati alti dei militari americani erano pronti a una cosa del genere, no? A un certo punto dice adesso andiamo e attacchiamo l'Iran, forse non erano nemmeno pronti. Sapete che c'era stato un tentativo di fare, prima di convincere i generali a fare già un'invasione di terra da parte degli Stati Uniti, poi ritrattata. Beh, che dire, è una situazione molto pericolosa perché l'Iran si è irrigidito. Non che io difenda l'Iran, perché se vi ricordate quanta gente ha ammazzato perché chiedevano la libertà in un paese che ormai la libertà dopo 36 anni di regime teocratico degli Ayatollah, c'è completamente la generazione che adesso non sa nemmeno, anzi più di una generazione non sa nemmeno che cosa sia la libertà. La libertà è andare a velare le donne come avete visto che vanno, trattarle come sanno, cioè il loro modo, il loro mondo, che è bene che rimanga là, anche se gli avvisagli che sta venendo di qua purtroppo ci sono e lo vediamo nelle nostre città. Comunque, detto questo, l'Iran ha reagito e non è stato quello che pensavano, una nazione che in tre giorni si faceva tutto. No, sta sfoggiando tra l'altro una tecnologia, sicuramente dietro il supporto di qualcuno di paesi grandi ce l'ha, una tecnologia che sta mettendo veramente in difficoltà gli Stati Uniti. Stanno bombardando le basi degli Stati Uniti, specialmente in Giordania, ma un altro problema che sta venendo fuori, che i paesi del Golfo si sono resi conto che tutto quell'appoggio che gli americani gli avevano promesso in realtà forse non c'è più, perché ripeto, gli americani, dal mio punto di vista, vi ricordo come si chiama questo programma, dal mio punto di vista non sanno come venirne fuori, se non il grande sistema ai cowboy sulle distese del Texas, quello che volete, armiamoci e poi dopo andiamo, nascondiamoci dalle montagne, perché è facile iniziare, come qualcuno ha detto nella settimana, molto bravi ad iniziare le guerre, poi però quando si inizia ad avere problemi, beh insomma ci si ferma un attimo. Ovviamente parliamo noi che in Europa ci siamo sempre tenuti la coperta la coperta della sicurezza di avere l'America nella NATO, ricordiamolo perché sarebbe brutto non ricordarlo, e anche di questo c'è stato uno triste risveglio. Piazze calde d'Europa, Zelensky a rispasso della guerra, le proteste, grave frattura. E poi rivolta contro il resort di Kushner, i fenicotti ora sfidano Rama. Questa si parla insomma di quello che sta succedendo nei paesi ex comunisti, di queste situazioni. Ma perché ci mettono anche Zelensky? Zelensky ha di nuovo defenestrato il capo delle forze armate, perché qualcuno dice era troppo forte questo personaggio che ha rivoluzionato il metodo di fare guerra da parte dell'Ucraina, l'Ucraina che si trova comunque in inferiorità numerica e anche ovviamente come mezzi, ha sviluppato un sistema di guerra che sta mettendo in difficoltà fortemente la Russia, anzi la Russia si trova anche qui come gli americani, adesso è entrata in una pasta che non ne esce fuori, in un qualcosa che non ne esce fuori. Questo insomma è quello che vediamo di internazionale. Poi parleremo del G8 di Genova, che ci parla ancora una triste pagina anche questa della nostra storia. A tra poco.
0: Radio Fly, la voce della tua città.

0: attraverso i suoni di Radio Fly.
1: Andiamo adesso a commentare insieme quello che troviamo a pagina 12 della Nazione, 12 e 13. Si parla di una, ricordate, una pagina della nostra storia veramente, veramente particolare, il G8 di Genova, esattamente 25 anni dopo, il ricordo della notte dei Manganelli. Perché la notte dei Manganelli? Ricordate la vicenda della scuola Diaz? 300 agenti fecero irruzione in quello che era diventato, diciamo così, il rifugio di quello, il pernottamento, chiamate come volete, di tutta la gente, insomma, che protestava, di questi ragazzi, e fu veramente fatta una pagina brutta della storia. Ma è anche vero che quello che successe all'interno di questo G8, scatenato dalle più estremistiche forze da una parte o dall'altra, fu qualcosa veramente di, io lo ritengo un attentato alla democrazia per quello che successe. Qui la vicenda del famoso, se io vi dico questo nome, se io vi dico il nome di Mario Placanica, vi dice niente a voi Mario Placanica? Perché si ricorda sempre l'altro che era davanti a Mario Placanica. Io invece voglio ricordare il carabiniere che era dentro una camionetta, perché era veramente, c'era il delirio lì dentro, e si vede arrivare un ragazzo che gli tirava un estintore, ve lo ricordate? Ecco, lui ebbe paura, come disse, e esplose un colpo di pistola e lo uccise. Considerate che lui non è più carabiniere, oggi ha 45 anni, non è più carabiniere, la sua vita da allora è cambiata fortemente. Fu accusato da aver reagito in maniera assolutamente fuori da ogni idea, ma pensate, un ragazzo in mezzo a quella confusione, un ragazzo, perché aveva all'epoca aveva 20 anni, si trova davanti questo che gli tira un estintore, perché quello era protestare lì per tirare gli estintori, pensate. Non cito il nome, l'ho andata a trovare, perché tra l'altro gli è stata dedicata anche una parte, mi pare una parte della Camera, c'è un posto dove il ricordo di questa persona, di questo che è il rappresentante sicuramente di tutti coloro che vogliono protestare bene, andando a tirare gli estintori ai carabinieri, ai giovani carabinieri. Non troverà mai il mio appoggio su questo, e lo dico senza timore di a nessuna, non mi interessano le critiche. Il carabiniere era lì a fare il suo dovere, e ha sbagliato, perché non si può uccidere una persona così, questo è chiaro, ma essere lì a tirare gli estintori sicuramente non lo era per protestare in maniera la pacifica. E quindi così come stigmatizzo quello che successe alla scuola Diaz, perché fu veramente un'azione da parte delle forze di polizia, e veramente un'azione violenta che, come qualcuno dice, leggo testualmente, l'ex PM Enrico Zucca, responsabilità accertate, il codice d'omertà e il tatto, fece condannare i dirigenti della polizia, serve una riflessione sulla devianza. Diaz e Bolzaneto, ecco le due parti, ci dicono che in certi contesti si sono interrotti i confini della legge. Bisogna, e ovviamente questo non si può, diciamo così, condividere e anche capire, ma bisognerebbe anche capire e vedere quello che successe e essere nelle forze di polizia in quel momento, perché poi anche qui ci sarebbe da ragionare un pochino diversamente, sempre a fare i bonisti, ma chi era lì, specialmente questi famosi black bloc che c'erano sempre, iniziarono allora mi pare, no? Questi infiltrati che potevano fare esattamente quello che gli pareva, devastarono Genova, la devastarono, compreso quel signore che tirava nell'intento di tirare l'estintore, poi purtroppo si è fermato, devo dire, devastarono Genova, e questa era una cosa dove lo Stato perse, a mio giudizio, completamente il controllo, per poi cercare di riprenderlo in maniera all'estremo, con troppa violenza, ecco, violando anche quelle che erano appunto delle regole di ingaggio che ha la polizia. Questo è sicuro, una pagina, brutta pagina di storia da qualunque parte la si guardi, però qualcuno l'aveva fomentata questa cosa qua, e la responsabilità è da una parte o dall'altra, specialmente quelle forze che appoggiarono quei movimenti, e questo che oggi invece se la ridono da un'altra parte. Quindi diciamo che la storia non deve essere dimenticata, proprio perché la storia ci insegna, per evitare che esista il futuro, che ritornino queste cose in futuro, ma soprattutto per ricordare a qualcuno che oggi se la ride, che forse un po' di molta più di responsabilità ce l'hanno anche loro.
0: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.
2: I heard what you said.

0: Fly viene in viaggio con te. Radio Fly viene in viaggio con te. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
1: Continuiamo a leggere La Nazione, che vi metto sempre in screen, vediamo un po' i temi che tratta. Devo dire che ci sono molte cose che, su cui possiamo riflettere. Oggi democrazie liberali in crisi, beh, lo vediamo. Ricordate che i paesi liberali o democratici sono meno del 40% di quelli che sono mondiali, quindi quando si pensa, no, dice vabbè, dice ma non succederà mai niente, beh, insomma, attenzione, perché non tutti hanno il concetto della libertà e della democrazia che abbiamo noi, e molti di quelli che parlano qua oggi, anche sbandierando bandiere dove paesi la democrazia è assolutamente vietata, lo fanno perché lo possono fare qua, e questo è un altro tema. Qui a pagina 14, democrazie liberali in crisi, si parla della globalizzazione di vincitori e vinti, il mondo aperto si arricchisce, l'Occidente diventa fragile e si lacera, come la fine delle barriere economiche ha messo in crisi le democrazie liberali. La curva dell'elefante viene chiamata, l'elite planetaria, le relazioni del ceto medio marginale. Beh, insomma, io in questo articolo alcune cose le condivido, altre no, perché si fa una distinzione su quello che ha portato a questa globalizzazione. Ma quando nella globalizzazione mi ci si mette il fatto della Brexit, che per gli inglesi probabilmente qualche problemino lo sta portando, 7 primi ministri hanno già cambiato da quando è arrivata la Brexit, ma è tutto quello che sta succedendo nell'economia britannica. Beh, insomma, la vedo che la chiave di lettura potrebbe essere anche quella un'altra, è quella, sicuramente la globalizzazione con l'influenza di altri modi di vivere che sono assolutamente, che hanno portato i paesi autoctoni a essere molto indietro, e allora andiamo a prenderci quelli più che sono andati più avanti. Beh, insomma, questo è un tema che affronteremo negli anni, ricordatevelo. Spagna-Argentina, gran finale mondiale, non è solo Messi-Yamal, Sanchez sfida ancora Trump. Che è successo? Il premier spagnolo allo stadio con il rivale USA, Milei assente per scaramanzia, dal fascismo del 1934 al regime di Videla, il calcio è un romanzo politico. Beh, insomma, che io avrei pensato che, insomma, Trump ce l'avessero messo, perché? Perché avete visto, ha fatto togliere, ha chiamato la famosa, diciamo così, il... ha fatto togliere l'ammonizione, la sospensione a quel giocatore, che poi tanto l'America è andata a casa con 4-0, mi pare, no? Con 4 reti, quindi pensavo che avesse... Bah, comunque, Sanchez, anche qui una sfida a Trump. Beh, prima l'ha sfidato sul 2,5%, 5% del prodotto interno lordo per le armi, gli ha detto vai a quel paese, un altro l'ha sfidato quando ha usato, la Spagna utilizza sistemi che l'America reputa, sistemi di telecomunicazioni l'America reputa non sicuri, cinesi sono, e quindi dice basta la Spagna, noi non diamo più niente, e così via, andiamo avanti, le basi, poi per parlare delle basi e della NATO e così via, insomma, tra Spagna e America c'è questa cosa. Io comunque ve lo dico, tifo Spagna, in ogni caso, questo sì. Andiamo a vedere l'autobus gratuiti per migranti, questa notizia viene da Bologna. La proposta della discordia. Fratelli d'Italia attacca il sindaco Lepore e lancia una petizione. Gli italiani pagano di più e gli stranieri nulla? Il piano della giunta riguarda gli ospiti e i centri di accoglienza. 1500 beneficiari nella città metropolitana. Gli italiani, Nicolas Massetti ci parla, ci porta in questa proposta. Bologna ormai non ci finisce mai di stupire, mi viene da dire, no? Una città all'avanguardia, una città, bisogna sapere anche cosa ne pensano i bolognesi. Sta di fatto che questa proposta fa indignare per un motivo, perché gli italiani devono pagare e i migranti, attenzione, viene specificato qui però, beneficiari sono quelli ospiti nei centri d'accoglienza, non devono pagare, cioè non hanno reddito. Beh, insomma, questa è una cosa che allontana ancora di più, secondo me, la percezione che ha la gente e il sentimento di rabbia, specialmente nel popolo della destra. Qui vediamo che Fratelli d'Italia prende posizione su questa cosa. A me viene da dire un'altra cosa, ma lo dico in maniera, devo dire, scevra da qualunque malizia, credetemi, e non ci metto la politica, sono idee mie, non ci metto la politica. Però avete mai parlato con un conduttore di un autobus? Anche ad Arezzo provateci, ogni tanto qualcuno tra le righe qualcosa ve lo dice, insomma, ma quanti di voi, quante persone secondo voi non pagano il biglietto? Ecco, voi pensate seriamente che tutti quelli che i famosi portoghesi, qui bisognerebbe iniziare a sdoganare anche i nomi, comunque portoghesi improprio, perché il Portogallo è una nazione bellissima, però una volta si intendeva per portoghesi quelli che viaggiano a scrocco. Ecco, secondo me, mio parere, questa potrebbe essere un qualcosa per aggirare, tanto non pagano, quindi inutile stare lì a esporre i controllori e a esporre tutta la gente che poi deve fare rispettare le leggi. Sapete che succede molto spesso in treno, no? Quindi che cosa succede? Che i controllori vengono attaccati, vengono picchiati, gente che non vuole pagare i biglietti, nonostante sempre di più ne succede. Ecco, chissà che questa non sia una linea per dire vabbè, tanto non li pagano, facciamo la città buonista e non facciamo pagare tutto. Ma un anziano, per esempio, che vive di pensione, perché deve pagare l'autobus, se vi dico io? Allora ha più necessità lui di usare un mezzo pubblico gratis, se mi permettete, perché probabilmente anche si muove con più difficoltà, e non val di giovani che possono usare anche le proprie gambette, no? Voglio dire, quindi attenzione a questa cosa qui, perché poi dal buonismo fa nascere, a mio giudizio, anche cose ben diverse che insomma alla fine non è che portano troppo bene alla società. A tra poco.

0: Καλημέρα, καλησπέρα. Πίλλολε, τη curiosità giornaliera.
1: Manamana.
0: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi parleremo di come è nato il carnevale e come si è sviluppato nei secoli, perché il carnevale fonda le sue origini nella festa dei Saturnali, ovvero festa in onore del dio Saturno, che si svolgeva nell'antica Roma. I Saturnali si svolgevano dopo la metà di dicembre e duravano circa 7 giorni, di cui solo il primo aveva carattere religioso. Durante i Saturnali si svolgevano banchetti e feste sfrenate, ci si scambiavano doni augurali e le distanze sociali erano cancellate. Infatti gli schiavi potevano agire da uomini liberi, i padroni servivano gli schiavi, gli uomini si vestivano da donne e le donne da uomini, i poveri poi si abbandonavano come re e i principi, i signori e tutti nascondevano la propria identità sotto una maschera. Il Medioevo poi vede un cambiamento, periodo consacrato al carnevale si spostò infatti da dicembre a febbraio, in modo che la Chiesa potesse collegarlo con la Quaresima, i 40 giorni che precedono la Pasqua. Il clero infatti riteneva necessario rallegrare gli animi prima della tristezza del periodo quaresimale. I divertimenti, le azioni e i riti comici occupavano per giorni interi le piazze e le strade. I giullari e i clerici vagantes, cioè gli studenti che passavano da una sede universitaria all'altra, incoraggiavano il popolo, continuamente oppresso dal potere dalle guerre, a esprimere attraverso la parodia, il rovesciamento dei valori correnti, della società e autorità del potere politico e religioso e delle sue leggi. Si affermava allora un mondo alla rovescia che sosteneva le ragioni materiali e corporali contro quelle spirituali dominanti. Anche le feste religiose avevano dunque un aspetto comico, pubblico e popolare, consacrato dalla tradizione. Così nelle chiese si svolgevano rappresentazioni buffonesche del mondo alla rovescia, vi partecipavano gli stessi religiosi che si abbandonavano a esibizioni con travestimenti e altre trovate. Abbiamo poi il periodo del Rinascimento, dove la tradizione continua, feste e spettacoli erano organizzati per il divertimento generale. Particolarmente famose erano le sfilate dei carri allegorici organizzati a Firenze, Roma, Milano, Bologna, Ferrara e Mantova. I carri allegorici rappresentavano scene mitologiche, allegorie di vizi e virtù, storie della Grecia antica e di Roma, favole e leggende dei santi. A Firenze Lorenzo de' Medici, in occasione del carnevale del 1490, cantava «Quanto è bella giovinezza che si fugge tuttavia, chi vuole essere lieto sia, del domani non c'è certezza». E poi arriva la commedia dell'arte, vede infatti il carnevale alla nascita di personaggi che diventeranno le famose maschere che tutti conosciamo. Esse celebrano le tradizioni delle città e delle regioni d'Italia, la Toscana con Stenterello, Bologna con il dottor Balanzone, la Liguria con Capitan Spaventa, Venezia con Pantalone e Colombina, Bergamo con Arlecchino e poi tante altre. Ma oggi il carnevale, beh, ancora oggi rappresenta un'occasione di divertimento e si esprime attraverso il travestimento, le sfilate mascherate e le feste. In Italia ci sono alcuni dei carnevali più belli del mondo, come a Viareggio, a Venezia e Ivrea, dove si svolge la tradizionale battaglia delle arance. Nel Medioevo infatti erano i fagioli i protagonisti di questa battaglia. Poi negli anni 30 dell'Ottocento le ragazze cominciarono a lanciare qualche arancia dai balconi, mirando le carrozze

Allora, adesso andiamo a parlare dell'ennesima tragedia in vacanza. Sapete che insomma, il tempo di vacanze, però purtroppo quest'anno sono funestati da queste notizie che arrivano, che colpiscono specialmente giovani, insomma, la vicenda di quel ragazzo che giocava a calciopoli, come si chiama quel gioco, alle giostre, è rimasto fulminato, tra l'altro aveva piedi scalzi, non si capisce perché, ma questo dopo un temporale, quindi probabilmente qualcuno ipotizza che la centralina elettrica di questa attrazione in qualche modo si sia bagnata. Dice però perché non è scattato il salvavita, no? Esistono i salvavita, servono per questo. Beh, e poi un'ennesima cosa: lasciata sola nella piscina dell'hotel, annega una bimba di 4 anni in villeggiatura con i genitori, la piccola è rimasta in acqua per 8 minuti, il padre era salito in camera a lanciare l'allarme, due adolescenti pensavano fosse una bambola. Beh, una bambina lasciata lì sola 4 anni, caro babbo, anche te però un minimo di responsabilità a mio giudizio ce l'hai, anche se a 4 anni siamo grandi, dici, beh, insomma, non lo so, questa è una cosa che non si può, vabbè, detta così è brutta, perché comunque questo genitore ha perso un figlio, una figlia, quindi ci mancherebbe, però ci sono delle cose che magari l'avrà lasciata con qualcuno, diciamo così, non lo so, ma sta di fatto che sono queste vicende come quella che è stata risucchiata dalla bocchettone di uscita dell'acqua delle piscine e purtroppo rimani ferma lì, quindi ecco una cosa che ci fa riflettere. L'incidente di Sestri Levante, Alice è morta a 11 anni, eccola qua, infatti quella che vi dicevo, risucchiata dal bocchettone. Indagati per omicidio colposo i due titolari dei bagni Segesta di Sestri Levante, Genova, per la morte di una bimba di 11 anni che mercoledì scorso è stata risucchiata attraverso i capelli nella pompa di espirazione della piscina. Pensate che ha dovuto, per tirarla via, hanno dovuto tagliargli questi capelli, insomma strapparglieli perché non veniva via. Una vicenda che veramente ci rattristisce, perché colpisce giovani, colpisce bambini, colpisce insomma, ma colpisce le famiglie e colpisce in un momento dove insomma uno è, tra l'altro, è in un momento che dovrebbe essere di riposo e di relax. Cambiamo decisamente tema. Pagina 18 e 19 vengono affrontati due aspetti del mondo di oggi. Il primo è quello Bitcoin, il colpo grosso, 18 milioni in fumo, pensate, no? Andiamo a leggerceli. Il denaro raccolto tra Arezzo, Siena, Firenze e Perugia da investitori convinti, dove convention in un hotel di lusso, col principio della catena multilevel. Beh, insomma, questa, mi potrei fare tanti nomi di questa catena multilevel, vabbè, non di questa in particolare, ma in generale delle catene multilevel. Già notificati gli avvisi di fine indagini, tanti hanno denunciato di aver ricevuto minacce se si fossero rivolte all'autorità giudiziaria. L'organizzazione era attiva tra Inghilterra, Slovenia, Malta e Italia centrale, quindi anche la nostra provincia, terreno fertile per drenare soldi, pensate come viene dato. Sta di fatto che con questi miraggi, guadagni da capogiro, in realtà era solo una truffa che ha colpito purtroppo chi ci ha creduto. È una la vicenda che invece continuiamo a dire prima, ma troppi, un caso è un caso, due casi iniziano a dire che sono due casi, tre casi non possono essere coincidenze. Di cosa si parla? Delle aziende che trattano rifiuti che prendono fuoco. Beh, dice, ma è il caldo, c'è l'autocombustione, dai, su, gli UFO sono atterrati a Roswell nel 1947, dicono, no? Da allora diciamo così che l'area 51 è entrata nelle leggende, quindi non venite a raccontare casi su tre cose che prendono fuoco da sé, quindi l'autocombustione, personalmente forse i problemi sono altri, però l'ennesimo a fuoco la Ruggi SRL di Colle, nessun ferito, bilancio e danni da valutare. I ripetuti incendi in Toscana, due nel Pisano, preoccupano, accertamenti in corso, certo che preoccupano, anche perché bruciando quei rifiuti lì, le diossine che si sviluppano in aria, beh insomma, la vogliono dire, non solo le diossine, quindi chissà perché stanno bruciando queste aziende di trattamento rifiuti. Bisognerebbe farci quasi avere veramente la sfera magica e dire, ma che cosa c'è di così importante nei rifiuti? Che cosa si potrà trarre dai rifiuti? No, si può trarre qualcosa, oppure che ne so, il commercio dei rifiuti, esiste un commercio dei rifiuti? Lo chiedo, io sono assolutamente scevro, non conosco queste cose, ma per esempio esiste un commercio dei rifiuti, no? Vi faccio un esempio, io sono uno che smaltisce rifiuti e tu sei uno che hai tanti rifiuti da smaltire, tutto legale, sto parlando, faccio una è una

0: ipotesi che sto facendo io con voi mentre sto parlando. Allora, io vi vendo i rifiuti, cioè, perché dice, vale, quanto vuoi per smaltirmi questi rifiuti? Legale, io sto parlando. Dice, li pesiamo, ecco, quindi me li pesi e pesano X, poi li bruci e io ti pago X. Beh, insomma, ma avete mai pensato che i rifiuti si pesano da bagnati e si pesano da asciutti? Ecco, ma non è che in questa transizione da asciutti e bagnati ci possa essere un plus valore, dico io, no? Ci avete mai pensato, no? Perché no, insomma, chissà che sia anche questa una chiave di lettura. Andiamo adesso invece ad Arezzo. Ad Arezzo sono le 10:46, ci passiamo subito. E con Arezzo vediamo una cosa che ci ha, cioè la Nazione ci parla della domenica degli eventi, la mappa, andremo a vedere che cosa c'è, e poi questo gestaccio in piazza. Marmorini rischia, il giocatore di Sant'Andrea incolpato per la provocazione ai figuranti. Cruciferini, noi l'abbiamo trasmesso ieri mattina, come dicevo, con la trasmissione di Giostrando, questo coso che secondo me avrà fatto allo questo giostratore, dai, su, via, che vuoi, però insomma anche no, vedete che rischia cosa. Andiamo subito a leggerlo questo qua. La provocazione del giostratore di Sant'Andrea dopo il 5 decisivo di Montini, sentito dalla magistratura, domani arriva la decisione, rischia la squalifica addirittura, cioè non è che ha fatto chissà cosa, almeno da quello che si vede avrà fatto un paio di salti. Beh, insomma, qui però viene definito un gestaccio a col citrone. Marmorini incolpato. Vediamo un po', un gestaccio per la quale si era già scusato pubblicamente, l'abbiamo detto anche noi ieri, uno dei tanti telefonini puntati sulla piazza lo aveva pizzicato in una provocazione ai figuranti Porta Crucifera. Ora c'è da dire, è vero che ai giostatori viene richiesto un bon ton, un modus operandi, una formalità che sicuramente è quella più alta, perché i giostatori, ragazzi, sono un anello importante di questa catena che tiene unito tutta questa bellissima manifestazione del Saracino della giostra, no? Quindi è chiaro che è giusto che abbia una formalità, però alla stessa anche lui ha delle emozioni dentro, insomma, mi viene da dire, ha la propria tifoseria, ha il proprio animo, il proprio ardore, che magari in questo caso è esploso in questa cosa. Però andiamo a leggerla. Per uno dei tanti telefonini puntati, dicevamo, in piazza allora pizzicato una provocazione ai figuranti di Porta Crucifera, e io dovrei avere anche il video, così ve lo metto, che tanto, visto che l'abbiamo messo ieri, lo mettiamo anche oggi, così almeno ce lo vediamo. Eccolo qua, dovrebbe apparire adesso il video in screen, ecco qua il video, vediamo questo salto, questi salti con queste mani che vanno in alto, insomma, vabbè, niente, cioè, ecco, beh, insomma, vabbè, quello che si dice. Però questo è un giudizio mio, ovviamente. Per questo la magistratura della giosta ha sentito nei giorni scorsi il cavaliere di Porta Sant'Andrea, Tommaso Marmorini. Al centro delle domande poste il primo magistrato Marco Dione Artugati, il gesto dell'ombrello, eccolo qua, come Alberto Sordi nel film I Vitelloni, rivolto da Marmorini due volte in corsa verso il settore occupato dagli armanti di Colcitrone. Ecco, io lo vedevo male, cioè lo vedevamo male da lontano, una ripresa, però evidentemente è stato fatto. Questo, da quello che leggo qui, la firma è Federico D'Ascoli, quindi è una firma sicuramente che non lascia spazio a discussioni, questo gesto dell'ombrello ipotizzato, che insomma questo sfotto più da quartierista che da giostratore, insomma, che il 20 giugno era sfuggito alle televisioni ma non alle smartphone accesi in Piazza Grande, insomma, è vero, sì, nessuno di noi ci aveva fatto caso fino a questo video che è circolato. Vedete come i telefonini, no, chissà che adesso vieteranno i telefonini alla giostra, spero proprio di no. Vabbè, sicuramente tutto si sistemerà, dico io. La giostra è una bellissima manifestazione a cui siamo legati sempre di più. Ad Arezzo anche i numeri ce lo dicono, numeri in crescita, quindi magari ricordiamo che comunque è fatta da uomini, e anche i giostatori, perché vogliate di qualunque quartiere, sono persone che hanno dentro dei sensazioni, delle cose. Poi in piazza i sfottò sono sempre andati, dico io. Non voglio fare il bonista, vi porto subito in uno dei video che abbiamo fatto questa settimana e che abbiamo trasmesso al nostro appunto Lo sto cercando, quindi scusate se un attimo mi sto perdendo. L'abbiamo messa alla nostra trasmissione senza titolo, quindi noi andremo tra pochino a mettere adesso un brano, lo trovo e vi porterò in alcune parti di Arezzo. E su alcuni di questi video, dopo averli pubblicati, ci sono degli aggiustamenti da fare, come giusto fare. Io e Angela andiamo nei cantieri, andiamo in giro anche grazie alle segnalazioni che ci fate, e vi invitiamo a continuare a farli. 334 31 59 000, mandateci un WhatsApp lì, lo potete vedere anche in scritto sotto la mia figura, c'è il banner che scorre, e noi andiamo. Però è chiaro che dopo nel tempo acquisendo informazioni, è anche giusto andare a raccontare gli aspetti che magari durante il video non abbiamo raccontato perché non li sapevamo, oppure perché semplicemente appunto erano in quel momento, non era oggetto della notizia, ma dopo sì. Allora, ascoltiamoci un brano e poi ritorniamo qui su Punto di Vista, vi metterò questi video tra poco.
1: Allacciate le cinture, pronti al decollo, con Radio Fly.

0: Accendi la giornata con Radio Fly.
1: Allora, come vi avevo promesso, andiamo a vedere alcuni video che abbiamo fatto questa settimana insieme a Angelo Bianconi, che tra l'altro vi devo spoilerare che è qui con me, che mi viene a fare compagnia la domenica mattina, ma non vuole essere ripreso, quindi io rispetto la sua privacy, viene a dire, questo famoso fotografo aretino, insomma, che insomma, ormai è famoso da sempre, insomma. Vabbè, non ne diciamo altro. Allora, nel frattempo mettiamo subito quelle che è il primo servizio di questo giorno che vi faccio vedere. Riguarda il semaforo che si trova nell'incrocio tra Via Chiari e Via Calamandrei. Allora, su questo servizio ci sono da fare alcune precisazioni. Ovviamente questo viene da una lunga vicenda, storia di casi accaduti che purtroppo si hanno le file fino alla ferrovia. Questa strada, Via Chiari, Via Artuno Chiari, viene sempre più utilizzata, ormai negli ultimi tempi ha avuto un utilizzo esponenziale di macchine e di camion soprattutto. Perché? Perché è un'arteria, una piccola arteria, perché piccola è, che taglia enormemente il traffico verso Arezzo per chi viene dalla Val di Chiana e vuole per esempio andare all'autostrada o vuole andare qua nella zona indicatore, insomma taglia tantissimo, cioè evitate di andare di Arezzo e tornare indietro. Quindi capite che è una cosa che semplifica molto il traffico, ma di conseguenza c'è anche il fatto che sicuramente la priorità di questi semafori intelligenti probabilmente sarà una priorità data tempo addietro. Ci sono le spire. Come funzionano le spire sui sistemi di rilevazione sui famosi semafori intelligenti? Non c'è una temporizzazione fissa come nei semafori normali, no? Quelli vecchio stampo c'era la temporizzazione fissa, che prima era per tutti uguali, poi iniziò a prendere un po' corpo il fatto che se tu hai un semaforo con una strada che ha più traffico, il tempo di durata di quel verde sarà un pochino più lungo rispetto all'incrocio, all'altro che si incrocia, che è una strada con meno traffico, meno priorità. Poi sono venuti appunto i semafori intelligenti, queste spire, ma oggi lo fanno anche con le telecamere, con l'AI, pensate, ma anche con rilevazione ottica, praticamente vanno a segnalare se ci sono macchine in attesa al semaforo e soprattutto misurano la quantità del traffico, cioè conteggiano il traffico. Quindi la temporizzazione del verde e del rosso non è più fissa in maniera rigida, ma dipende tantissimo dal flusso delle macchine. Quindi più flusso c'è in una strada e più quei valori lì, il rosso scatterà diciamo più tardi e il verde scatterà prima. Ora in questo servizio si dice che se non ti metti sulla spira non scatta il verde. No, non è così, non è che non scatta, ma scatta con una temporizzazione molto lunga. In realtà la presenza stessa di un mezzo, quando nelle altre parti non c'è nessuno, nel mezzo della spira lo fa scattare subito il verde, per questo è intelligente. Ma se tu non ci vai sopra il verde, ha una vecchia temporizzazione preimpostata che noi non possiamo sapere quale sia, ma che comunque sposta la priorità tutta sull'arteria che viene intersecata. Perché? Perché lì c'è la presenza di macchine. Spiego questo perché nel servizio si dice non scatto, ovviamente in maniera anche un po' giocosa. E allora anche lì poi ci sono i famosi leoni da tastiera che se la prendono con tutti e con tutti. Beh, comunque leoni da tastiera prendetelo dove volete, ma basta che mettete dei post educati e che non offendano nessuno, perché altrimenti viene tolto il commento e venite bannati dalla pagina di Radio Fly, perché noi i post da maleducati e da leoni da tastiera non li accettiamo. Noi abbiamo la moderazione postuma nelle policy del nostro portale Facebook, che sono riportate queste cose, quindi chi posta lì lo posta in maniera educata. Vi faccio vedere il servizio dopo aver detto queste precisazioni e vi porto in Via Chiari. Ciao Ivo, oggi ti porto in un incrocio che io personalmente conosco bene, ma tanti aretini hanno iniziato ad usare, perché è una strada, questa Via Arturo Chiari, che taglia veramente tanto per chi viene dall'Olmo, dalla Val di Chiana, e vuole venire qua nella parte industriale o comunque verso l'autostrada. Qual è il problema? Che all'incrocio qui tra via Arturo Chiari e via Calamandrei c'è questo semaforo, ma poche persone sanno che il verde è condizionato dalla spira di presenza che è nella corsia ovviamente della macchina d'arrivo. Allora succede molto spesso che, specialmente per chi viene qui da Via Chiari, va bene, che come vedete c'è l'ombra qui di questo bel pino, cos'è, le macchine si fermano dove c'è l'ombra qui, ma la spira è laggiù e quindi aspettano, tante persone aspettano che scatti il verde, ma il verde non scatta. C'è da dire che la stessa spira si trova nella parte di via Pietro Calamandrei nei due sensi. Ora io personalmente mi sono ritrovato tante di quelle volte che sono dovuto andare dalla parte dalla strada, cioè con la macchina, e indicare che c'è la presenza di questa spira perché non c'è nessuna segnalazione. Questa cosa fu segnalata anche tempo fa per ben due volte a una istituzione, diciamo così, ancora oggi non c'è nel semaforo niente. L'abbiamo detto al vice sindaco Camurrini, vediamo se riusciremo per finalmente a diminuire questo disagio, perché al di là dell'aspetto che ci passa tanta gente sempre di più per questa strada, ma non si capisce che c'è la spira. E soprattutto ora, col fatto che c'è l'ombra, qualcuno dice prendiamoci l'ombra, ma mettendosi l'ombra si mettono a 10 metri dalla spira e quindi non scatta. Ecco, quindi ricordatevi che i semafori sono chiamati semafori intelligenti, ma mettiamoci un cartello, perché altrimenti diventiamo noi poco intelligenti a stare a aspettare un qualcosa che non arriverà, perché se non c'è la presenza sulla spira il verde non scatta. È così. E va bene, allora come vi ho appunto segnalato, in realtà scatta con dei tempi standard molto più lunghi, ma non c'è più questa funzione di intelligenza. L'intelligenza la utilizza nell'altro strada che si interseca, quindi ogni macchina che arriva ha la priorità rispetto a quella che ferma lì, non sulla spira. Funziona così. E quindi saluto comunque chi fa i commenti, ovviamente, perché è bello avere interazioni. Allora ci fermiamo un attimo per il notiziario di Aria e poi torniamo qui sempre su Punto di Vista.
2: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.
0: Sei su Radio Fly, ascolta la tua musica.
3: Ascolta la tua musica.

0: FlySpot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: FlySpot.

0: stelle, l'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buona domenica a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno agli Achille all'ascolto e non. Sono invece nati in data 19 luglio il sensitivo Rasputin, lo scrittore Cronin, il jazzista Buster Bailey e il pittore Edgar Degas. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 28° grado del Cancro, sappi che è probabile che un giorno ti ritroverai ricco e stimato. Hai passione per tutti gli apparecchi elettronici e per tutto ciò che viene offerto dal progresso. Vivi in modo sano e ti piace ogni teoria o fatto che si trovi in armonia con l'universo. Credi nella religiosità, nella natura, nel potere delle erbe per guarire il corpo umano, nella macrobiotica e nella filosofia indiana. E chiediamo invece alle stelle come sarà questa domenica 19 per tutti noi, e cominciamo la visione dall'Ariete. La storia d'amore si destreggia tra alti e bassi. Oggi l'incontro tra Luna e Nettuno conferma che occorre chiarirci le idee. È il momento giusto per effettuare una scelta importante. Facciamola sia con il cuore che con la mente. Toro, una domenica di luglio disinvolta e spigliata, con gli amici come attori protagonisti. La certezza di piacere a chi ci piace crea un circolo virtuoso. Riempiamoci gli occhi di nuove suggestioni. Gemelli, gli imprevisti dei giorni scorsi spariscono con l'arrivo in bilancia della Luna. Riacquistiamo il nostro consueto entusiasmo. La Luna in trigono a Urano suggerisce di controllare la posta elettronica. Previste fantastiche sorprese. Cancro, se una persona attende una nostra decisione, non indugiamo, o è un sì o un no. Ore abbastanza delicate da gestire, evitiamo di strafare, meglio assumere un atteggiamento modesto. Leone, giorno ruggente e forse fatale per i sentimenti, propizio per incontri che lasciano il segno. La situazione affettiva dona gratificazioni e conferme del rapporto di coppia. Vergine, tra gli annunci odierni possiamo trovare ciò che ci serve: amore, amicizia, svaghi. Invitiamo un amico e trasciniamolo con noi, sarà divertente. Una certezza si fa strada in noi: se è amore con la A maiuscola, bene, altrimenti meglio una beata solitudine. Bilancia, la Luna nel nostro cielo consiglia di accettare serenamente il confronto. Irrigidirci sulle nostre opinioni, per quanto ponderate, non fa buon gioco. Il settore più in luce è quello professionale, dove le trattative sono in corso e promettono di essere proficue. Scorpione, giornata che trascorre in un clima di pigrizia. Accettiamola così com'è, senza voler fare qualcosa a tutti i costi. Se non ci sono impegni pressanti, riposiamo. Avremo tempo e voglia di osare in amore o sul lavoro e far capire che ci siamo anche noi, domani però. Sagittario, se guardiamo le cose con lucidità sappiamo anche come gestirle. Al temporaneo calo dei giorni passati si sostituisce una rinnovata costanza con cui recuperare terreno. Capricorno, la domenica si incaglia in mezzo al filo spinato degli imprevisti e del nervosismo. Cerchiamo un rimedio calmante. Una cena romantica poi non dà gli effetti sperati. Per la rappacificazione servono ancora tempo e dedizione. Acquario, qualche contrasto per questioni relative alle spese non riesce a intaccare il buon umore che ci sentiamo addosso per merito del trigono della Luna. Un invito a un'escursione, magari in compagnia, ci spiazza, ma pensandoci bene non abbiamo motivo di rifiutare. Pesci, atmosfera tranquilla. Con la squadra giusta siamo in grado di sollevare il mondo senza stancarci mai. Affabili e vitali, rappresentiamo una sicurezza per coloro che amiamo. Non deludiamoli. E prima di chiudere, come abitudine, una citazione, quella odierna è la seguente: l'imperfezione è bellezza, la pazzia è genialità, ed è meglio essere assolutamente ridicoli che assolutamente noiosi. Marilyn Monroe.
0: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.
2: Oh, 11:12 andiamo a vedere adesso l'altro video, poi vediamo se riusciamo a trovare una nostra commentatrice che si trova lontano per commentare questa storia del gestraccio a Colcidrone, chissà, insomma, Marmorini incolpato, questo articolo che trovate a pagina 5 della Nazione, ma ieri siamo arrivati prima noi, caro Federico D'Ascoli, congiustrando, quindi diciamocele, no? Vabbè, ovviamente salutiamo i colleghi della Nazione che sono sempre molto attenti a tutte quelle che sono le vicissitudini di Arezzo. Allora, vediamo l'altro articolo, l'altro servizio che adesso vi metterò è quello fatto relativo agli orti urbani. Abbiamo deciso giovedì di fare un giro, come sapete lo facciamo giovedì per dare poi la trasmissione senza titolo della sera tra me e Ivo Brocchi, avere delle notizie fresche, perché insomma, ecco, volevamo prendere il fresco proprio, di questo si parla, ai giardini del agli orti urbani, cosiddetti orti urbani, con l'intervento che è stato fatto tra Porta Anconetana e Porta San Laurentino, che si chiama così, dall'altra parte, Porta San Clemente, Angiolino mi dice, forse sbaglio, vabbè, comunque questo intervento che ha visto una grande riqualificazione di questa zona, ma non si è capito bene, cioè alcuni di noi, anch'io in prime, non abbiamo capito bene l'intento, se non di ripulire va bene, però come area forse erano spazi di terra destinati a degli aretini che magari potevano piantarci le robe che volevano, la fonte c'è accanto, insomma, erano state piantumate anche delle piante, ma vedrete che insomma sono tutte secche, quindi beh, insomma, poi ognuno esprima il proprio giudizio. Ovviamente questi filmati, queste cose che facciamo vanno anche all'amministrazione, alla nuova amministrazione comunale, per vedere se riescono a trovare anche, almeno per informarli, poi decideranno loro che cosa, come, quale sarà la strada da seguire per cercare di riportare in vita queste piante, no di sicuro, ma insomma, per come gestire la cosa, che ripeto, se la sono trovata dalla passata consigliatura. Andiamo a vedere subito allora quindi gli orti urbani e poi magari li commentiamo. Ci eravamo lasciati qualche tempo fa, no? E abbiamo detto, ma con questo caldo ci vogliamo tornare? Purtroppo questa è la rappresentazione di quello che abbiamo trovato qua agli orti urbani. Tutto secco, come vedete le piante ormai stanno morendo, l'unico che continua a esistere ancora è quel ciliegio là. Le piante ormai sono tutte secche, ma chi li innaffia qua? Cioè, fatemi capire. Se guardate a terra è una cosa che è allucinante, cioè ormai questo è il deserto del Sahara, mi viene da dire, ma soprattutto guardate i famosi orti urbani. Eccoli qua. Non è semplicemente uno stato di fatto che ditemi cosa c'è rimasto di orto e non di vegetazione autoctona che è cresciuta in barba all'acqua che non c'è. Forse ogni tanto pioverà. Che dire, ogni giudizio in questo momento sarebbe anche un po' così fuori luogo, perché giustamente questo è un intervento che è stato fatto con l'ultima amministrazione. La nuova amministrazione dovrà prendere atto che comunque probabilmente qui l'impianto di irrigazione non funziona, o non funziona, o non c'è, o non viene fatto attivare, perché qualcosa non si può pensare di piantare le piante. Guardate qua, tutte sono tutte secche. A questo punto c'è veramente da farsi delle domande, però ognuno, voglio dire, si faccia le proprie. Questo era un intervento che doveva essere risolutivo e giustamente ripulire questa zona, riqualificare, probabilmente in parte l'hai fatta. Se uno si mette qui, onestamente, come dicevano, non c'è una panchina, non c'è niente, ma soprattutto a questo punto c'è il secco. Quindi siamo al sud della Spagna, forse in Andalusia, non lo so. È brutto vedere le piante così, però. Da giardini urbani è tutto. Potremmo andare, Angela, a vedere se ti ricordi l'ingresso. Andiamo, ce la diamo un'occhiata? Nel mezzo del cammin di nostra vita. Sì, se c'è l'acqua. No, ma nel mezzo del cammin di nostra vita. Andiamo a vedere. Non voglio sprecare l'acqua, ma vi assicuro che c'è qui. E ovviamente, sicuramente questo è l'impianto di irrigazione. La cannella, come la chiamiamo noi a livello aretino in dialetto, è aperta, quindi la chiudo, ma come vedete era aperta. Adesso andiamo a vedere l'ingresso dantesco della Selva Oscura. Come non ve la ricordate? Questo lo potremmo chiamare il deserto del Gobi, con anche le piante che furono, per essere poeticamente in linea con i giardini urbani. Qua andiamo a vedere che è successo, anche qua c'è il secco. Oh mamma mia! Oh, abbiamo una scoperta! Attenzione! Noi non entriamo, ma guardate, qualcuno c'è venuto qua. Ah, bottiglie, ah, e beh. Devo stare anche attento perché non vi dico cosa c'è in terra. Angelo, se puoi venire a vedere, l'altra volta era chiuso, abbiamo trovato questa parte qui che è aperta. Noi non entriamo, la selva oscura c'è, ma quello che si vede in terra ci dice, ci dai le scarpe antinfortunistiche, sì, andiamo via di qui, va. Dai giardini urbani è tutto, dagli orti urbani è tutto. Guardate che il sudicio impera. Angelo, era meglio se non venivamo e ce li ricordavamo di qualche mese fa. Ciao! E eccoci qua, scusate, stavo rispondendo a un messaggio, vediamo, ecco, vediamo se riusciamo a fare il collegamento. Allora, su questo video che cosa c'è da dire? C'è da dire ovviamente la disquisizione che troverete sul nostro portale Facebook, i commenti ce ne sono stati tantissimi, e questo ci dicono che comunque le piante riprenderanno, qualcuno dice che riprenderanno, qualcuno no, qualcuno sì, non, beh, insomma, bellissimo quando commentate le cose, questo va benissimo, quando ovviamente lo fate in maniera educata, quando lo fate ovviamente tipo attacchi personali, allora venite bannati direttamente. Ma allora io però voglio tornare sulla notizia del gestaccio a Colcidrone, perché riguarda un cavaliere Tommaso Marmorini, che è di un altro quartiere, che è di Porta Sant'Andrea, ma noi conosciamo una figura che tra l'altro avete sentito anche il e sarà anche al prossimo Saracino. Abbiamo una figura che non, cioè, è proprio di Sant'Andrea, oltre che essere una, è diventata un'esperta commentatrice. Diamo il buongiorno a Daniela. Ciao Daniela, buongiorno, ti vediamo in splendida forma, mi senti?
3: Buongiorno a tutti.
2: Ecco, diciamola che sei al mare, perché se no non si capisce.
3: Sì. Vabbè. Sì, oddio, a parte che sto dietro al muro, forse mi dovrei spostare verso.
2: No, vabbè,
3: mare.
2: Non ti preoccupare, fai come vuoi. Ma io lo dico per quelli che sono in radio, perché noi ti vediamo, sei in splendida forma, la tintarella, sì, chissà quanto l'ha preso. Senti me, ma allora tu sei una quartierista, sì, di Porta
3: mi
2: Sant'Andrea. Vai.
3: Mm.
2: Sei una quartierista di Porta Sant'Andrea. Ecco. L'hai vista la notizia di questa mattina? Non la sapevi, te l'ho mandata io al mare. Ecco. Che idea ti fai? Che è successo?
3: Ma sinceramente mi ha colto abbastanza in sorpresa, nel senso che non avevo seguito, cioè non sapevo di questo gesto, di questo anche un po' sfogo. Allora, sicuramente gli animi che erano tesi, cioè, lo sapevamo già da prima, nei confronti comunque di Porta Colcidrone, di Porta Crucifera, perché comunque c'è stato, insomma, lo sappiamo tutti, i cambiamenti tra giostratori, riserve, preparatori, eccetera. Quindi l'area si tagliava veramente con il coltello. Chiaramente poi la vittoria, insomma, è stata particolarmente sentita, per il discorso appunto anche della voglia di vincere, di tutta una serie di situazioni, di tutti questi cambiamenti, del fatto che comunque è stata la lancia che ci ha permesso di superare e quindi
2: è un
3: avanzare.
2: Valore, no?
3: Ma comunque l'attrito tra Porta Crucifera e Sant'Andrea, voglio dire, è vecchio quanto il tempo, quindi insomma non è che è niente di nuovo. Ora, questa notizia di Marmorini, sinceramente, ecco, io sono caduta così dal pero.
2: Sei caduta dal pero? Senti,
3: dal pero.
2: Vabbè. E ora se la magistratura...
3: Se così fosse, chiaramente non è proprio stata la... non è stato il massimo.
2: Vabbè, ovviamente. Però scusa, a un giostratore non si può perdonare, è sempre anche lui uno
3: però
2: che
3: no,
2: ci sente.
3: Alla fine penso che c'è stato anche molto di peggio, nel senso che proprio durante la anche la manifestazione stessa, a volte ci sono stati degli atteggiamenti, delle cose sono volati, cioè è volato anche oggetti.
2: Vabbè, ma mica da giostratori, però.
3: Per lì non si sono, non nessuno si è accorto, comunque non si è voluto accorgere, insomma. Non lo so, chiaramente poi verrà valutato tutto dagli esperti, dagli addetti ai lavori e dalle figure che comunque fanno quello di lavoro e di competenza.
2: Qui si parla che rischia la squalifica, in questo articolo di Federico D'Ascoli.
3: Ecco,
2: insomma,
3: mancava giusto questa, questa la dico da quartierista, no veramente.
2: No vabbè, però insomma, vabbè, insomma è sempre un cavaliere, cioè un cavaliere, un giostratore che deve tenere un comportamento consono,
3: sì,
2: no?
3: Anche un'educazione, forse qui si parla più di un'educazione rispetto, ecco, proprio di atteggiamento, perché in realtà non ha toccato nessuno, non ha diciamo infierito a livello della carriera. Forse è stato un gesto un po' spontaneo, dato appunto da tutta la tensione.
2: Allora, dopo ti mando il video, no? Che noi l'abbiamo messo e l'abbiamo mandato un'anteprima ieri mattina. E
3: un po' una ragazzata.
2: Sì, esatto. Ti mando il video, così lo valuti.
3: Io la vedo più così,
2: la
3: non come una cosa proprio.
2: Qui la Nazione dice che ha fatto il gesto dell'ombrello. Ora io dico, dal video mi sembra che il gesto proprio dell'ombrello non sia un gesto differente con le mani alzate, però chissà, insomma, va bene, dai. Senti. Come si vive al mare? C'è il caldo? Sì, dici che c'è il caldo, almeno noi che siamo ad Arezzo siamo contenti, no?
3: Sì, c'è il caldo, sì, ma tanto sono in ritorno.
2: Va bene. Senti, ma a settembre sarai con noi per questa tornata della giostra del Saracino? Ci riporterai i tuoi commenti, che sono piaciuti tanti i tuoi commenti. Poi una commentatrice alla giostra, ma chi l'ha mai avuta?
3: Una donna, non se l'aspetta nessuno, no?
2: Esatto, e poi tra l'altro una quartierista, te ne intendi anche, quindi va bene.
3: Io vengo volentieri.
2: Va
3: sì,
2: bene.
3: Sì, sì.
2: Grazie Daniela di questo
3: va
2: contributo
3: bene.
2: E ciao, buone proseguo delle tue vacanze, ti aspettiamo sempre, va bene?
3: Ciao a tutti.
2: Ciao Dani, ciao, grazie.
3: Ciao.
2: E allora salutiamo Daniela Formelli, la ringraziamo, l'abbiamo disturbata in vacanze, ma avete visto, è caduta dal pero, ha detto, dal pero, perché non sapeva di questa notizia e gli è arrivata un po', insomma, questa cosa di Tommaso Marmorini. Lei è una quartierista, ci sente molto, quindi insomma, gli andava detto. Andiamo adesso con un brano e poi ci ritroviamo qui sempre sul punto di vista, continueremo questa mattinata insieme. A tra poco.

0: che sento l'istinto di stare con te.
1: E vedete che la regia fa delle cose, non ce la mettiamo l'intelligenza artificiale, mettiamo la regia intelligente come i semafori, come il semaforo di via Arturo Chiari. Ecco, vedrai, va bene. Allora, continuando, andiamo a vedere un po' la nazione, perché abbiamo un po' bruciato le tappe, sono le 11:28 e leggiamo anche gli altri eventi. Gli eventi, grandi eventi di questa fine settimana: Alba di Felicità in Casentino con Ruffini, lo spettacolo tra note e parole lancia l'ultima giornata di Naturalmente Pianoforte, poi Giovani Talenti e la sera concerti diffusi. Il 26 luglio uno speciale appendice del festival riporta la musica invallata con Scanzi e i Border Lobo in Canzoni per la Pace. Paco lancia il Mengo, edizione da incorniciare, la gioia di Mengozzi dopo i numeri del pubblico per i concerti nonostante il calo, un festival unico, puntiamo a crescere ancora. Kilowatt Festival, tra danza e teatro, lettere dall'aldilà e idee sul futuro, Sansepolcro, laboratorio di linguaggi. In Val Tiberina in programma in terza giornata Esplora Tutto, grandi visioni contemporanee, in programma l'omaggio a maestri dell'Odin Theatre e l'esibizione del collettivo internazionale Cocoon Dance. Ok, vediamo poi, l'abbiamo commentata anche troppo, il gestaccio l'ipotetico gestaccio, dico io, di Tommaso Marmorini. Parliamo invece di una vicenda che di natura completamente diversa: i funerali d'inchiesta, le incognite sulla morte di una studentessa in viaggio per la Romania. La città saluta Alessandro, oggi è l'ultimo giorno per dire addio alla salma all'ospedale San Donato. La famiglia sui social, una figlia esemplare vivrà per sempre nel nostro cuore. Beh, insomma, questa vicenda che è successa il 27 di giugno, quando alla lunga rimase coinvolta in un incidente alle Farniole questa ragazza che appunto si chiamava Alessandra Alunga, 23enne, ha avuto un incidente, è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale della Fratta. La giovane era stata dimessa dopo gli accertamenti con la diagnosi di una frattura alla mano. Da lì la 23enne aveva però iniziato a accusare forti dolori all'addome, culminati 5 giorni dopo nella notte tra l'1 e il 2 luglio in una chiamata d'urgenza al 118 con la corsa inutile al San Donato per scongiurare il peggio. Secondo i primi esiti dell'esame medico legale, cui seguiranno ovviamente ulteriori accertamenti, a causare la morte della giovane studentessa sarebbe stata una peritonite violenta, provocata probabilmente dalle lesioni interne riportate nel ribaltamento dell'auto con cui viaggiava come passeggeri, lesioni che sarebbero sfuggite ai primi controlli sanitari. Per questo tra gli indagati per atto dovuto, oltre all'amica guidatrice, ci sono 3 dottori che potranno dover rispondere di omicidio colposo, i medici di guardia al pronto soccorso di Cortona che per primo a visitare la ragazza dopo l'incidente, il collega che firmò le dimissioni e quello di famiglia contemplato durante i 5 giorni che era stato appunto durante i 5 giorni trascorsi tra il ribaltamento dell'auto e il malore fatale che non ha lasciato scampo alla giovane. Insomma, una vicenda che veramente ci intristisce, una ragazza di 23 anni. Beh, insomma, è una cosa che ancora pone il dito su tante cose del mondo della sanità, però è anche facile, diciamo così, poter dare giudizi. Il mondo del pronto soccorso è in grave difficoltà anche dal punto di vista organico, dal punto di vista anche probabilmente delle troppe persone. Qui è sfuggita questa cosa, forse per non aver voluto o non aver saputo trovare altre cose, magari sono sfuggiti i sintomi all'inizio, non lo so, ovviamente c'è tutta un'inchiesta. Sta di fatto che quando muore una ragazza di 23 anni per questi motivi è difficile farsi una ragione se fossimo i genitori, quindi insomma, bene che si indaghi, ma ovviamente ognuno era lì a fare il suo lavoro, probabilmente, ripeto, è stata una cosa che nessuno voleva. 10 città dell'estate, incendio nell'officina, paura in via Veneto e fiamme domate, il rovo divampato ieri a Saione, ancora da chiarire le cause. In questa che mi sembra sia un'attività dove c'era il meccanico, mi pare che sia proprio quella. Continuiamo, sfogliamo, siamo arrivati, poi andremo in provincia. Nel frattempo vi do un'altra notizia. prima di un brano che ci ha richiesto una carissima amica, vediamo se ha messo il nome, così almeno la cito anche, se la trovo, e purtroppo il telefono è qui in diretta, non dovrebbe esserci. Comunque salutiamo la Mara, credo che si chiami Mara, che ci ha chiesto un brano di Enrico Nigiotti, e noi manderemo il brano di Enrico Nigiotti, Temporali, lo mandiamo tra pochissimo. Nel frattempo mandiamolo, così intanto ci riposiamo un attimo, sentiamo se riusciamo a mandarlo

Eccoci qua, abbiamo terminato questo brano sul web, l'ho mandato, cioè no, lo streaming funzionava l'audio, ma sul web quando utilizziamo l'altra regia mi ero dimenticato di mandarlo, quindi abbiamo sentito un poco. Saluto ovviamente, saluto Mara, credo che ti chiami Maria, sono sbagliato nome, scusami. Qui vediamo subito qua, vabbè, penso sei Mara, sì. Ciao Mara, abbiamo fatto e ne parliamo più avanti, dopo d'agosto a settembre parliamo di quello che ci siamo scritti sul 334-3159-000. Bello questo brano, non lo conoscevo, quindi io i temporali, sappi Mara, che non è che mi piacciono tanto, per altre ragioni, però in questo caso Nigiotti, devo dire, Enrico ha fatto veramente un bel brano. Allora andiamo adesso a vedere cosa succede dalla provincia di Arezzo. Autovelox, dopo incidenti c'è il via libera della prefettura, decisione dopo lo scontro a Faella, l'assessore Morbidelli difende la scelta, non serve a far cassa, serve a salvare le vite. L'amministrazione comunale fa chiarezza sulle recenti polemiche per la strada, un tratto della strada statale 9 del comune Castelfranco Piandiscuo, dove sono verificati incidenti e dove ci sono gli auto, hanno messo i autovelos. Arno sicuro, scegliere scogliere entro le strade, scusate ma così cambia il volto delle sponde San Giovanni, un investimento da oltre 2 milioni di euro, una volta erano miliardi, adesso si parla di milioni, sembrano noccioline, ma così è. Un anno della tragedia in A1, fiaccolata per non dimenticare le vittime Gianni, Giulia e Franco. Il 4 agosto corteo da Valvigna al luogo dello schianto, Terranova ricorda i suoi soccorritori, le vittime, Gianni, Giulia e Franco. Un momento di accoglimento organizzato dalla Misericordia. Il cordoglio di tutta la vallata. Sempre nella vallata Valdarno, Bretella di Montevarchi, polemica, rendere pubblici i dati del traffico, strada senza valse, enti non consultati, dubbi delle minoranze del progetto. La fortezza del Girifalco, andiamo a Cortona, grazie al finanziamento di Intesa San Paolo e l'associazione Ormov, completa il restauro dell'immobile, triplicati i fondi, arrivano nuove sale. Lucignano 400.000 euro per il nuovo polo dello sport, l'amministrazione ha vinto un bando per riqualificare l'area di Porta Murata, interventi su viabilità pedonale e carrabile. Vediamo, c'è un'immagine che mi ha che vediamo essere Dindalini, che cosa ci dice, ex sindaco addirittura, Massimiliano Dindalini, ex sindaco di Civitella, ricordate che adesso è il presidente della CIA, l'allarme di CIA, serve più acqua da Montedoglio, si parla del Castiglion Fiorentino. Beh, insomma, Massimiliano, ma l'abbiamo data al lago Trasimeno l'acqua, quante ne dobbiamo? Ovviamente è una battuta. Passano davanti a Castiglion Fiorentino le due condotte da 2005, 2,5 metri di diametro, due condotte che portano l'acqua al lago Trasimeno, magari uno gli fa una carotatina e ovviamente detta così, ma questa è una segnalazione per quanto riguarda gli agricoltori che hanno bisogno dell'acqua, non ci si ironizzi, ma questa è la situazione. Provincia Valtiberina, la startup che abbatte gli sprechi, 100.000 prodotti salvati e donati, il progetto nato dall'idea dei due 24enni della vallata, economia circolare tra Toscana e Umbria, la piattaforma Helpness trasforma le rimanenze in risorsa tra sostenibilità e solidarietà digitale. Si parla poi da Prato Vecchio, Don Matteo Zuppi, uno di noi, il cardinale oggi torna a Romena, dibattito politico e poi la messa, la fraternità.

una sveglia malefica. Suona sempre troppo presto, uno specchio antipatico. Riflette un viso poco sveglio, sento se c'è il battito, cuore che trabatte.

0: C'erano frontiere, c'era un tizio un po' sveglio che chiedeva mai più figo, l'alpinista, lo sherpa, mi cantava ninna nanna, ninna oh, devi stare un poco attento, un poco coperto, che altrimenti ti devastano, ti fanno a pezzi, poi rimani col cerino a raccontare i tuoi versi.
1: Oh, comunque ho fatto un sogno così grande che boh, non lo ricordo più. E

0: Radio Fly, la voce della tua città.
1: E andiamo avanti. Voglio portarvi nella terrazza della Fraternita questa settimana. Perché? Perché è già partita il 15 con edizione, mi pare, da Anghiari, poi la devo ritrovare questa notizia. Però adesso inizia la settimana del Mulai, Arezzo Mulai Festival edizione 2026. Dove ci saranno tanti protagonisti veramente belli da ascoltare nei loro libri, insomma. Il primo evento ci sarà appunto lunedì 20 luglio, cioè domani sera alle ore 21, ci sarà Luca Sofri con il suo libro Cose che ho imparato sui libri. Lui è il fondatore del Post, mi sembra, no? Quotidiano online, giornalista. Insomma, una cosa molto bella. Non vedo sul volantino chi sarà, poi chi sarà con lui a farci compagnia. Comunque, importante l'autore. Dopodiché, non sono in ordine, mi chiedo venia, ma sempre lunedì 20 luglio alle 19 ci sarà Gianni Riotta, Generose anime di eroi. Andiamo avanti, vediamo se riesco a trovarli un po' tutti, saranno un po' eccoli qua. Di martedì di 21 di luglio, un appuntamento alle 19 con Antonio Padellaro, giornalista storico, lo conoscete, insomma, lo conosciamo tutti. Quando eravamo felici. E poi ancora alle 21 ci sarà Ben Pastor, Lo specchio del pellegrino. Mercoledì 22 luglio alle 19 ci sarà Barbara Fabbroni, L'inganno mortale. E poi mercoledì 22 luglio alle ore 21 Angelo Rossi, La rosa d'ombra. E qui, cari amici, sapete chi sarà con Angelo Rossi?

0: ci sarà il sottoscritto che insomma ha già pronto una serie di domande, perché Angelo questo suo thriller ambientato ad Arezzo, lo diciamo, questo non è uno spoiler, insomma, vabbè, insomma, che parte da Arezzo, beh, insomma, ci fa fare un viaggio nella nostra retinità, però qualcosina, Angiolino, secondo me si è dimenticato. E allora, Angelo, mercoledì 22 luglio sulla terrazza della Fraternita alle ore 21, insieme parleremo appunto della Rosa d'Ombra di Angelo Rossi. Andiamo poi a giovedì alle 19, Carlo Calabrò, Cemento e Sangue, sempre sulla terrazza, e poi per andare alle 21 Tommaso Cerno, Le ragioni di Giuda, direttore del giornale, già direttore del Tempo, un personaggio molto conosciuto anche per le sue battaglie, un personaggio di centrodestra, lo sappiamo, insomma, però è, diciamo, una cosa che sarà un piacere ascoltarlo, appunto, e ascoltare quelle Le ragioni di Giuda. Questi sono gli appuntamenti del Moon Live, Arezzo Moon Live Festival edizione 2026, organizzato da Confedercenti in collaborazione con la Feltrinelli Point, e quindi un appuntamento veramente da vivere ad Arezzo, sotto il sole della luna, sotto la luce della luna, Moonlight del resto, insomma, quella è. E quindi vi aspettiamo, e in particolare io vi aspetto il 22 alle ore 21 con il carissimo Angelo Rossi. Faremo veramente un bel giro insieme nel suo thriller, chissà, insomma. Ascoltiamoci un brano.
1: Sei su Radio Fly, ascolta la tua musica.

0: Radio Fly, la voce della tua città.
1: .11:51 e andiamo adesso a mettere il video che vi dicevo prima, quello relativo al servizio di Via delle Conserve. Anche questo è un video che appunto abbiamo fatto per la trasmissione Senza Titolo con Angelo Bianconi, che insomma ha ripreso questa strada insieme a me. E allora andiamo a vedere. Salutiamo innanzitutto, ecco, è giusto ricordarlo e salutarlo, il chi è che ci ha chiamato, perché altrimenti si corre il rischio sempre di non ringraziare nessuno. Si chiama Rossi Mauro e noi lo salutiamo, abita a Molinelli. Grazie Mauro per averci inviato questo input, e noi siamo venuti e abbiamo fatto un po' quello. Speriamo di aver reso l'idea di quella che è la situazione di questa strada. Tra l'altro, a un certo punto vedrete che ci sono delle piante tagliate, non quelle dal signor Danilo, ma altre, e dice sono state, diciamo così, tagliate dai vigili del fuoco perché erano pericolose. Questo mi sembra di averlo letto qui da altre parti. Va bene, allora andiamo, vediamo questo video, e eccoci qua. Ciao Ivo, ci hanno chiamato per un problema. Ups, ma se non mi sposto probabilmente non mi vedi. Ciao Ivo, siamo in Via delle Conserve. Ci hanno chiamato per dire: potete andare a segnalare quella che è la situazione della strada, della vegetazione che è prospiciente, non so se si usa questi termini qui, comunque la vegetazione che invade la parte della strada, e noi andiamo, faremo un salto in macchina fino a Molinelli e vedremo lo stato di questa cosa. Venite con noi. Passeggiando, diciamo così, andiamo lungo la strada, andiamo a piedi, siamo anche in, come si dice ad Arezzo, mano scontra, e mi piace usare questo termine dialettare. Noi a piedoni dovremmo essere dalla parte di là, ma semplicemente per farvi vedere, siamo qui in assoluta sicurezza perché non c'è nessuno, per farvi vedere che in effetti il problema mi sa che è sentito, perché già ci sono delle piante che sono state tagliate, vedete lì a terra, e specialmente in questa semicurva probabilmente erano ben oltre la parte, diciamo, della linea di mezzeria, ma della parte dove c'è una corsia. Nel frattempo, vedete, si può vedere l'alveo di questo fiume, e vedete che mentre Angiolino si girerà, qui qualcuno l'ha tagliato. Tornando indietro dall'abitato di Molinelli, sì, c'è qualcosa lungo la strada, però devo dire da meno noia, anche se devo dire sono fiori, addobbi. Però poi quando ritorniamo per la strada che Via delle Conserve, appunto, effettivamente, come ci ha segnalato il nostro ascoltatore al 334-3159-000, effettivamente la carreggiata è invasa, una parte della carreggiata è invasa da queste piante, che tra l'altro sono anche piante di spini, quindi sì, in effetti sono acacia. Ecco, mi dice Angiolino che sono acacia. Io, sapete, mi intendo molto di cordoli di travertino ultimamente, dopo che sono stato riguardito che non le conoscevo, no? In Piazza Saione. Piazza Saione non ci torniamo, ve lo diciamo subito, ormai abbiamo svelato. Comunque, effettivamente, Via delle Conserve, questa parte, come vedete, così come quella che vi abbiamo fatto vedere venendo in su, quindi la parte destra, effettivamente avrebbe bisogno di una sistemata. C'è da dire che abbiamo visto che in una parte già c'è questo intervento, e adesso ci arriviamo con Angelo. Ti merita farlo in su, Angelo. Come vedete, è abbastanza recente questo taglio di questi, sempre sono acacie penso, molto grandi, sono state proprio tagliate, e forse queste davano effettivamente più ingombro, però vedete che già degli interventi sono stati fatti. Buonasera! Allora Ivo, come ti dicevo, abbiamo visto c'era già degli interventi fatti su una pianta. Esce qui il signor Danilo, che è un abitante. Salve signor Danilo. Ci diceva, siamo venuti innanzitutto su chiamata testimoniare un po' quello che è il problema di questa strada, effettivamente ci sono tante piante nel mezzo. Qui che era successo, signor Danilo?
2: Qui c'era una pianta secca, diciamo, e il vento l'ha stroncata e sono dovuto intervenire a buttarla giù, insomma, ecco.
1: Anche perché forse era anche pericoloso.
2: No, era pericoloso perché lungo la via. Erano due, una si è stroncata, quell'altra era mezza secca, a quel punto l'ho buttata giù anche quella lì perché prima che vada a mezza la via.
1: Ecco, ascolti, ci hanno segnalato, e noi si è visto venendo in su, insomma, una situazione abbastanza, esatto, particolare. Sì. Che gli possiamo chiedere, il comune, la giunta, la nuova giunta, si è insediata adesso, ma comunque che gli possiamo chiedere soprattutto com'è la situazione dal punto di vista che lei ci vive?
2: Dunque, una volta passavano per tagliare l'erba e c'era il trattore anche che la tagliava laterale perché passavano col camion della Nettezza Urbana, quello grande. E di conseguenza mi sa che dava noia e allora ne pulivano. Smesso quello lì, che passano ora con questi piccolini, sono passati, hanno fatto 30 centimetri, 40 centimetri di coso lungo la via e basta. Lateralmente non hanno toccato niente, poi si vede anche da qui. Io c'avevo il telefono che mi funzionava, chiamai la telecom per dire sono venuti, ci voleva il candacerca per cercare qualcosa che si vedeva. Mi dicendo vendo, e dico, è là, sì che poi l'uomo fece anche troppo, insomma.
1: Ecco, ascolti, però a noi risulta che c'è un'ordinanza del comune che comunque dice che i proprietari dei terreni accanto, cioè delle piante, devono avere, sì, devono metterle in sicurezza, cioè devono essere loro
2: esatto, quello che so anch'io, infatti io allora lì da quei noci a qui fino a dove ho pulito ora è mio, dopo non lo so.
1: Ma infatti si vede, lei l'ha pulito, devo dire.
2: Anche perché se non si vede niente, anche quando affaccia la strada non si vedeva niente perché è tutto.
1: Va bene, allora
2: è stato abbandonato ogni cosa.
1: È stato abbandonato, sì. Ma questa è una cosa, è da tempo che così allora?
2: Sì, sono almeno 3 anni, anche 4.
1: 3 anni addirittura?
2: Sì. Sì, perché io sono una bambina che mi è nata, la mia nipotina, a 2 anni e mezzo ora. E io ho un po' tralasciato, diciamo, perché per dare una mano alla mia figlia.
1: Vorrà fare il nonno, insomma.
2: Esatto. E sicché ero rimasto un po' indietro. Però volevo dire, non ha fatto niente nessuno.
1: E allora noi, grazie signor Danilo, allora noi facciamo questo diciamo, la nuova giunta, sì. Penso ci pensi il vice sindaco Murrini a quello che è queste cose qua, e diciamo guarda, qui c'è una situazione effettivamente, no, come abbiamo testimoniato, anche di pericolosità.
2: Se si incrocia, uno tende a stare più in mezzo alla via perché c'è i rami che vengono, sicché la strada si ristringe, insomma, ma viene distinto di stare, tocca accostarsi proprio.
1: Quindi magari quelle che sono di competenza del comune non lo so, però anche sensibilizzare i proprietari a tenere in sicurezza, come ha fatto il signor Danilo, devo dire che effettivamente qui ci si gira bene. Grazie.
2: Prego, ma le pare.
1: Ivo, a stasera, ciao.
3: Buonasera.
1: Si vede, stando nella corsia dove dovrebbero stare le macchine, ecco perché siamo da questa parte qua, vedete questa semicurva che già è abbastanza pericolosa, non si vede quello che c'è di là. Allora facciamo una cosa, per rendere la cosa più realistica, io e Angiolino andremo in macchina, montiamo in macchina e facciamo questo percorso insieme, in su e in giù. Camera Carmi dice, una volta Angelo ha sdoganato video street, adesso videocar camera. Andiamo. Allora, questo lo lascio però perché poi la parte è un pochino lunga, non abbiamo tempo di mandarlo questa mattina, quindi adesso ci fermiamo un attimo e lo potete trovare comunque alla fine del messaggio sul nostro portale Facebook. Nel frattempo cerchiamo di collegarsi per avere un altro parere su quello che è successo, o pare sia successo, insomma, in piazza Grande durante l'ultima giostra del Saracino, che è appunto oggetto della prima pagina della Nazione di questa mattina, e ci sentiamo tra un attimo. Nel frattempo vediamo se abbiamo il notiziario pronto di Area.
4: È mezzogiorno.
3: Buongiorno da Daniela Ubaldi. La strage di Via D'Amelio rappresentò il culmine di un disegno eversivo che mirava a piegare le istituzioni democratiche e la stessa libertà degli italiani. Così il presidente della Repubblica Mattarella, che nel messaggio per l'anniversario dell'attentato mafioso di 34 anni fa, in cui morirono il magistrato Paolo Borsellino e 5 agenti della scorta, sottolinea: con il contributo di uomini e donne delle forze di polizia, della magistratura, delle istituzioni, quel disegno eversivo è stato sconfitto. Oggi in Sicilia il clou delle iniziative di commemorazione alla presenza di istituzioni e rappresentanti della politica, stasera la grande fiaccolata a Palermo. Colpo di coda rovente per l'anticiclone subtropicale che da giorni domina sull'Italia e che con le perturbazioni al nord inizia a dare i primi segni di cedimento. Oggi si contano 14 città col massimo livello di allerta, lunedì i bollini rossi saranno di nuovo 17, ma al tempo stesso è allerta gialla per temporali su Lombardia e Veneto. Ieri sera Milano, colpita da una violenta grandinata che ha preso in pieno gli 80.000 confluiti a San Siro per il concerto di Bad Bunny, evacuati dai vigili del fuoco con feriti per chicchi di grandine. Concerto sospeso, la data non verrà riprogrammata, i biglietti verranno rimborsati. Le ostilità tra Stati Uniti e Iran tornano a livello massimo. Dagli Stati Uniti, ottava notte di raid contro molti obiettivi militari ma anche civili della Repubblica Islamica. Per il comando centrale americano si tratta della rappresaglia per gli attacchi iraniani rivolti ieri contro molte basi USA nell'area, che hanno causato anche 2 morti nella base in Giordania. Anche oggi Teheran ha lanciato droni, ma solo contro il Kuwait. La guida suprema sciita Mojtaba Khamenei avverte: il grande Satana ha tradito ancora una volta una firma. Il memorandum di intesa siglato a metà giugno non è più valido. Daremo, conclude Khamenei, una lezione indimenticabile agli americani. Conta la rovescia per la finale dei mondiali. Stasera alle 21, ora italiana, al MetLife Stadium del New Jersey si contendono il titolo Spagna e Argentina. Ieri la finalina è andata all'Inghilterra, che ha superato la Francia per 6-4 in una combattuta e spettacolare partita. Per i francesi inutile la rimonta, nonostante la sconfitta, però Kylian Mbappé entra nella leggenda, diventando il miglior marcatore all time nella storia della Coppa del Mondo. Ed è tutto, a più tardi.
0: Vola con Radio Fly.
5: Radio Fly.
6: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Domenica, con l'ingresso dell'aria relativamente più fresca, altri episodi di instabilità interesseranno il nord-est e parte del centro Italia, in particolare i settori appenninici e il versante adriatico. Condizioni più stabili coinvolgeranno invece il sud, più protetto dall'anticiclone, con il caldo intenso relegato agli estremi settori meridionali. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
7: Fly Spot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. L'internet green che pensa anche al nostro futuro.
8: Flyspot.

0: sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
2: E torniamo in onda. Dovrebbe esserci in collegamento, vediamo se lo sentiamo però, Federico D'Ascoli, vediamo se c'è Federico. Non lo sentiamo, solo con l'audio. Allora con l'audio vediamo. Mi ascolti, Federico?
3: Sì, ti sento.
2: Ok, ciao, buongiorno. Senti, in screen non vedo l'audio, vedo il video, ma va bene. Senti, nello screen ho messo il tuo articolo di questa mattina, cestaccia col citrone, Marmolini incolpato. Ecco, noi tra l'altro abbiamo anche il video che abbiamo messo appunto ieri su Giostrando. Ci dici questa, l'ha già scritto, ma che ne pensi di questa cosa? Dici un po' di più.
3: Beh, che come ho scritto è stato più uno spottò, un gesto, una provocazione da quartierista che da giostratore. Era il momento finale della giostra e quindi lui ha fatto questo gesto, questo gestaccio nei confronti di giostratore Rossoletti, è stato incolpato, è stato sentito dalla magistratura e probabilmente domani, lunedì, ci saranno le decisioni della magistratura. Non dovrebbe essere una sanzione particolarmente pesante, no? Non si va verso la squalifica, ma insomma almeno un richiamo, una deplorazione, che sono elementi disciplinari inferiori rispetto al codice.
2: Ecco, quindi perché viene chiesto sempre ai giostratori un codice di cavalleria, no? Il codice del cavaliere, quindi che non prevede queste cose, insomma, che poi diciamo così succedono.
3: La normativa è abbastanza ampia, però quando si dice norme di realtà, rispetto, eccetera, eccetera, ci c'entra dentro tutto, sono delle norme. È chiaro che è un gesto provocatorio, che è una provocazione, soprattutto avviene non da parte del singolo armigero, del singolo palestiere, ma di un giostratore. Forse la prima volta nella storia della giostra, no? Che un giostratore viene incolpato per una questione disciplinare. Quindi insomma, ecco, chiaramente poi le conseguenze saranno non di grande rilievo, però è comunque una notizia da dare.
2: No, assolutamente sì, la notizia da dare sì, però addirittura c'è anche il rischio della squalifica, anche se remota, ma addirittura il rischio di una squalifica?
3: Beh, io credo di no, cioè se dovessi scommettere un caffè scommetterei sul no, però è chiaro che, come dire, se si va a valutare con una certa severità il comportamento del giocatore, come si è fatto, faccio un esempio per il capitano di Porta Crucifera qualche anno fa, quando si era reso protagonista di atti completamente diversi, non era un gesto, erano atti di violenza, quindi chiaramente il comportamento era completamente diverso. Appunto per questo ti dico, il massimo è la squalifica e forse una decurtazione, un'ammenda al quartiere di Porta Sant'Andrea, se in qualche maniera viene considerato responsabile oggettivo del comportamento del giocatore, credo che per lui, ti ripeto, una sanzione minore, che può essere un richiamo a tergi la diplomazione.
2: Addirittura tu scrivi un richiamo o la deplorazione, era un termine che non sentivo da anni, giuro.
3: È un termine giostresco, però le deplorazioni sono più severe. Quando c'hai credo un paio di deplorazioni scatta immediatamente la squalifica, però insomma non è il caso di Marmolini, che è scusato, è stato un gesto istintivo momentaneo di sfogo della rabbia, della gioia della vittoria, quindi della rabbia, perché in quel momento stava festeggiando e festeggiando in maniera un po' maleducata, ma insomma lui è stato il primo a rendersi conto che non si doveva comportare così, e quindi credo che poi
2: tu qui Federico scrivi è definito dai togati il gesto dell'ombrello, però ora il gesto dell'ombrello io lo conoscevo in una maniera differente, a me sembra un altro, cioè con le mani in alto mi sembra un'altra cosa, però al di là di questo è un po'
3: a me mi è sembrato che abbia poi le immagini come vediamo
2: si vede male,
3: non sono chiarissime, però mi sembrava il classico gesto dell'ombrello fatto un paio di volte, insomma, come all'italiana, insomma, come
2: all'italiana, sì.
3: Non hai letto male, cioè non è stato definito dai togati, quando è stato sentito dai togati sul gesto dell'ombrello non l'hanno definito i togati, insomma.
2: Ho letto male, sì, dai togati, è vero, sì, scusa, ho letto male
3: il gesto dell'ombrello, perché mi sembra, come dire, così da vedere del video, esattamente quello di Alberto Sordi nei Vitelloni, insomma, no, quel gesto passato alla storia, quando si va a cercare cosa significa il gesto dell'ombrello, insomma c'è l'immagine di Alberto Sordi.
2: Oh, guarda, hai ragione, mi hai colpito in fallo, ho letto male, l'ho dato una lettura troppo veloce, ai ai ai, vabbè, dai, succede. Federico, grazie comunque del tuo intervento, era notizia da dare sicuramente. Sai che...
3: Ho colto in fallo, cioè hai mai chiamato per cogliermi in fallo, ho fatto un fallo io.
2: No, no, no, ci manche... no, beh, ci mancherebbe. Ti devo dire che io ho anche...
3: raccontate sempre di noi, parlate sempre di noi.
2: No, ma ho mandato questa notizia a un'amica che ha commentato la giostra, cioè la prova generale con noi, e lei è quartierista, tu la conosci, del quartiere, ha detto: guarda, sono caduto dal pero con questa notizia, vabbè, speriamo niente che sia fatto male. Grazie Federico D'Ascoli, capocronista della Nazione, che, e buon proseguimento comunque tu sia, insomma, grazie per questo intervento.
3: Sono in redazione, quindi sono al lavoro.
2: Non ti chiedo qualche notizia di domani, perché sarebbe uno spoiler troppo grande, insomma.
3: Ma no? Qualcosina, un incidente purtroppo. Ma
2: questo no.
3: Grave,
2: però una cosa te la voglio chiedere: sarai presente al Moonlight Festival quest'anno? Perché ho visto ci sono dei nomi che, insomma, da te ci sono, dei nomi grossi.
3: Sarò lunedì sera con Gianni Riotta.
2: Ah, ho capito, ecco, benissimo. Bene.
3: Se posso approfittare stasera alle ore 9 in perfetta contemporanea con Argentina-Spagna, con Marcello Veneziani per l'Isola del Libro.
2: Ah, giusto, l'Isola del Libro, sì, ok. Va bene, grazie Federico, ciao, buona domenica.
3: Ciao.
2: Ciao, grazie. E allora salutiamo Federico D'Ascoli, ci ha chiarito questo fatto del diciamo così, ci ha spiegato un po' questa cosa che, insomma, sì, rischia la squalifica, ma insomma è una cosa che verrà forse presa in maniera un po' così, però la notizia era da dare. Bene, allora ci fermiamo un attimo, un altro brano, e poi ci ritroviamo qui su Punto di Vista.
0: Vola attraverso i suoni di Radio Fly.

0: Rewind. Radiofly presenta Motori e dintorni a cura di Enrico Meacci.
1: Caro Enrico, anche questo anno volge ormai al termine.
2: Non c'è niente da fare.
1: Perché l'anno non finisce a dicembre, l'anno finisce a luglio e inizia a settembre.
2: Noi siamo come voi ragazzi, come le scuole. Brava, è così. Quindi, ultima puntata di Motori e dintorni.
1: Prima della pausa estiva.
2: Sì, poi noi facciamo pausetta per l'estate, luglio-agosto.
1: Sì.
2: E ci rivediamo fine agosto, primi di settembre.
1: Ripartiamo. In quarta.
2: Assolutamente.
1: Ormai
2: si diceva con Giuseppe Misuri, sono diversi anni che va avanti questa nostra amichevole collaborazione.
1: Sì, è vero, è vero. Sì. Sicuramente prima della nascita di Ascanio, quindi insomma, 5 anni. Dai.
2: Oggi ci lasciamo un po' con l'amaro in bocca, però.
1: Enrico, non ci lasciare.
2: No, ma tanto tonò che piove. Ora cominciano i temporali.
1: Guarda, se anche rannuvolato.
2: Hai visto? Se anche rannuvolato, amici appassionati di motori, Volkswagen annuncia taglio di
1: nuvoloni neri,
2: 100.000 dipendenti, ora sembra 50.000, ma altri 50.000 fra esuberi, pensionamenti, scivoli. Io ve l'avevo detto, non è che ci vuole tanto a capirlo, purtroppo tutta una serie di fattori che hanno determinato il depauperamento, come dicono quelli bravi, la deindustrializzazione del colosso di tutte le industrie automobilistiche europee, con queste linee politiche, anzi forse in assenza di una linea politica ben definita, o se preferite di politiche sbagliate, perché evidentemente se Volkswagen arriva a tagliare o che siano 50.000 o che siano 100.000, ognuno la legga come vuole.
1: Vabbè, ma comunque non è che si parla di un'azienda che è chioschino.
2: Ragazzi, voglio dire, 100.000 posti di lavoro vorrebbe dire una città come Arezzo chiude.
1: Cioè,
2: dietro ogni persona c'è una famiglia.
1: Cioè, come se tutte le famiglie di Arezzo perdessero il lavoro.
2: Ah, non lo so io. Cioè, se è una notizia da non dare e da non commentare. Perché tutto questo, questa pessima gestione dell'industria automobilistica europea, a cominciare da Bruxelles, ha portato a questi scenari. Ma noi non è che si sta meglio,
1: È
2: che Stellantis oramai ha sede legale in Olanda, quindi non è più italiana da un pezzo, ma andate a vedere in che condizioni è Maserati, tanto per dire uno dei marchi che hanno fatto la storia. Certo, blasonato, ma ha fatto la storia dell'industria automobilistica mondiale. E tutto questo perché? Perché fra la pressione crescente dei rivali cinesi, che fanno il loro, intendiamoci, cioè la Cina fa il suo, fa quello che deve fare. D'altra parte gli hanno consegnato le chiavi dell'industria automobilistica europea e quelli fanno il loro. Ma quante volte si è detto da Radio Fly che soprattutto questa transizione green così imposta e così mal congegnata, perché nessuno di noi è contro la tutela dell'ambiente e ci mancherebbe altro, ma la transizione ecologica evidentemente non può essere fatta così. Nel momento in cui il passaggio all'auto elettrica diventa un'imposizione, ma è un'imposizione che il mercato non è in grado di reggere, perché le famiglie, i cittadini che rinunciano 1 su 10 alle cure, non credo che l'acquisto dell'automobile sia la priorità.
1: No.
2: Nel momento in cui abbiamo altre esigenze, altre priorità, appunto, l'automobile diventa esima. Ma ce lo siamo detti 100 volte. Nel momento in cui si impongono i dazi statunitensi sulle importazioni di automobili, è evidente che tutti quei decine di marchi automobilistici europei che fanno parte dei grandi gruppi industriali vanno in sofferenza, perché quello che era un mercato cinese che costituiva un grande sfogo per marchi anche come Volkswagen, evidentemente, ma anche BMW, sono in affanno. Il resto del mondo, perché oggi non si può più parlare di industria automobilistica italiana, tedesca.
1: È vero.
2: Cioè, voglio dire, sono grandi gruppi industriali transfrontalieri, evidentemente. La spinta dei costruttori cinesi ha fatto sì che, per esempio, BYD ha sorpassato in maniera considerevole le quote di mercato dei marchi automobilistici europei. Da qui la crisi di Volkswagen. Ma ripeto, è una crisi che io purtroppo temo sarà destinata, se non controllata adeguatamente, a innescare un effetto domino che potrebbe avere anche altri scenari. E poi, dietro la chiusura di ogni stabilimento, non ci sono soltanto la perdita dei posti di lavoro di quegli operai, di quegli impiegati che vivono dell'attività di quello stabilimento, ma c'è tutto l'indotto.
1: Sì.
2: Ma te pensa, Valentina, a tutte le industrie piccole, medie e grandi che ruotano attorno al gigante dell'industria automobilistica, la componentistica, la meccanica, l'elettronica, il tessile, i pneumatici.
1: Ma scherzi.
2: Cioè tutte quelle piccole e grandi imprese che contribuiscono,
1: che concorrono a creare una macchina poi.
2: Certo. Quindi l'espansione cinese in Europa, di sicuro marchi come BYD, Chery, SAIC, Leapmotor hanno raddoppiato le loro quote di mercato, e questo è un dato,
1: perché hanno un prezzo più abbordabile.
2: Hanno un prezzo che è sensibilmente più basso, non voglio dire la metà, ma sensibilmente più basso di quello di altri prodotti automobilistici europei. Ma soprattutto nel caso delle auto elettriche, tutta la componentistica, i pacchi batterie, i microchip vengono dalla Cina, che evidentemente controlla quella parte di prodotto di mercato.
1: Certo.
2: E ne fa il prezzo.
1: Certo.
2: Se l'abbiamo detto chissà quante volte, se noi prendiamo un vecchio quattro ruote del 2006, noi avevamo fatto l'esempio sul 2004 perché l'abbiamo detto 2 anni fa, cioè non è che era così complicato da capire, ma noi se prendiamo un quattro ruote per esempio del 2006 e guardiamo in ipotesi la Fiat Panda, che è stato un best seller dell'industria automobilistica nazionale, e ne andiamo a guardare il prezzo, nel 2006 quella Panda costava 8.500 euro. Oggi la stessa Panda, aggiornata tecnicamente ad oggi, ma costa più del doppio. È evidente che qualcosa non gira, no? Se una city car full electric viene a costare da 25 a 30 mila euro, che per chi come me ha conosciuto le lire, e per quelli più grandi di me di età che ne hanno ancora consapevolezza, sono 50-60 milioni di lire, ma è la follia per una city car, cioè per una macchina che è destinata a essere la seconda o la terza auto di una famiglia.
1: Cioè ammortizzare quel costo diventa impossibile.
2: Ma non solo ammortizzarlo, diventa molto difficile potersi permettere quel prodotto.
1: Certo.
2: Perché purtroppo i salari sono fermi, l'inflazione aumenta, il costo dell'energia.
1: Ma poi anche il mantenimento della macchina.
2: Oggi è diventato complicato, quindi in questo senso ecco che tutti questi fattori, non ultimo anche la domanda debole, cioè ma la domanda debole di prodotti automobilistici in Europa non è perché agli italiani o agli europei è passata la voglia di cambiare l'automobile o non hanno più passione per il prodotto automobilistico, semplicemente si è spostato l'interesse perché molti non se lo possono più permettere.
1: Certo.
2: Ci sono formule di acquisto alternative al pago cash, ma
1: durano una vita,
2: ma non tutti possono sostenere quel tipo di formula.
1: Sì, perché poi non si parla di pochi euro.
2: È evidente, quindi la domanda è debole e il calo della domanda in Europa contribuisce a rendere questo tipo di business poco sostenibile. Quindi la situazione secondo me è abbastanza grave. I dazi USA sulle importazioni di auto hanno dato una spallata a tutta l'industria automobilistica europea, perché è evidente che gli Stati Uniti hanno assunto un clima protezionistico con Trump a favore della propria industria automobilistica, che scoraggia l'esportazione di auto dall'Europa verso gli Stati Uniti, perché non hanno più un prezzo allettante. E quindi si tratta di una delle pressioni esterne che, sommandosi alle altre, hanno reso la nostra industria automobilistica insostenibile questo tipo di business. Poi non dimentichiamoci che, nel caso tutto europeo, il costo altissimo dell'energia, cioè siamo ancora impastoiati in una guerra con l'Ucraina, che è una guerra per procura, una guerra che abbiamo sullo sfondo, che non conduciamo direttamente, ma i cui effetti li paghiamo
1: tutti noi.
2: Si vedono,
1: certo.
2: Quindi è evidente, nel momento in cui abbiamo il costo del gas, il costo delle materie prime, il costo dell'energia elettrica che è molto aumentato, questo va a impattare su quello che è il prezzo finale delle automobili. Non ultimo, attenzione, perché nel caso specifico di Volkswagen, però noi qualche settimana fa avevamo parlato proprio da Radio Fly anche del caso di Cassino, stabilimento Stellantis. Dove anche lì si è registrata quasi un fermo della produzione, un rallentamento significativo della produzione, semplicemente perché gli ordini non ci sono.
1: Certo.
2: Ma nel caso di Volkswagen la questione è ancora più complicata, perché la cosiddetta legge Volkswagen, che è stata creata nel 1960 per proteggere l'azienda da influenze esterne, attribuendo un peso rilevante alla Bassa Sassonia e ai lavoratori. Questa norma contiene due clausole decisive, cioè le decisioni che l'assemblea richiedono di norma una maggioranza di 3/4 devono essere approvate da più dei 4/5 degli azionisti, garantendo così alla Bassa Sassonia una minoranza di blocco. Inoltre, qualsiasi decisione di costruire o spostare uno stabilimento produttivo necessita dell'approvazione di una maggioranza dei 2/3 nel consiglio di sorveglianza composto da 20 membri. In pratica, i 10 rappresentanti dei lavoratori tedeschi possono porre il veto su qualsiasi piano di vasta portata che riguardi le fabbriche. Questo capisci che innesca un meccanismo dove non è così facile procedere poi alla chiusura di questi stabilimenti. Stabilimenti che riguardano, lo diciamo, le fabbriche tedesche di Hannover, Zwickau, Emden e il sito Audi di Neckarsulm. Quindi le chiusure metterebbero a rischio
1: questi siti
2: e si parla fino a 100.000 lavoratori. Ora è stato rivisto il numero, 50.000 dovrebbero essere tagli lineari, 50.000 fra esodi, scivoli, pensionamenti, prepensionamenti. Però ecco, al di là di quelli che saranno i numeri e di quello che scongiuriamo tutti possa essere il triste finale, che possa in qualche modo essere salvata questa situazione, prima di tutto per i lavoratori, io temo che questa situazione, se non ci sarà un'inversione di tendenza da Bruxelles in giù, sarà destinata a produrre effetti negativi anche dalle nostre parti, alle nostre latitudini, perché poi dicevamo all'inizio di trasmissione, oramai non c'è più la Fiat, l'Alfa, la Lancia, ma ci sono gruppi industriali transnazionali, ecco. Questa è la situazione.
1: Comunque buone
2: vacanze per chi andrà in vacanza. Altro tema che non ci appartiene per Motori e Dintorni, scottante, però leggete, documentatevi, perché il rischio, appunto.
1: Ecco, Enrico vi ha suggerito cosa leggere sotto l'ombrellone. Una lettura tranquilla,
2: una lettura che serve a renderci consapevoli.
1: Ma alla fine non c'è, e vi sono tutti felici.
2: Vissero tutti felici e contenti, non c'è più dai tempi del Covid. È diventato, abbiamo una continua emergenza.
1: È tutta un'emergenza.
2: Sì.
1: Viviamo in emergenza.
2: Purtroppo sì. Speriamo di cambiare rotta. Però per il momento la situazione è questa. Ve lo dovevo dire, perché insomma si chiama Motori e Dintorni.
1: Certo.
2: No, sarà il paradiso
1: e
2: dei fiori.
1: E ora prendiamo i nostri motori e andiamo nei dintorni del mare.
2: Chi se lo può permettere, sì, volentieri.
1: Già, anche questa cosa è
2: il caro vacanze, che poi qui è tutta.
1: Comunque è proprio il caro trasporti, perché sai, Enrico, io che cosa ho notato, ora te lo dico così in diretta. Ho notato che da quando appunto sono rincarati i carburanti, io non avevo mai visto al supermercato degli scaffali non semivuoti, ma proprio con cose mancanti. E invece ora ce ne sono tante, e io ho pensato che sia proprio dovuta al fatto che magari prima di fare un trasporto, che prima potevano fare anche mezzo vuoto, e ora invece aspettano di riempire i camion, perché comunque il viaggio costa.
2: Invece io ho notato, e questa non c'entra niente con motore dintorni, che sto cercando il numero 1 della candelina per il compleanno
1: e non la trovo.
2: E l'uno non si trova.
1: Vedi, allora deve essere
2: l'uno di cera, azzurro, bianco, rosso, rosa.
1: Non si trova.
2: No, l'uno non si trova. E mi hanno detto, no, dice, ma l'uno ora non si riassortisce. Me l'hanno detto due grosse catene ai supermercati.
1: È vero?
2: Sì, assolutamente.
1: Però vedi, sempre gli scaffali vuoti.
2: Me l'hai fatto venire in mente te. Boh, chissà, due indizi fanno una prova, però.
1: Vabbè, dai, Enrico, ritaglialo, no?
2: Sì, io ho risolto, non ho riciclato uno di qualche altro
1: infatti,
2: compleanno
1: infatti,
2: e via.
1: Infatti.
2: E amen. Va bene.
1: Enrico, allora io ti auguro una buona estate. A
2: anche
1: te
2: a
1: e soprattutto ai nostri ascoltatori. Noi ci ritroviamo sempre qui su Radio Fly a settembre.
2: Con piacere.
1: Con piacere, assolutamente, sempre, se no le cose non si fanno, ci mancherebbe.
2: Se volete dubbi, perplessità,
1: scriveteci. Sì,
2: benissimo.
1: Sì,
2: noi rispondiamo anche dalle vacanze.
1: Assolutamente. Allora, grazie e buona estate a tutti.
2: Saluti a tutti.
0: Avete appena ascoltato Motori e dintorni a cura di Enrico Meacci su Radio Fly.
3: Radio Fly.
4: Radio Fly.
3: Rewind.

0: Accendi la giornata con Radio Fly.
1: E ora torniamo in onda e andiamo a concludere questa mattinata insieme, ovviamente andando a cercare le notizie dall'estero, quindi andiamo a curiosare un po' che cosa scrivono i nostri colleghi d'oltre Manica, ma non solo, insomma un po' quelli che sono in giro per il mondo. Vediamo un pochettino chi cosa ci dice. Andiamo sui giornali francesi partendo da Le Monde. La canicule, la France entra in considerazione all'inquietude, ondate di calore, la Francia tra shock e preoccupazione. Guardate che la situazione in Francia, anche per quanto riguarda gli approvvigionamenti dell'acqua potabile, l'acqua dolce chiamata, è molto critica. In tutto il paese la popolazione ha preso coscienza della propria vulnerabilità alle temperature estreme e alla impreparazione della società. L'anno prossimo sarà peggio, che faremo? Dalla Bretagna alla Bouches-du-Rhône, il racconto di questi lunghi, insopportabili giorni. Le scuole chiuse, case trasformate in forni soffocanti, incendi, la portata degli effetti di queste ondate di calore sta generando paura e rabbia. Il mese di giugno è stato il più caldo che mai registrato in Francia e fino a ora si contano almeno 2000 decessi in più. Oggetto di tutta la discussione, l'aria condizionata, la cui domanda è in forte crescita e sta diventando una delle peggiori problematiche energetiche globali. Beh, insomma, ha spiegato bene questo articolo di cosa si va, dove si va a parare. Andiamo a vedere, Le Figaro che cosa ci racconta. Vediamo se la notizia, sapete che loro hanno i giornali, fanno di due giorni. Intelligenza artificiale, robot, la Cina sta estendendo la sua dominazione sul mondo, e questo insomma ce lo potevamo immaginare. New York Times si occupa dell'ICE, le accuse di aggressione all'ICE si dissolvono da cattiva condotta, quasi la metà dei casi risolti sono stati archiviati, respinti e ritirati. E poi Trump sulla sinistra arruola l'agenzia di spionaggio nella sua vendetta del 2020, spinta federale per rilanciare le accuse di frode elettorale. Insomma, è una domanda che una notizia che non ci stupisce più di tanto. Andiamo al giornale finanziario Financial Times inglese, che parla di Burnham, questo nuovo premier si concentra sugli affari all'incoronazione come leader laburista. E poi andiamo al paese. E Spagna fronte al mito, la Spagna di fronte al mito, insomma, no? Cioè, voglio dire, sapete che stasera c'è il giorno della grande finale, quindi ovviamente i spagnoli hanno questo mondo a pallone, si vede l'immagine dei calciatori che tengono in mano il mondo, un pallone, ovviamente, in mano il mondo. E il modello di finanziazione automatica è questo, invece il mondo dice, il modello di finanziazione regionale rappresenta un grave attacco all'uguaglianza. E poi si parla di Pedro Porro, che è una rivelazione del mondiale. Ho molto rispetto per l'Argentina, ma non ne ho affatto paura. Questi sono ovviamente, giusto che i giornali

0: spagnoli ci facciano vedere il tripudio per la Coppa del Mondo. ABC, ganas de repetir, sembra sia guadagniamoci, voglio farlo di nuovo, ganas de repetir, l'avrei tradotto diversamente, però andiamo a vedere poi le Paris Saint-Germain, l'équipe de France, al Zidane de jouer, Zidane ancora, purtroppo è il turno di Zidane, ma forse per andare via, perché comunque la Francia ha perso, e tutti purtroppo ricordano la sua famosa testata, no? La testata di Zidane, che non è stata una testata per fare un gol, ma è stata una testata a un giocatore dell'Italia. Ricordate che brutta uscita che faceva, veramente. Era l'ultima partita che faceva, tra l'altro, e volle fare questa uscita. Vabbè, andiamo a vedere, continuiamo velocissimamente. Liberazione, Avignon spettacle vivante ma su combien de temps, che vuol dire? Di cosa parlano? Parlano sostanzialmente, Liberazione, giornale della sinistra francese, Avignon spettacoli dal vivo ma per quanto tempo, mentre il festival entra nella sua fase finale, ripetuti annunci di tagli al budget stanno gettando il settore nella preoccupazione e nella rabbia. Vedete, si parla di attività, comunque manifestazioni che poi subiscono il taglio dei fondi, quindi sono in forse se potranno essere continuate a fare. The Washington Post, andiamo al Washington, vediamo un po'. Due soldati statunitensi in Giordania uccisi in un attacco iraniano, poi in Ohio una donna dell'Ohio ha accolto due sconosciuti, poi ha visto le loro foto, erano ricercati. Ecco, vedete che a volte questa signora, probabilmente l'accoglienza ha avuto qualche problema, insomma. Les Echos de la Francia, budget 2027, i ministeri sono a dieta. Beh, questo è interessante la cosa. Terminiamo, vediamo un po' con vediamo un salto a Los Angeles, andiamo a vedere a Los Angeles cosa ci dice, perché ci parla della faglia di Sant'Andrea. Sapete che cos'è? Che passa proprio da Los Angeles, mi sembra. Omnius quiete onde Sant'Andreas, questa significa silenzio inquietante sulla faglia di Sant'Andrea. Sapete che qualche piccole microscosse sono abituate a sentirle. Il silenzio presuppone, speriamo mai, ha un qualcosa d'assordante futuro, quindi a Red Hot Sant'Andrea, un Sant'Andrea incandescente. Lo stress tettonico su queste due sezioni delle faglie di Sant'Andrea e San Giacinto è elevato e è mostrato in rosso, in conseguenza di oltre un secolo senza produrre terremoti significativi. Al Canyon Pass le sezioni delle faglie presentano la massima attenzione negli ultimi 1000 anni. Cioè, loro dicono che siccome è molto che non c'è un terremoto tra queste due faglie, San Giacinto e Sant'Andrea, attenzione, perché è rischiosa questa situazione. E poi si parla California, andiamo in California. California è l'obiettivo principale della riorganizzazione dell'agenzia statunitense creata per contrastare la disuguaglianza. Un cambio di rotta completo sulla missione del Dipartimento di Giustizia per i diritti civili. E andiamo a terminare non possiamo non dire Hail to Pile, mamma mia ragazzi, New York Post. Si vede che insomma ha la sua propensione per enfatizzare tutto quello che fa Trump, il loro presidente, è in taglio alto, vediamo gol, si parla di vincitori e perdenti dei mondiali in campo e fuori, perdenti sicuramente anche gli Stati Uniti, noi non ci siamo andati, quindi dobbiamo stare zitti. Hell to pay, un male inferno, hell to pay, l'inferno devono pagare, l'inferno che devono pagare, gli Stati Uniti reagiscono duramente dopo che l'Iran ha ucciso due GLS, penso che sia l'abbreviazione di qualcosa che riguarda insomma le loro truppe. E poi dobbiamo fermarci e andiamo a leggere l'ultima edizione delle Tamps, che comunque era già un'edizione di sabato e si occupa sostanzialmente della crisi del Medio Oriente, ma sotto il profilo che Israele si deve reinventare nel sionismo. Cioè è una critica, è una forte critica che i svizzeri fanno a Israele, e la leggiamo: Israele deve reinventarsi senza il sionismo. Medio Oriente, Come siamo passati da un movimento volto all'emancipazione degli ebrei a un'ideologia di Stato dominata da fanatici religiosi e suprematisti? Nel suo ultimo libro, Israele, una corsa verso l'abisso, lo storico Omer Bartov si interroga su cosa sia andato storto nella realizzazione del sogno sionista. Per gli specialisti, per l'esperto di nazismo che denuncia il genocidio commesso a Gaza, è un'uscita è possibile. Israele deve ridefinirsi come uno Stato di tutti i suoi cittadini. E poi taglio centrale, la vignetta non c'è, ma c'è una bella foto che parla di un programma di integrazione comunitaria che permette ai giovani che soffrono dei disturbi psichici sostanzialmente di una terapia molto particolare. Sapete cosa le danno? Delle strutture, c'è un punch ball da pugilato, gli danno due guantoni e botte da orbi su quel punch ball per socializzare. Sì, questa è proprio così, una via in comunità per sognare, per guarire l'anima sostanzialmente. Qui uno studio dice che in questa molti giovani della Svizzera si sono ritrovati, hanno ritrovato il piacere e anche la conversazione dopo aver seguito questa terapia al posto delle cure tradizionali. Quindi botte da orbi su un bungepole e tutto passa, mi viene da dire. Va bene, io vi saluto, ciao, buona giornata, buona domenica, qualunque cosa voi facciate, l'importante è che vi faccia stare bene e vi faccia arrivare stasera un po' anche sudati perché è caldo, no? Però dire come sono stato bene oggi, grazie anche agli auguri di Radio Fly. Ciao ciao!
1: Allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly.

0: Buongiorno da Daniela Ubaldi. La strage di Via D'Amelio rappresentò il culmine di un disegno eversivo che è stato sconfitto. Così il presidente della Repubblica Mattarella, che nel messaggio per l'anniversario dell'attentato mafioso di 34 anni fa, in cui morirono il magistrato Paolo Borsellino e i 5 agenti della scorta, sottolinea: Borsellino e Falcone sono simboli della riscossa civile del paese. Oggi in Sicilia è il clou delle iniziative di commemorazione alla presenza di istituzioni e rappresentanti della politica. Stasera la grande fiaccolata a Palermo. Escalation militare tra Stati Uniti e Iran. Ieri due militari americani uccisi in una base in Giordania dai droni iraniani, azione a cui gli Stati Uniti hanno risposto nella notte con pesanti raid. E l'Iran, con la guida suprema, lancia nuovi moniti alla volta di Trump. Nicola De Muro.
1: Tra USA e Iran ormai è tornata la guerra aperta. Ottava notte consecutiva di pesanti raid aerei e missilistici lanciati dagli Stati Uniti contro obiettivi della Repubblica Islamica. Il comando centrale americano ha confermato le incursioni contro depositi di droni, installazioni radar e infrastrutture di difesa nel sud del paese. La massiccia offensiva è stata ordinata dal presidente Trump come durissima rappresaglia per l'attacco iraniano contro la base in Giordania, costato la vita a due soldati statunitensi. I Pasdaran stimano che il bilancio complessivo delle vittime iraniane abbia superato le 50 unità. La risposta di Teheran ha preso di mira le installazioni alleate nel Golfo Persico. Una nuova incursione con droni e missili ha investito oggi il Kuwait, il cui Stato Maggiore ha comunicato che le proprie difese aeree hanno intercettato con successo le minacce di quella che è stata definita una vile aggressione. Il conflitto subisce un definitivo strappo anche sul piano formale. Dal suo rifugio protetto, la guida suprema sciita, Mojtaba Khamenei, ha dichiarato nullo il memorandum d'intesa siglato a metà giugno, che aveva inaugurato un cessate il fuoco. Bollando la firma di Trump come priva di valore, il leader iraniano ha promesso una lezione indimenticabile alle forze statunitensi, allontanando ogni ipotesi di tregua.
0: Sono stata io a chiedere a Nordio di attivarsi per la grazia. In un'intervista Giorgia Meloni interviene sul caso di Mario Roggero, il gioielliere 72enne in carcere dopo la condanna per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo. C'è un problema di proporzionalità delle pene, secondo la premier, che commenta: non si possono dare 8 anni a dei pedofili e condannare a morire in carcere quest'uomo. Chiedo un atto di clemenza e umanità, dice la moglie del gioielliere, che ha passato la sua seconda notte nel carcere di Bollate dopo la condanna a 14 anni e 9 mesi di carcere. A visitarlo ieri e anche oggi il vice premier Salvini, che esprime la volontà di candidarlo, mentre le opposizioni attaccano. È sciacallaggio politico, per non parlare dei problemi degli italiani. Sentiamo un passaggio del leader della Lega Salvini e della leader del PD Elly Schlein.
2: La moglie ha chiesto la grazia e ha fatto bene, e io sono convinto che possa essere presa in considerazione liberamente, nei tempi e nei modi che vorrà, dal Presidente della Repubblica, che è l'unico che può decidere modi, tempi e contenuti.
3: Un governo che purtroppo invece ha una unica priorità in questa fase: cambiare la legge elettorale, perché hanno paura di perdere. Più la destra cerca di farci parlare d'altro, più noi insistiamo sui bisogni concreti delle persone.
0: Colpo di coda rovente per l'anticiclone subtropicale che da giorni domina l'Italia e che, con le perturbazioni al nord, inizia a dare i primi segni di cedimento. Oggi si contano 14 città col massimo livello di allerta. Lunedì i bollini rossi saranno di nuovo 17, ma al tempo stesso è allerta gialla per temporali su Lombardia e Veneto. Ieri sera Milano colpita da una violenta grandinata che ha preso in pieno gli 80.000 confluiti a San Siro per il concerto di Bad Bunny, evacuati dai vigili del fuoco con feriti per i chicchi di grandine. Concerto sospeso, la data non verrà riprogrammata, i biglietti verranno rimborsati. Drammatico incendio in un appartamento di un grande caseggiato a Milano. Nell'abitazione devastata dalle fiamme sono stati trovati i corpi di un uomo e una donna. Sono marito e moglie di 89 e 94 anni. A quanto si è appreso, la donna non era autosufficiente e in grado di muoversi. Evacuato l'intero stabile, diversi gli intossicati. Conto alla rovescia per la finale dei mondiali, dove brillano le stelle di Spagna e Argentina. Fischio d'inizio alle 21, ora italiana. Si gioca al MetLife Stadium del New Jersey. Il servizio di Maurizio Pizzoferrato.
4: MetLife Stadium di East Rushford, New Jersey, a un passo da New York. Saranno le 3 del pomeriggio locali, le 21 in Italia, quando il mondo si collegherà con l'impianto dove andrà in scena l'ultimo atto di questo mondiale interminabile. In campo i campioni in carica dell'Argentina e i campioni d'Europa della Spagna, il meglio della gerarchia pallonara dunque. Leo Messi, 39 anni, ma solo perché lo dice la carta d'identità, contro la Lamine Yamal, 19 primavere, generazioni di fenomeni a confronto mentre un pallone rotola. L'Argentina sporca e cattiva di Lionel Scaloni contro l'elegante Spagna di Luis de la Fuente. La sfida sarà indirizzata anche dalle scelte di questi due tecnici bravi a rendere vincente la loro umiltà. Arbitrerà lo sloveno Vincic. Sugli spalti sarà una finale per super ricchi, biglietti in vendita sino a 2 milioni di dollari. Ridotto l'intervallo tra i due tempi rispetto alla scelta iniziale, saranno 17, non 30, i minuti per dare spazio all'intrattenimento. La coppa sarà consegnata al vincitore direttamente dal presidente americano Donald Trump, che ha già chiesto all'amico Infantino, capo della FIFA, un nuovo mondiale per il 2038.
0: Ieri la finalina è andata all'Inghilterra, che ha superato la Francia per 6-4 in una combattuta e spettacolare partita a Miami. Per i francesi inutile la rimonta, ma nonostante la sconfitta, Kylian Mbappé entra nella leggenda diventando il miglior marcatore all time nella storia della Coppa del Mondo. Ed è tutto per questa edizione. Buon pomeriggio.
5: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali. FlySpot.
6: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
5: Flyspot.
7: Vola con Radio.

19:20 e domenica 19 tra le 13 e le 14. Ci lascia questa settimana Molella con And Goes Like Kangs con Boy Noise Getaway. Quindicesima posizione, la nuova entrata.

0: Dance Jerry che la Fly Dance, pilotata da Joseph DJ, decolla ogni martedì sera alle ore 22 su Radio Fly.
1: Sono le 14 e 2 minuti.
2: Fly Spot.
3: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
4: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
3: Ma io ho il giga!
4: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
2: Fly Spot.
5: Allacciate le cinture. Pronti al decollo. Con Radio Fly.

cielo è vuoto, c'è soltanto il sole che acceca la terra e fa esplodere il grano, e noi che intanto bruciamo. Il cielo è vuoto perché aspetta il seme dei nostri sogni e di quello

0: Faxi John.
1: Radio Fly viene in viaggio con te.
2: Radio Fly viene in viaggio con te.
1: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
3: Flyspot.
4: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
5: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
4: Ma io ho il giga.
5: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
3: Flyspot.
6: Your music, your station.
7: Radio Fly.
6: Best new rock, new music.
8: Le migliori canzoni degli anni 80.

0: Hello, folks. This is Foxy John with the top 10 hits, the top 10 songs of the week. This week we have two new entries, no non-movers, six records going up and two records going down. Ciao, ciao. Salute a tutti da Foxy John. Qui con la top 10 hits, i 10 dischi vincenti della settimana. Oggi ci sono due nuove entrate, niente stabile, sei in salita e due in discesa, ma prima di dare il via, vediamo chi non fa più parte della top 10 hits. Non c'è più J-Ax con Ipiaio, però anche no. E nemmeno Jovanotti con Alfa Buon Vento. E ora si parte al numero 10 subito, la prima new entry della settimana, che è una re-entry. Another N54 Ultra. Talk to you.
1: New entry.

0: Bossa Nostra, Gaia, 5 le settimane in classifica, dalla decima all'ottava posizione, 2 gradini in più. Top 10
1: Hits 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.
0: Top 10 Hits. It's Foxy John with the Top 10 Hits. Al numero 7 guadagni un posto, Canto d'amore, Angelina Mango con Marco Mengoni.

Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'amore, 3 settimane in classifica. Dall'ottava alla settima posizione, un gradino in più. E al numero 6, un posto in più per Summer Funk.

0: Francesco Gabbani, Summer Funk, 6 settimane in classifica, dalla 7ª alla 6ª posizione, un gradino in più. E al numero 5, metà classifica, la seconda new entry della settimana, Emma and Fabri Fibra, Antidroga.
1: New entry.

Antidroga, Emma e Fabri Fibra conquistano la quinta posizione per la seconda new entry alla Top 10 Hits. E al numero 4 perde due posti Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso.

0: Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola, nuova entrata la scorsa settimana, dalla seconda alla quarta posizione, due gradini in meno.
1: Top 10 hits.
2: Allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly.
1: Top 10 hits. Top 10 hits.
0: Siamo al podio, i primi tre della Top 10 hits. Al numero 3, due posti in più per Samurai J, Flamenco Paranoia.

Flamenco Paranoia, Samurai J, tre le settimane in classifica, dalla quinta alla terza posizione due gradini in più, e al numero due due posti in più per Partenope, Merck and Cremon featuring Serena Brancale and the Colors. Yeah!

riepilogo alla top 10 hits al numero 10 prima di entrare della settimana. Another in 54 Ultra, Talk to You, al numero 9 Tame Impala featuring Jenny Dracula, al numero 8 Gaia Bossa Nostra, al numero 7 Canto d'Amore, Angelina Mango con Marco Mingoni, al numero 6 Francesco Gabbani Summer Funk, al numero 5 seconda new entry Emma e Fabri Fibra Antidroga, al numero 4 Tommaso Paradiso Agitare Coca-Cola, al numero 3 Samurai J Flamenco Paranoia, e abbiamo appena ascoltato al numero 2 Merck and Cremon e Serena Brancale and the Colors con Partenope. Ladies and gentlemen, conquista la vetta, la numero 1 della top 10 hits questa settimana. Sorry, scusa, lo siento, i Pinguini Tattici Nucleari.

The winner of the week, i pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo siento. Well, friends, that's it for today. Sì, ragazzi, termina qui il nostro consueto appuntamento. Prima di salutarvi, vi ricordo le due new entry della settimana. Al numero 10, Another and 54 Ultra Talk to You. E al numero 5, Emma and Fabri Fibra Antidroga. E l'appuntamento, non mancate, fra 7 giorni, per scoprire la nuova numero 1. Bye bye from Foxy John.

Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Flyspot.
1: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
0: Flyspot.
2: Sono le 16:04.
3: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.
4: Punto di vista, pensieri, fatti, opinioni, in compagnia di Giuseppe Misuri.
5: Buongiorno, bentrovati, buona domenica 19 luglio 2026, siamo ormai nella estate così conclamata, mi viene da dire, le giornate sono sempre più calde, ora dice che arriverà un po' di fresco, ma insomma voglio dire, d'estate cosa vogliamo trovare di più che di una bella giornata di sole, magari per farci andare al mare, in montagna, dove volete voi. Noi rimaniamo qui, eccoci qua come di consueto la domenica mattina, saluto tutti coloro che stanno primis lavorando, perché dai, chi lavora di domenica mattina così bisogna salutarlo, e poi salutiamo ovviamente tutti coloro che comunque ci seguono in qualche maniera, anche quelli che sono in villeggiatura, magari non lo faranno perché penseranno alle onde del mare o meno. Vedremo se riusciremo stamattina a collegarci con qualche aretino che è fuori dalla nostra provincia, per vedere come si vive al mare, se al mare, in montagna, se volete, insomma ci diamo questo appuntamento qui in radio. Andiamo subito a vedere però nel frattempo quali sono le notizie di targa di questa mattina, mettendo ovviamente in screen il portale ilgiornalone.it. Vediamo le notizie di prima pagina. Andiamo dal Corriere della Sera. Meloni in difesa di Roggero, la Premier: pena sproporzionata, bisogna valutare lo stress e la paura. Il Parlaminniti: la sicurezza a noi, il rischio giuria, gol. Khamenei: daremo una lezione agli USA, sospesa la tregua, Iran vittime tra i soldati americani. Poi i mercati: post venduti in anteprima, 20 dazi, prevarietà, tutti business di Trump. E andiamo a vedere poi la Repubblica questa mattina: corsa destra su Ruggero, Salvini incontra il gioielliere detenuto, studiamolo come candidarlo, Vannacci: la Lega ci copia, Forza Italia, le sentenze si rispettano, il ministero prende tempo sulla grazia, PD e Movimento 5 Stelle basta sciacallaggio. Khamenei: intesa finita, la firma USA senza valore. E poi Gabriel Bleschi: populismo purissimo da Nordio, iniziativa molto maligna. C'è anche una notizia taglio laterale di Mamdani, il sindaco di New York, che dice: Netanyahu criminale di guerra, non venga a New York, potrei farlo arrestare. La Stampa, vediamo cosa titola: Mattarella, le chiedo clemenza, parla Mariangela Ruggero, prima di entrare in carcere ci siamo stretti forte con la promessa che questa non è la fine. E poi ancora andiamo a vedere l'escalation nel Golfo: morti due soldati USA, un'altra tragedia in piscina, muore annegata a 4 anni, ferma la legge sulla sicurezza, il governo colpa delle lobby. Genova 25 anni dopo, Bertinotti: così nelle strade del G8 finì il Novecento. Il Fatto Quotidiano: Roggero pure Vannacci si smarca da Salvini e C, l'inedito di Borsellino: i politici devono servire, non occupare. Vediamo poi il resto del Carlino Quotidiano Nazionale, che poi le abbiamo anche qui in formo cartaceo e poi leggeremo l'interno. Legittima difesa e scontro, la Lega candidiamo Roggero. Yamal Messi, sfida mondiale, ma la storia si fa in tribuna. Altra tragedia in piscina, bimba di 4 anni annega in hotel, era stata lasciata sola un attimo. Il Messaggero: la disfida delle spiagge blu, Savoia senza bandiera del mare pulito, la protesta dei villeggianti, la meritiamo. Salvini da Roggero, scontro tra i partiti sulla legittima difesa, il leghista in carcere al gioielliere, Forza Italia che difende i PM, altri due annegati, la tragedia dei bimbi, vacanze shock in piscina a Cervia e nell'Adda, la fine a 4 anni, 2 avvisi per la morte di Alice. Andiamo alla Verità. Ora i parenti dei rapinatori pignorano la casa a Roggero. I sacrifici di una vita portati via per aver difeso la moglie e i figli. La satta sta con l'orefice e la sinistra la ridocalizza. Audio San Giuliano boccia, un giornalista processo, Ranucci che l'ha diffuso, no. Ha rivisto Caravaggio in Shakespeare e Brando, il timbro inconfondibile del Merisi si diffonde nella storia. Vediamo il giornale, nel frattempo... Andiamo a vedere, eccolo qua, sinistra contro Roggero, i suoi lettori lo difendono, il 75% degli italiani non vuole risarcimento ai banditi e un terzo dei Dem pensa che la pena sia eccessiva. Ranucci, la donna dei misteri, è il filo che porta alla banda e spunta un podcast tra Sigfrido, la boccia e la TikToker. E poi si parla del sindaco musulmano, farò arrestare Netanyahu, la guerra santa di Mandani a New York. Il tempo... E Salvini ha il tempo, sarei orgoglioso di candidarlo, di là con la Salis, di qua con Roggero. E poi perché la sinistra al terrore dell'inchiesta mafia appalti 34 anni dopo la strage di via D'Amelio. Libero quotidiano, Roggero rapinato di nuovo, ai parenti dei ladri uccisi 780.000 euro di risarcimento, via i pignoramenti, ma dall'orefice veronese fino a Cabobo alle vittime è arrivato poco o nulla. Nel PD scoppia la grana camorra, nucleare italiano in Francia, via libera di Parigi, la nostra Nucleo costruirà un impianto oltre Alpe. Andiamo poi a vedere il quotidiano comunista. Vediamo se lo troviamo, questa mattina sono tutti sparsi, eccolo qua, il manifesto, ponte di non ritorno, alla conferenza di Shanghai l'intelligenza artificiale si fa multipolare, ai cinesi la nuova via della seta, ma il ponte di non ritorno si tendeva, i negoziati sono ormai un ricordo e il memorandum è firmato dal presidente Trump, carta straccia, settimo giorno di raid su tutta l'Iran, con strage di civili e infrastrutture, la risposta di Teheran infiamma i paesi limitrofi e uccide almeno due soldati USA in Giordania. Vediamo poi il quotidiano di estrazione cattolica Avvenire, che lo troviamo in taglio basso, questione di vita, crollano gli sbarchi, ma nel Mediterraneo sono cresciuti del 65%, i morti tra i migranti, le frontiere chiuse cambiano le rotte e fanno aumentare i dispersi, più 27% in sei mesi. La nuova escalation nel Golfo, nei raid incrociati tra russi e ucraini, Mosca fa fuoco sui distributori, l'Europa reagisca nell'assedio, bene comune, entra nel vivo il braccio di ferro del prossimo bilancio pluriennale di Bruxelles e caccia alle risorse. E poi andiamo a terminare con il Secolo d'Italia, quotidiano di Fratelli d'Italia, sinistra senza grazia, il caso Roggero conferma la mancanza di attenzione di PD e Movimento 5 Stelle alle vittime dei reati, cinismo o miopia politica si interroga. In primo piano Mattarella e le 71 grazie concesse nei suoi mandati, dallo scafista libico a Nicole Minetti i casi più importanti. E poi la protesta di Salvatore Borsellino, decidere chi può e chi non può ispirarsi al fratello Paolo, la risposta di Meloni e la Russa, Montanelli 25 anni dalla morte, le celebrazioni e la vergogna del silenzio di Milano, la città che ha amato di più. Bene, ci fermiamo un attimo, poi andremo a vedere quelle che sono le notizie di prima pagina della nostra regione Toscana, nel frattempo un brano e poi torniamo qui su Punto di Vista.
3: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.

0: E torniamo in onda, ovviamente sì, ora è chiaro che qualche brano lo metterò di quelli che mi chiedete qui sul WhatsApp 334-3159-000. Beh, insomma, queste idee. Quando mi chiedete brani di Nigiotti, beh, capisco che c'è dietro il Nigiotti Fan Club, no? E vabbè, lo metteremo, va bene. Saluto Roberto Rosati. Ciao Roberto, hai visto questa mattina? Guarda, te la faccio vedere in diretta. Dov'è qua la telecamera? Sulla Nazione, guarda, c'è stazione in piazza, Marmorini rischia, e tu l'hai detto ieri con quel video chissà perché Federico D'Ascoli poi magari ha detto ma mettiamolo anche noi. Va bene Rosati, ciao, un saluto anche a te, un buongiorno, e andiamo subito a vedere quelle che sono le prime pagine dei quotidiani diciamo della regione toscana. Mettiamo in screen più grande così si può vedere. Il Tirreno. Da Livorno sfuma il sogno, niente mostra di Pablo Picasso al museo della città, opere blindate per le guerre, il comune lavora a un'altra rassegna top. Da Piombino, suolo pubblico, nuove regole per arredi urbani e The Horse. Andiamo poi a Massa, vola nel vuoto dopo la frana, per salvarlo servono 8 ore, è stata sfiorata la tragedia per un escursionista di 28 anni. Violenza sessuale su minore, arrestato 27enne a Lido da Camaiore, l'uomo si era infiltrato in una camera di hotel. Pensate, questa vicenda che l'abbiamo sentita anche ieri in TV, una cosa incredibile. Il Tirreno, Pisa, senza più case e servizi sociali, numero record di nuovi quasi 2200 persone dalla Caritas, mai così tante richieste di aiuto. E poi da Pontedera, sversamento dell'oleodotto, controlli su terreni e pozzi. Andiamo a Marina di Grosseto, ex colonie dopo la vendita, grandi progetti ma è tutto fermo, fondo spagnolo le acquisì 5 anni fa, da allora nulla. E poi ladro seriale nelle auto, condannato a 3 anni e 3 mesi, Castiglione, accuse per 8 furti tra il 2024 e il 2025. Spostiamoci a Serravalle, fuoco alla Dife, l'incendio viene domato dopo 3 ore, escluso il Doro nonostante allarmanti coincidenze, sono 5 gli impianti di trattamento rifiuti che vengono bruciati, che prendono fuoco chissà perché in questo periodo, quindi le coincidenze forse non c'entrano, mi viene da dire. Da Prato il drone porta gli smartphone alla dogaia, intercettato. Anche questa. Andiamo poi a vedere il Firenze e la Repubblica, partono i lavori per la tranvia 4, per la tranvia 4, 800 giorni di cantieri, è la linea che con un tracciato di 6,4 km collegherà la Leopolda alle piagge, costo dell'opera 200 milioni, previsto un parcheggio scambiatore all'indiano. Corriere Fiorentino, Airbnb, Montedomini si corre ai ripari, obiettivo rescindere tutti i contratti, Leopolda piagge, via i lavori. E mi pare di ricordare su questo tema che c'erano delle sostanzialmente dei edifici pubblici che erano stati destinati così senza sapere nulla a B&B, insomma ormai BRB, quindi è una cosa che ci fa riflettere anche questa. Giù le mani dalla cinta senese, ecco il Corriere di Siena che ci dice questo, la regione ha nominato Giorgio Briganti commissario straordinario per debellare l'epidemia di peste suina. Causarano sogna il poker di Tittia, Andrea Causarano spera un lotto di cavalli big per agosto di montare Giovanni Azzeni. Colle Valdelsa, l'azienda Lughi avvolta nelle fiamme, nessun ferito, l'incendio di Valbato nella ditta di smaltimento rifiuti, guardate la coincidenza quando si dice, no? 3 ore per spengere il rogo. Andiamo poi a leggere il Corriere di Arezzo, stop al caro abbonamenti sui bus, la regione toscana stanzia altri 3 milioni di euro per bloccare gli aumenti, arrivano i voucher, ecco chi potrà usufruirne. Un museo per gli sbandieratori, il sindaco Comanducci ha inaugurato il percorso espositivo. Andiamo poi a leggere la Nazione di Arezzo che abbiamo in screen, non la mettiamo qui adesso per farla vedere. La domenica degli eventi, la mappa dall'alba di Ruffini e a naturalmente pianoforte e grandi ospiti del Kilowatt Festival, ecco dove andare. E poi questa cosa che abbiamo dato in anteprima noi ieri sulla trasmissione Giostrando, la 35esima puntata, questa telefonata del Buratto a Roberto Rosati, ovviamente, che l'ha informato di questa cosa, e noi andate a vedere il video. Gestaccio in piazza, Marmorini rischia, il giostratore di Sant'Andrea incolpato per la provocazione ai figuranti Cruciferini. Troppi incidenti, arriva Autovelox sulla strada del Valdarno, giri falco il progetto di rinascita fra triplicare i fondi. E poi Garibaldi e Anita rifiutati in città, si rifugiarono a Santa Maria. Si parla anche dell'iniziativa dei due giovani a Sansepolcro, la startup che regala prodotti da recuperare. E taglio alto, l'addio alla studentessa morta dopo l'incidente, il corpo di Alexandra lascia l'Italia, i funerali si terranno in Romania, la famiglia vivrà sempre con noi. Questa è la tragica vicenda, ricordate che ha coinvolto purtroppo il pronto soccorso della fratta. Bene, ascoltiamoci un brano e poi ritorniamo qui sempre sul punto di vista di questa domenica mattina 19 di luglio. A tra poco.
1: Accendi la giornata con Radio Fly.

Ci andiamo ad aprire la Nazione, vediamo un po' di cosa si parla. Questa ovviamente è la parte cartacea, chi ci può seguire anche sui social oppure direttamente nel nostro sito c'è un'immagine centrale e lì non ci banna musica, non ci banna nessuno, perché è uno streaming nostro quello, direttamente sul nostro sito https://radiofly.cloud e ci trovate lì. Allora, vediamo le notizie di questa mattina sulla Nazione, le prime pagine le abbiamo viste già. Apriamo con lo scroscio della carta che fa tanto glamour: Salvini candido Ruggero, il leghista in carcere al gioielliere che per legge non è eleggibile. Continua intanto la polemica sui risarcimenti ai parenti dei banditi uccisi. La Russia è un obbrobio. L'avvocato delle vittime: partiremo con i pignoramenti. Le norme all'estero: dalla Castle Doctrine alla forza ragionevole. Solo negli USA la forza letale è sempre concessa. Beh, insomma, c'è un grande dibattito intorno a questa vicenda. E c'è un frame anche del video che vede appunto Mario Ruggero che esce dal negozio e va a sparare, uccidendo due di questi banditi e ferendo anche il terzo. Mi pare tra difesa e vendetta, quando il diritto resiste agli slogan. Io questa cosa preferirei non commentarla direttamente, come ho già fatto ieri mattina, perché mi ha un po', guardate, credetemi, la vicenda è ovviamente stata politicizzata da una parte o dall'altra, alcune dichiarazioni sia da una parte o dall'altra non si possono ascoltare, cioè veramente ho il rigurgito nell'ascoltare alcune dichiarazioni di personaggi politici su questa vicenda, proprio mi viene come si chiama quella, la pellagra, quella cosa lì, insomma, l'orticaria. Perché strumentalizzare una cosa così in questa triste vicenda? Partiamo dal fatto che comunque molti dicono leggi ci sono, si rispettano, sì, la pena comminata è sicuramente molto grande, ma soprattutto anche il rimborso. Sapete che deve dare 780.000 euro ai genitori di quei delinquenti e comunque prevederanno adesso a partire con i pignoramenti, perché lui è ancora annoiato niente. Ma la vicenda politica si sposta sul dibattito, vedete, da un Salvini che dice vogliamo candidare. Darlo, no? Dice perché la Salis, che era pluripregiudicata, l'hanno mandata in Parlamento europeo, vabbè, con le elezioni, però ce l'hanno mandata, l'ha fatta VS, perché dice noi non si può fare una cosa del genere, no? Dice per cercare di comunque salvare dalla prigione questo signore di 72 anni che con 14 di prigione, capite, di carcere, capite che insomma la sua vita è abbastanza segnata. E la moglie ha già fatto una richiesta di grazia su questo, insomma molti strattonano Mattarella, e viene ricordata Mattarella che addirittura ha dato la grazia a uno scafista, quindi reo di portare comunque gente che viene qua a favorire il traffico dei migranti, insomma, oltre al caso Minetti e così via. Però al Colle dice Minetti che problema c'era, insomma era tutto a posto, vedete, tutto è strumentalizzato all'ennesima potenza. Ovviamente il buonismo di una certa parte politica, perché non è toccata loro, mi viene da dire, che non è mai alla difesa del cittadino in questo momento, buonisti quando fa comodo dire la legge si rispetta, buonisti al momento, poi ne troveremo di altri argomenti, ma questa mattina non mi va di commentare questa cosa, anche perché, credetemi, sono rimasto abbastanza perplesso delle dichiarazioni di Gratteri, dicendo che le cose bisogna farle ora, no, bisogna farle con un po' con silenzio, con voglio dire un atteggiamento da un procuratore detto così, che sicuramente è quello che bisogna fare, cioè più da muovi la cosa e più mi viene da dire si agita i nauseabondi, gli aliti di insomma, come si dice quando più la giri, no? Ma è anche vero che è un modo diciamo così per far passare le cose in sordina, ecco, questo è un messaggio secondo me molto brutto, ma questo è si rispetta le regole del gioco, le modifiche sulle preferenze dietro fronte della Russia inutile, non se non la votano. Sapete questo fatto dello stabilicum, che queste i voti sulle preferenze alla Camera che hanno messo sotto il governo di un voto, ricordiamocelo, e quindi grande giubilio, tripidio e tante cose della sinistra. Avete visto quanta adrenalina è scorsa sui banchi della sinistra per poi ritornare insomma un attimino indietro dicendo forse abbiamo scherzato. Frantoianni AVS, ecco lui che ha mandato su una il suo schieramento ha mandato su la pluripregiudicata, scusate se lo dico, al Parlamento europeo, no alla legge truffa, la palude è a destra e va bene. Queste sono le cose che leggiamo qui, ma andiamo a parlare dell'Iran. USA salta l'accordo Khamenei, la firma di Trump non ha valore, attaccate basi americane, morti due militari, l'escalation
sicuramente è molto grave, anche del fatto perché veramente Trump sta dimostrando la sua instabilità. Pensate, ha detto vabbè, chi se ne frega, se non mi importa se dicono che non c'è l'accordo, cioè, perché gli Stati Uniti sono infilati in una cosa che tra l'altro non, su cui non hanno appoggio, perché non avevano avvisato nessuno e su cui praticamente adesso non sanno come uscirne. Pensateci bene, perché tutto quel cosa da guerre stellari degli Stati Uniti in realtà sta franando anche tutta questa precisione, tutta questa chirurgia dei bombardamenti, se non quella, ma comunque questa logistica sta franando, perché forse io penso che nemmeno gli stati alti dei militari americani erano pronti a una cosa del genere, no? A un certo punto dice adesso andiamo e attacchiamo l'Iran, forse non erano nemmeno pronti. Sapete che c'era stato un tentativo di fare, prima di convincere i generali a fare già un'invasione di terra da parte degli Stati Uniti, poi ritrattata. Beh, che dire, è una situazione molto pericolosa perché l'Iran si è irrigidito. Non che io difenda l'Iran, perché se vi ricordate quanta gente ha ammazzato perché chiedevano la libertà in un paese che ormai la libertà dopo 36 anni di regime teocratico degli Ayatollah, c'è completamente la generazione che adesso non sa nemmeno, anzi più di una generazione non sa nemmeno che cosa sia la libertà. La libertà è andare a velare le donne come avete visto che vanno, trattarle come sanno, cioè il loro modo, il loro mondo, che è bene che rimanga là, anche se gli avvisagli che sta venendo di qua purtroppo ci sono e lo nelle nostre città. Comunque, detto questo, l'Iran ha reagito e non è stato quello che pensavano, una nazione che in tre giorni si faceva tutto. No, sta sfoggiando tra l'altro una tecnologia, sicuramente dietro il supporto di qualcuno di paesi grandi ce l'ha, una tecnologia che sta mettendo veramente in difficoltà gli Stati Uniti. Stanno bombardando le basi degli Stati Uniti, specialmente in Giordania, ma un altro problema sta venendo fuori, che i paesi del Golfo si sono resi conto che tutto quell'appoggio che gli americani gli avevano promesso in realtà forse non c'è più, perché ripeto, gli americani, dal mio punto di vista, vi ricordo come si chiama questo programma, dal mio punto di vista non sanno come venirne fuori, se non nel grande sistema ai cowboy sulle distese del Texas, quello che volete, armiamoci e poi dopo andiamo, nascondiamoci dalle montagne, perché è facile iniziare, come qualcuno ha detto nella settimana, molto bravi ad iniziare le guerre, poi però quando si inizia ad avere problemi, beh, insomma, ci si ferma un attimo. Ovviamente parliamo noi che in Europa ci siamo sempre tenuti la coperta la coperta della sicurezza di avere l'America nella NATO, ricordiamolo perché sarebbe brutto non ricordarlo, e anche di questo c'è stato uno triste risveglio.

0: che si trova comunque in inferiorità numerica e anche ovviamente come mezzi, ha sviluppato un sistema di guerra che sta mettendo in difficoltà fortemente la Russia. Anzi, la Russia si trova anche qui come gli americani, adesso è entrata in una pasta che non ne esce fuori, in un qualcosa che non ne esce fuori. Questo insomma è quello che vediamo di internazionale. Poi parleremo del G8 di Genova, che ci parla ancora una triste pagina anche questa della nostra storia. A tra poco.
1: Radio Fly, la voce della tua città.

0: attraverso i suoni di Radio Fly.
1: Andiamo adesso a commentare insieme quello che troviamo a pagina 12 della Nazione, 12 e 13. Si parla di una, ricordate, una pagina della nostra storia veramente, veramente particolare, il G8 di Genova, esattamente 25 anni dopo, il ricordo della notte dei Manganelli. Perché la notte dei Manganelli? Ricordate la vicenda della scuola Diaz? 300 agenti fecero irruzione in quello che era diventato, diciamo così, il rifugio di quello, il pernottamento, chiamate come volete, di tutta la gente, insomma, che protestava, di questi ragazzi, e furono veramente fatta una pagina brutta della storia. Ma è anche vero che quello che successe all'interno di questo G8, scatenato dalle più estremistiche forze da una parte o dall'altra, fu qualcosa veramente di, io lo ritengo un attentato alla democrazia per quello che successe. Qui la vicenda del famoso, se io vi dico questo nome, se io vi dico il nome di

0: Mario Placanica, vi dice niente a voi Mario Placanica? Perché si ricorda sempre l'altro che era davanti a Mario Placanica. Io invece voglio ricordare il carabiniere che era dentro una camionetta, perché era veramente, c'era il delirio lì dentro, e si vide arrivare un ragazzo che gli tirava un estintore, ve lo ricordate? Ecco, lui ebbe paura, come disse, e esplose un colpo di pistola e lo uccise. Considerate che lui non è più carabiniere, oggi ha 45 anni, non è più carabiniere, la sua vita da allora è cambiata fortemente, fu accusato di aver reagito in maniera assolutamente fuori da ogni idea, ma pensate, un ragazzo in mezzo a quella confusione, un ragazzo perché all'epoca aveva 20 anni, si trova davanti questo che gli tira un estintore, perché quello era protestare lì per tirare gli estintori, pensate, non cito il nome, l'ho andata a trovare perché tra l'altro gli è stata dedicata anche una parte, mi pare una parte della Camera, c'è un posto dove il ricordo di questa persona, di questo che è il rappresentante sicuramente di tutti coloro che vogliono protestare bene, andando a tirare gli estintori ai carabinieri, ai giovani carabinieri. Non troverà mai il mio appoggio su questo, e lo dico senza timore di a nessuna, non mi interessano le critiche. Il carabiniere era lì a fare il suo dovere, ha sbagliato, perché non si può uccidere una persona così, questo è chiaro, ma essere lì a tirare gli estintori sicuramente non lo era per protestare in maniera pacifica, e quindi così come stigmatizzo quello che è successo alla scuola Diaz, perché fu veramente un'azione da parte delle forze di polizia, veramente un'azione violenta, che come qualcuno dice, leggo testualmente, l'ex PM Enrico Zucca, responsabilità accertate, il codice di omertà e il tatto, fece condannare i dirigenti della polizia, serve una riflessione sulla devianza. Diaz e Bolzaneto, ecco le due parti, ci dicono che in certi contesti si sono interrotti i confini della legge. Bisogna, e ovviamente questo non si può, diciamo così, condividere e anche capire, ma bisognerebbe anche capire e vedere quello che successe e essere nelle forze di polizia in quel momento, perché poi anche qui ci sarebbe da ragionare un pochino diversamente, sempre a fare i buonisti, ma chi era lì, specialmente questi famosi black bloc che c'erano sempre, iniziarono allora mi pare, no? Questi infiltrati che potevano fare esattamente quello che gli pareva, devastarono Genova, la devastarono, compreso quel signore che tirava nell'intento di tirare l'estintore, poi purtroppo si è fermato, devo dire, devastarono Genova, e questa era una cosa dove lo Stato perse, a mio giudizio, completamente il controllo, per poi cercare di riprenderlo in maniera all'estremo, con troppa violenza, ecco, violando anche quelle che erano appunto delle regole di ingaggio che ha la polizia. Questo è sicuro, una pagina, brutta pagina di storia da qualunque parte la si guardi, però qualcuno l'aveva fomentata questa cosa qua, e la responsabilità è da una parte o dall'altra, specialmente quelle forze che appoggiarono quei movimenti, e questo che oggi invece se la ridono da un'altra parte, quindi diciamo che la storia non deve essere dimenticata, proprio perché la storia ci insegna, per evitare che esista il futuro, che ritornino queste cose in futuro, ma soprattutto per ricordare a qualcuno che oggi se la ride che forse un po' di molta più di responsabilità ce l'hanno anche loro.
1: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.
2: I heard what you said.

0: Fly viene in viaggio con te.
1: Radio Fly viene in viaggio con te.
0: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
2: Continuiamo a leggere La Nazione, che vi metto sempre in screen, vediamo un po' i temi che tratta. Devo dire che ci sono molte cose che, su cui possiamo riflettere. Oggi democrazie liberali in crisi, beh, lo vediamo. Ricordate che i paesi liberali o democratici sono meno del 40% di quelli che sono mondiali, quindi quando si pensa, no, dice vabbè, dice ma non succederà mai niente, beh, insomma, attenzione, perché non tutti hanno il concetto della libertà e della democrazia che abbiamo noi, e molti di quelli che parlano qua oggi, anche sbandierando bandiere dove paesi la democrazia è assolutamente vietata, lo fanno perché lo possono fare qua, e questo è un altro tema. Qui a pagina 14, democrazie liberali in crisi, si parla della globalizzazione di vincitori e vinti, il mondo aperto si arricchisce, l'Occidente diventa fragile e si lacera, come la fine delle barriere economiche ha messo in crisi le democrazie liberali. La curva dell'elefante viene chiamata, l'elite planetaria, le relazioni del ceto medio marginale. Beh, insomma, io in questo articolo alcune cose le condivido, altre no, perché si fa una distinzione su quello che ha portato a questa globalizzazione. Ma quando nella globalizzazione mi ci si mette il fatto della Brexit, che per gli inglesi probabilmente qualche problemino lo sta portando, 7 primi ministri hanno già cambiato da quando è arrivata la Brexit, ma è tutto quello che sta succedendo nell'economia britannica. Beh, insomma, la vedo che la chiave di lettura potrebbe essere anche quella un'altra, è quella, sicuramente la globalizzazione con l'influenza di altri modi di vivere che sono assolutamente, che hanno portato i paesi autoctoni a essere molto indietro, e allora andiamo a prenderci quelli più che sono andati più avanti. Beh, insomma, questo è un tema che affronteremo negli anni. Ricordatevelo, Spagna-Argentina, gran finale mondiale, non è solo Messi-Yamal, Sanchez sfida ancora Trump. Che è successo? Il premier spagnolo allo stadio con il rivale USA, Milei assente per scaramanzia, dal fascismo del 1934 al regime di Videla, il calcio è un romanzo politico. Beh, insomma, che io avrei pensato che, insomma, Trump ce l'avessero messo, perché avete visto, ha fatto togliere ha chiamato la famosa diciamo così il ha fatto togliere l'ammonizione, la sospensione a quel giocatore, che poi tanto l'America è andata a casa con 4-0, mi pare, no? Con 4 reti, quindi pensavo che avesse, comunque Sanchez, anche qui una sfida a Trump. Beh, prima l'ha sfidato sul 2,5%, 5% del prodotto interno lordo per le armi, gli ha detto vai a quel paese, un altro l'ha sfidato quando ha usato, la Spagna utilizza sistemi che l'America reputa, sistemi di telecomunicazioni l'America reputa non sicuri, cinesi sono, e quindi dice basta la Spagna, noi non diamo più niente, e così via, andiamo avanti, le basi, poi per parlare delle basi e della NATO e così via, insomma, tra Spagna e America c'è questa cosa. Io comunque ve lo dico, tifo Spagna in ogni caso, questo sì. Andiamo a vedere l'autobus gratuiti per migranti, questa notizia viene da Bologna, la proposta della Discordia, Fratelli d'Italia attacca il sindaco Lepore e lancia una petizione, gli italiani pagano di più e gli stranieri nulla, il piano della giunta riguarda gli ospiti e i centri di accoglienza, 1500 beneficiari nella città metropolitana. Gli italiani, Nicolas Massetti ci porta in questa proposta. Bologna ormai non ci finisce mai di stupire, mi viene da dire, no? Una città d'avanguardia, una città, bisogna sapere anche cosa ne pensano i bolognesi. Sta di fatto che questa proposta fa indignare per un motivo. Perché gli italiani devono pagare e i migranti, attenzione, viene specificato qui però, beneficiari sono quelli ospiti nei centri d'accoglienza, non devono pagare, cioè non hanno reddito. Beh, insomma, questa è una cosa che allontana ancora di più, secondo me, la percezione che ha la gente e il sentimento di rabbia, specialmente nel popolo della destra. Qui vediamo che Fratelli d'Italia prende posizione su questa cosa. A me viene da dire un'altra cosa, ma lo dico in maniera maniera, devo dire, scevra da qualunque malizia, credetemi, e non ci metto la politica, sono idee mie, non ci metto la politica. Però avete mai parlato con un conduttore di un autobus? Anche ad Arezzo provateci, ogni tanto qualcuno tra le righe qualcosa ve lo dice, insomma. Ma quanti di voi, quante persone secondo voi non pagano il biglietto? Ecco, voi pensate seriamente che tutti quelli che, i famosi portoghesi, qui bisognerebbe iniziare a sdoganare anche i nomi, comunque portoghesi improprio, perché il Portogallo è una nazione bellissima, però una volta si intendeva per portoghesi quelli che viaggiano a scrocco. Ecco, secondo me, mio parere, questa potrebbe essere un qualcosa per aggirare, tanto non pagano, quindi inutile stare lì a esporre i controllori e a esporre tutta la gente che poi deve fare rispettare le leggi. Sapete che succede molto spesso in treno, no? Quindi che cosa succede? Che i controllori vengono attaccati, vengono picchiati, gente che non vuole pagare i biglietti, nonostante, sempre di più ne succede. Ecco, chissà che questa non sia una linea per dire vabbè, tanto non li pagano, facciamo la città buonista e non facciamo pagare tutto. Ma un anziano, per esempio, che vive di pensione, perché deve pagare l'autobus? Vi dico io, allora ha più necessità lui di usare un mezzo pubblico gratis, se mi permettete, perché probabilmente anche si muove con più difficoltà, e non val di giovani che possono usare anche le proprie gambette, no? Voglio dire, quindi attenzione a questa cosa qui, perché poi dal bonismo fa nascere, se, a mio giudizio, anche cose ben diverse, che insomma alla fine non è che portano troppo bene alla società. A tra poco.
3: Flyspot.
4: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono?
5: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
4: Ma è tutto il giorno che lo fai?
5: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
4: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
5: Cosa c'entra?
4: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
5: Ma io vado velocissimo con i selfie.
4: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
6: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
3: Flyspot. Sono le 17:03.
2: Allora, adesso andiamo a parlare dell'ennesima tragedia in vacanza. Sapete che insomma, al tempo di vacanze, però purtroppo quest'anno sono funestate da queste notizie che arrivano, che colpiscono specialmente giovani, insomma, la vicenda di quel ragazzo che giocava a calciopoli, come si chiama quel gioco, alle giostre, è rimasto fulminato, tra l'altro aveva piedi scalzi, non si capisce perché, ma questo dopo un temporale, quindi probabilmente qualcuno ipotizza che la centralina elettrica di questa attrazione in qualche modo si sia bagnata. Dice però perché non è scattato il salvavita, no? Esistono i salvavita, servono per questo. Beh, e poi un'ennesima cosa, lasciata sola nella piscina dell'hotel, annega una bimba di 4 anni in villeggiatura con i genitori, la piccola è rimasta in acqua per 8 minuti, il padre era salito in camera a lanciare l'allarme, due adolescenti pensavano fosse una bambola. Beh, una bambina lasciata lì sola 4 anni, caro babbo, anche te però un minimo di responsabilità, a mio giudizio, ce l'hai, anche se a 4 anni siamo grandi, dici, beh, insomma, non lo so, questa è una cosa che non si può, vabbè, detta così è brutta, perché comunque questo genitore ha perso un figlio, una figlia, quindi ci mancherebbe, però ci sono delle cose che magari l'avrà lasciata con qualcuno, diciamo così, non lo so, ma sta di fatto che sono queste vicende come quella che è stata risucchiata dalla bocchettone di uscita dell'acqua delle piscine e purtroppo rimani ferma lì, quindi ecco una cosa che ci fa riflettere. L'incidente di Sestri Levante, Alice è morta a 11 anni, eccola qua, infatti quella che vi dicevo, risucchiata dal bocchettone, indagati per omicidio colposo i due titolari dei bagni Segesta di Sestri Levante, Genova, per la morte di una bimba di 11 anni che mercoledì scorso è stata risucchiata attraverso i capelli nella pompa di espirazione della piscina. Pensate che ha dovuto, per tirarla via, hanno dovuto tagliargli questi capelli, insomma strapparglieli, perché non veniva via. Una vicenda che veramente ci rattristisce, perché colpisce giovani, colpisce bambini, colpisce, insomma, ma colpisce le famiglie, e colpisce in un momento dove insomma uno è in un momento che dovrebbe essere di riposo e di relax. Cambiamo decisamente tema. pagina 18 e 19 vengono affrontati due aspetti del mondo di oggi. Il primo è quello Bitcoin, il colpo grosso, 18 milioni in fumo, pensate, no? Andiamo a leggerceli. Il denaro raccolto tra Arezzo, Siena, Firenze e Perugia da investitori convinti, dove convention in un hotel di lusso. Col principio della catena multilevel, beh, insomma, questa, mi potrei fare tanti nomi di questa catena multilevel, vabbè, non di questa in particolare, ma in generale delle catene multilevel. Già notificati gli avvisi di fine indagini, tanti hanno denunciato di aver ricevuto minacce se si fossero rivolte all'autorità giudiziaria. L'organizzazione era attiva tra Inghilterra, Slovenia, Malta e Italia centrale, quindi anche la nostra provincia, terreno fertile per drenare soldi. Pensate come viene dato. Sta di fatto che con questi miraggi, guadagni da capogiro, in realtà era solo una truffa che ha colpito purtroppo chi ci ha creduto. È una... La vicenda che invece continuiamo a dire prima, ma troppi, un caso è un caso, due casi iniziano a dire che sono due casi, tre casi non possono essere coincidenze. Di cosa si parla? Delle aziende che trattano rifiuti che prendono fuoco. Beh, dice, ma è il caldo, c'è l'autocombustione. Dai, su, gli UFO sono atterrati a Roswell nel 1947, dicono, no? Da allora, diciamo così, che l'Area 51 è entrata nelle leggende, quindi non venite a raccontare casi su tre cose che prendono fuoco da sé, quindi l'autocombustione, personalmente forse i problemi sono altri, però l'ennesimo a fuoco la Ruggi SRL di Colle, nessun ferito, bilancio dei danni da valutare. I ripetuti incendi in Toscana, due nel Pisano, preoccupano, accertamenti in corso. Certo che preoccupano, anche perché bruciando quei rifiuti lì, le diossine che si sviluppano in aria, beh, insomma, la vogliono dire, non solo le diossine, quindi chissà perché stanno bruciando queste aziende di trattamento rifiuti. Bisognerebbe farci quasi avere veramente la sfera magica e dire, ma che cosa c'è di così importante nei rifiuti? Che cosa si potrà trarre dai rifiuti? No, si può trarre qualcosa, oppure che ne so, il commercio dei rifiuti, esiste un commercio dei rifiuti? Lo chiedo, io sono assolutamente scevro, non conosco queste cose, ma per esempio esiste un commercio dei rifiuti, no? Vi faccio un esempio, io sono uno che smaltisce rifiuti e tu sei uno che hai tanti rifiuti da smaltire, tutto legale, sto parlando, faccio una, è una ipotesi che sto facendo io con voi mentre sto parlando. Allora io vi vendo i rifiuti, cioè, perché dice, vale, quanto vuoi per smaltirmi questi rifiuti, legale, io sto parlando, dice, li pesiamo, ecco, quindi me li pesi e pesano X, poi li bruci e io ti pago X. Beh, insomma, ma avete mai pensato che i rifiuti si pesano da bagnati e si pesano da asciutti? Ecco, ma non è che in questa transizione da asciutti e bagnati ci possa essere un plus valore, dico io, no? Ci avete mai pensato, no? Perché no, insomma, chissà che sia anche questa una chiave di lettura. Andiamo adesso invece ad Arezzo, sono le 10:46, ci passiamo subito. E con Arezzo vediamo una cosa che la Nazione ci parla della domenica degli eventi, la mappa, andremo a vedere che cosa c'è, e poi questo gestaccio in piazza, Marmorini rischia, il giostatore Sant'Andrea incolpato per la provocazione ai figuranti. Cruciferini, noi l'abbiamo trasmesso ieri mattina, come dicevo, con la trasmissione di Giostrando, questo coso che secondo me avrà fatto allò questo giostratore, dai, su, via, che vuoi, però insomma anche no, vedete che rischia cosa, andiamo subito a leggerlo questo qua. La provocazione del giostratore di Sant'Andrea dopo il 5 decisivo di Montini, sentito dalla magistratura, domani arriva la decisione, rischia la squalifica addirittura, cioè non è che ha fatto chissà cosa, almeno da quello che si vede ha fatto un paio di salti. Beh, insomma, qui però viene definito un gestaccio a col citrone. Marmorini incolpato. Vediamo un po', un gestaccio per la quale si era già scusato pubblicamente, l'abbiamo detto anche noi ieri, uno dei tanti telefonini puntati sulla piazza lo aveva pizzicato in una provocazione ai figuranti Porta Crucifera. Ora c'è da dire, è vero che ai giostatori viene richiesto un bon ton, un modus operandi, una formalità che sicuramente è quella più alta, perché i giostatori, ragazzi, sono un anello importante di questa catena che tiene unito tutta questa bellissima manifestazione del Saracino, della giostra, no? Quindi è chiaro che giusto che abbia una formalità, però alla stessa anche lui ha delle emozioni dentro, insomma, mi viene da dire, ha la propria tifoseria, ha il proprio animo, il proprio ardore, che magari in questo caso è esploso in questa cosa. Però andiamo a leggerla. Per uno dei tanti telefoni puntati, dicevamo, in piazza aveva pizzicato una provocazione ai figuranti di Porta Crucifera, e io dovrei avere anche il video, così ve lo metto, che tanto visto che l'abbiamo messo ieri lo mettiamo anche oggi, così almeno ce lo vediamo. Eccolo qua, se dovrebbe apparire adesso il video in screen, ecco qua il video, vediamo questo salto, questi salti con queste mani che vanno in alto, insomma, vabbè, niente, cioè, ecco, beh, insomma, vabbè, quello che si dice. Però questo è un giudizio mio, ovviamente. Per questo la magistratura della giosta ha sentito nei giorni scorsi il cavaliere di Porta Sant'Andrea, Tommaso Marmorini, al centro delle domande poste il primo magistrato Marco Dione Artugati, il gesto dell'ombrello, eccolo qua, come Alberto Sordi nel film I Vitelloni, rivolto da Marmorini due volte in corsa verso il settore occupato dagli armanti di Colcitrone. Ecco, lo vedevamo male da lontano, una ripresa, però evidentemente è stato fatto. Questo, da quello che leggo qui, la firma è Federico D'Ascoli, quindi è una firma sicuramente che non lascia spazio a discussioni. Questo gesto dell'ombrello ipotizzato, che insomma, questo sfotto più da quartierista che da giostratore, insomma, che il 20 giugno era sfuggito alle televisioni, ma non alle smartphone accesi in Piazza Grande. Insomma, è vero, sì, nessuno di noi ci aveva fatto caso fino a questo video che è circolato. Vedete come i telefonini, no, chissà che adesso vieteranno i telefonini alla giostra, spero proprio di no. Vabbè, sicuramente tutto si sistemerà, dico io. La giostra è una bellissima manifestazione a cui siamo legati sempre di più ad Arezzo, anche i numeri ce lo dicono, numeri in crescita, quindi magari ricordiamo che comunque è fatta da uomini, e anche i giostratori, perché vogliate di qualunque quartiere, sono persone che hanno dentro dei sensazioni, delle cose. Poi in piazza i sfottò sono sempre andati, dico io. Non voglio fare il bonista, vi porto subito in uno dei video che abbiamo fatto questa settimana e che abbiamo trasmesso al nostro appunto. Lo sto cercando, quindi scusate se un attimo mi sto perdendo. L'abbiamo messa alla nostra trasmissione di Senza Titolo, quindi noi andremo tra pochino a mettere adesso un brano, lo trovo e vi porterò in alcune parti di Arezzo. E su alcuni di questi video, dopo averli pubblicati, ci sono degli aggiustamenti da fare, come giusto fare. Io e Angela andiamo nei cantieri, andiamo in giro, anche grazie alle segnalazioni che ci fate, e vi invitiamo a continuare a farli. 334 31 59 000, mandateci un WhatsApp, lì lo potete vedere anche in scritto sotto la mia figura, c'è il banner che scorre e noi andiamo. Però è chiaro che dopo, nel tempo, acquisendo informazioni, è anche giusto andare a raccontare gli aspetti che magari durante il video non abbiamo raccontato, perché non li sapevamo, oppure perché semplicemente appunto erano in quel momento, non era oggetto della notizia, ma dopo sì. Allora, ascoltiamoci un brano e poi ritorniamo qui su Punto di Vista. Vi metterò questi video tra poco.
7: Allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly.

0: Accendi la giornata con Radio Fly.
1: Allora, come vi avevo promesso, andiamo a vedere alcuni video che abbiamo fatto questa settimana insieme a Angelo Bianconi, che tra l'altro vi devo spoilerare, che è qui con me, che mi viene a fare compagnia la domenica mattina, ma non vuole essere ripreso, quindi io rispetto la sua privacy, viene a dire, questo famoso fotografo aretino, insomma, che insomma ormai è famoso da sempre, insomma, vabbè, non ne diciamo altro. Allora, nel frattempo mettiamo subito quelle che è il primo servizio di questo giorno che vi faccio vedere. Riguarda il semaforo che si trova nell'incrocio tra Via Chiari e Via Calamandrei. Allora, su questo servizio ci sono da fare alcune precisazioni. Ovviamente questo viene da una lunga vicenda, storia di casi accaduti che purtroppo si hanno le file fino alla ferrovia. Questa strada, Via Chiari, Via Artuno Chiari, e viene sempre più utilizzato, ormai negli ultimi tempi ha avuto un utilizzo esponenziale di macchine e di camion soprattutto. Perché? Perché è un'arteria, una piccola arteria, perché piccola è, che taglia enormemente il traffico verso Arezzo per chi viene dalla Val di Chiana e vuole per esempio andare all'autostrada o vuole andare qua nella zona indicatore, insomma taglia tantissimo, cioè evitate di andare di Arezzo e tornare indietro, quindi capite che è una cosa che semplifica molto il traffico, ma di conseguenza c'è anche il fatto che sicuramente la priorità di questi semafori intelligenti probabilmente sarà una priorità data tempi addietro. Ci sono le spire. Come funzionano le spire sui sistemi di rilevazione sui famosi semafori intelligenti? Non c'è una temporizzazione fissa come nei semafori normali, no? Quelli vecchio stampo c'era la temporizzazione fissa, che prima era per tutti uguali, poi iniziò a prendere un po' corpo il fatto che se tu hai un semaforo con una strada che ha più traffico, il tempo di durata di quel verde sarà un pochino più lungo rispetto all'incrocio, all'altro che si incrocia, che è una strada con meno traffico, meno priorità. Poi sono venuti appunto i semafori intelligenti, queste spire, ma oggi lo fanno anche con le telecamere, con l'AI, pensate, ma anche con rilevazione ottica, praticamente vanno a segnalare se ci sono macchine in attesa al semaforo, e soprattutto misurano la quantità del traffico, cioè conteggiano il traffico, quindi la temporizzazione del verde e del rosso non è più fissa in maniera rigida, ma dipende tantissimo dal flusso delle macchine, quindi più flusso c'è in una strada e più quei valori lì, il rosso scatterà diciamo più tardi e il verde scatterà prima. Ora in questo servizio si dice che se non ti metti sulla spira non scatta il verde, no, non è così, non è che non scatta, ma scatta con una temporizzazione molto lunga. In realtà la presenza stessa di un mezzo, quando nelle altre parti non c'è nessuno, nel mezzo della spira, lo fa scattare subito il verde, per questo è intelligente. Ma se tu non ci vai sopra il verde, ha una vecchia temporizzazione preimpostata che noi non possiamo sapere quale sia, ma che comunque sposta la priorità tutta sull'arteria che viene intersecata. Perché? Perché lì c'è la presenza di macchine. Spiego questo perché nel servizio, vabbè, si dice non scatto, ovviamente in maniera anche un po' giocosa. E allora anche lì poi ci sono i famosi leoni da tastiera che se la prendono con tutti e con tutti. Beh, comunque leoni da tastiera prendetelo dove volete, ma basta che mettete dei post educati e che non offendano nessuno, perché altrimenti venite viene tolto il commento e venite bannati dalla pagina di Radio Fly, perché noi post da maleducati e da leoni da tastiera non li accettiamo. Noi abbiamo la moderazione postuma nelle policy del nostro portale Facebook, che sono riportate queste cose, quindi chi posta lì lo posta in maniera educata. Vi faccio vedere il servizio dopo aver detto queste precisazioni e vi porto in Via Chiari. Ciao Ivo, oggi ti porto in un incrocio che io personalmente conosco bene, ma tanti aretini hanno iniziato ad usare, perché è una strada, questa Via Arturo Chiari, che taglia veramente tanto per chi viene dall'Olmo, dalla Val di Chiana, e vuole venire qua nella parte industriale o comunque verso l'autostrada. Qual è il problema? Che all'incrocio qui tra via Arturo Chiari e via Calamandrei c'è questo semaforo, ma poche persone sanno che il verde è condizionato dalla spira di presenza che è nella corsia ovviamente della macchina d'arrivo. Allora, succede molto spesso che, specialmente per chi viene qui da via Chiari, va bene? Che, come vedete, c'è l'ombra qui di questo bel pino, cos'è? Le macchine si fermano dove c'è l'ombra qui, ma la spira è laggiù. E quindi aspettano, tante persone aspettano che scatti il verde, ma il verde non scatta. C'è da dire che la stessa spira si trova nella parte di via Pietro Calamandrei nei due sensi. Ora, io personalmente mi sono ritrovato tante di quelle volte che sono dovuto andare dalla parte dalla strada, cioè con la macchina, e indicare che c'è la presenza di questa spira, perché non c'è nessuna segnalazione. Questa cosa fu segnalata anche tempo fa per ben due volte a una istituzione, diciamo così. Ancora oggi non c'è nel semaforo niente. L'abbiamo detto al vice sindaco Camurrini, vediamo se riusciremo per finalmente a diminuire questo disagio, perché al di là dell'aspetto che ci passa tanta gente sempre di più per questa strada, ma non si capisce che c'è la spira, e soprattutto ora col fatto che c'è l'ombra, qualcuno dice mettiamoci l'ombra, ma mettendosi l'ombra si mettono a 10 metri dalla spira e quindi non scatta. Ecco, quindi ricordatevi che i semafori sono chiamati semafori intelligenti, ma mettiamoci un cartello, perché altrimenti diventiamo noi poco intelligenti a stare a aspettare un qualcosa che non arriverà, perché se non c'è la presenza sulla spira il verde non scatta. È così. E va bene, allora come vi ho appunto segnalato, in realtà scatta con dei tempi standard molto più lunghi, ma non c'è più questa funzione di intelligenza. L'intelligenza la utilizza nell'altro strada che si interseca, quindi ogni macchina che arriva ha la priorità rispetto a quella che ferma lì, non sulla spira. Funziona così. E quindi saluto comunque chi fa i commenti, ovviamente, perché è bello avere interazioni. Allora ci fermiamo un attimo per il notiziario di Aria e poi torniamo qui sempre su Punto di Vista.
2: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.
0: Sei su Radio Fly, ascolta la tua musica.
3: Ascolta la tua musica.

0: Flyspot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.

0: Fly Spot.
1: 11:12, andiamo a vedere adesso l'altro video, poi vediamo se riusciamo a trovare una nostra commentatrice che si trova lontano per commentare questa storia del gestraccio a Colcidrone, chissà, insomma, Marmorini incolpato, questo articolo che trovate a pagina 5 della Nazione, ma ieri siamo arrivati prima noi, caro Federico D'Ascoli, congiustrando, quindi diciamocele, no? Vabbè, ovviamente salutiamo i colleghi della Nazione che sono sempre molto attenti a tutte quelle che sono le vicissitudini di Arezzo. Allora, vediamo l'altro articolo, l'altro servizio che adesso vi metterò è quello fatto relativo agli orti urbani. Abbiamo deciso giovedì di fare un giro, come sapete lo facciamo giovedì per dare poi la trasmissione senza titolo della sera tra me e Ivo Brocchi, avete delle notizie fresche, perché insomma, ecco, volevamo prendere il fresco proprio, di questo si parla, ai giardini agli orti urbani, cosiddetti orti urbani, con l'intervento che è stato fatto tra Porta Anconetana e Porta San Laurentino, che si chiama così, dall'altra parte, Porta San Clemente, Angiolino mi dice, forse sbaglio, vabbè, comunque questo intervento che ha visto una grande riqualificazione di questa zona, ma non si è capito bene, cioè alcuni di noi, anch'io in prima, non abbiamo capito bene l'intento, se non di ripulire va bene, però come area forse erano spazi di terra destinati a degli aretini che magari potevano piantarci le robe che volevano, la fonte c'è accanto, insomma, erano state piantumate anche delle piante, ma vedrete che insomma sono tutte secche, quindi beh, insomma, poi ognuno esprema il proprio giudizio. Ovviamente questi filmati, queste cose che facciamo vanno anche all'amministrazione, alla nuova amministrazione comunale, per vedere se riescono a trovare anche, almeno per informarli, poi decideranno loro che cosa, come, quale sarà la strada da seguire per cercare di riportare in vita queste piante, no di sicuro, ma insomma, per, come gestire la cosa, che ripeto, se la sono trovata dalla passata consigliatura. Andiamo a vedere subito allora quindi gli orti urbani e poi magari li commentiamo. Ci eravamo lasciati qualche tempo fa, no? E abbiamo detto, ma con questo caldo ci vogliamo tornare? Purtroppo questa è la rappresentazione di quello che abbiamo trovato qua agli orti urbani. Tutto secco, come vedete le piante ormai stanno morendo, l'unico che continua a esistere ancora è quel ciliegio là. Le piante ormai sono tutte secche, ma chi li innaffia qua? Cioè, fatemi capire, se guardate a terra è una cosa che è allucinante, cioè ormai questo è il deserto del Sahara, mi viene da dire, ma soprattutto guardate i famosi orti urbani, eccoli qua, non è, è semplicemente uno stato di fatto che, ditemi cosa c'è rimasto di orto e non di vegetazione autoctona che è cresciuta in barba all'acqua che non c'è, forse ogni tanto pioverà, che dire, ogni giudizio in questo momento sarebbe anche un po' così fuori luogo, perché giustamente questo è un intervento che è stato fatto con l'ultima amministrazione, la nuova amministrazione dovrà prendere atto che comunque probabilmente qui l'impianto di irrigazione non funziona, o non funziona, o non c'è, o non viene fatto attivare, perché qualcosa non si può pensare di piantare le piante, guardate qua, sono tutte secche. A questo punto c'è veramente da farsi delle domande, però ognuno, voglio dire, si faccia le proprie. Questo era un intervento che doveva essere risolutivo e giustamente ripulire questa zona, riqualificare, probabilmente in parte l'hai fatta. Se uno si mette qui, onestamente, come dicevano, non c'è una panchina, non c'è niente, ma soprattutto a questo punto c'è il secco. Quindi siamo al sud della Spagna, forse in Andalusia, non lo so, è brutto vedere le piante così, però dai giardini urbani è tutto. Potremmo andare, Angela, a vedere se ti ricordi l'ingresso, andiamo, ce la diamo un'occhiata, eh? Nel mezzo del cammin di nostra vita, sì, se c'è l'acqua, no, ma nel mezzo del cammin di nostra vita, andiamo a vedere. non voglio sprecare l'acqua, ma vi assicuro che c'è qui. E ovviamente, sicuramente questo è l'impianto di irrigazione, la cannella, come la chiamiamo noi a livello aretino in dialetto, è aperta, quindi la chiudo, ma come vedete è aperta. Adesso andiamo a vedere l'ingresso dantesco della Selva Oscura. Come non ve la ricordate? Questo lo potremmo chiamare il deserto del Gobi, con anche le piante che furono, per essere poeticamente in linea con i giardini urbani. Qua andiamo a vedere che è successo, anche qua c'è il secco. Oh mamma mia! Oh, abbiamo una scoperta! Attenzione! Noi non entriamo, ma guardate, qualcuno c'è venuto qua. Ah, bottiglie, ah, devo stare anche attento perché non vi dico cosa c'è in terra. Angelo, se puoi venire a vedere, l'altra volta era chiuso, abbiamo trovato questa parte qui che è aperta. Noi non entriamo, la Selva Oscura c'è, ma quello che si vede in terra ci dice, ci dai le scarpe antinfortunistiche, sì, andiamo via di qui, va. Dai giardini urbani è tutto, dagli orti urbani è tutto. Guardate che il sudicio impera. Angelo, era meglio se non venivamo e ce li ricordavamo di qualche mese fa. Ciao! E eccoci qua, scusate, stavo rispondendo a un messaggio, vediamo, ecco, vediamo se riusciamo a fare il collegamento. Allora, su questo video che cosa c'è da dire? C'è da dire ovviamente la disquisizione che troverete sul nostro portale Facebook, i commenti ce ne sono stati tantissimi, e questo ci dicono che comunque le piante riprenderanno, qualcuno dice che riprenderanno, qualcuno no, qualcuno sì, non, beh, insomma, bellissimo quando commentate le cose, questo va benissimo, quando ovviamente lo fate in maniera educata, quando lo fate ovviamente tipo attacchi personali, allora venite bannati direttamente. Ma allora, io però voglio tornare sulla notizia del gestaccio a col cidrone, perché riguarda un cavaliere Tommaso Marmorini, che è di un altro quartiere, che è di Porta Sant'Andrea, ma noi conosciamo una figura che tra l'altro avete sentito anche in radio e sarà anche al prossimo Saracino. Abbiamo una figura che è proprio di Sant'Andrea, oltre che essere una, è diventata un'esperta commentatrice. Diamo il buongiorno a Daniela. Ciao Daniela, buongiorno, ti vediamo in splendida forma, mi senti?
0: Buongiorno a tutti.
1: Ecco, diciamola che sei al mare, perché se no non si capisce.
0: Vabbè. Sì. Oddio, a parte che sto dietro al muro, forse mi dovrei spostare verso,
1: no, vabbè,
0: mare.
1: Non ti preoccupare, fai come vuoi, ma io lo dico per quelli che sono in radio, perché noi ti vediamo, sei in splendida forma, la tintarella chissà quanto ha preso. Senti me, ma allora tu sei una quartierista di Porta Sant'Andrea, vai. Sei una quartierista di Porta Sant'Andrea, ecco, l'hai vista la notizia di questa mattina, non la sapevi, te l'ho mandata io al mare, ecco, che idea ti fai, che è successo?
0: Ma sinceramente Mari, mi ha colto abbastanza in sorpresa, nel senso che non avevo seguito, cioè non sapevo di questo gesto, di questo anche un po' sfogo. Allora, sicuramente gli animi che erano tesi, cioè, lo sapevamo già da prima, nei confronti comunque di Porta Crucifera, perché comunque c'è stato, insomma, lo sappiamo tutti, i cambiamenti tra giostratori, riserve, preparatori, eccetera, quindi l'area si tagliava veramente con il coltello. E chiaramente poi la vittoria, insomma, è stata particolarmente sentita per il discorso, appunto, anche della voglia di vincere, di tutta una serie di situazioni, di tutti questi cambiamenti, del fatto che comunque è stata la lancia che ci ha permesso di superare e quindi
1: è un valore, no?
0: Ma comunque l'attrito tra Porta Crucifera e Sant'Andrea, voglio dire, è vecchio quanto il tempo, quindi insomma non è che è niente di nuovo. Ora, questa notizia di Marmorini, sinceramente, ecco, io sono caduta così dal pero.
1: Sei caduta dal pero? Senti,
0: dal pero.
1: Vabbè. E ora se la magistratura...
0: Cioè, se così fosse, chiaramente non è proprio stata la... non è stato il male.

0: le figure che comunque fanno quello di lavoro e di competenza.
1: Qui si parla che rischia la squalifica in questo articolo di Federico D'Ascoli.
0: Ecco,
1: insomma,
0: mancava giusto questa. Ecco. Questa la dico da quartierista, no, veramente.
1: No, vabbè, però insomma, vabbè, insomma, è sempre un cavaliere, un giostratore che deve tenere un comportamento consono,
0: sì,
1: no?
0: Anche un'educazione, forse qui si parla più di un'educazione rispetto, ecco, proprio di atteggiamento, perché in realtà non ha toccato nessuno, non ha diciamo infierito a livello della carriera. Forse è stato un gesto un po' spontaneo, dato appunto da tutta la tensione.
1: Allora, dopo ti mando il video, no? Che noi l'abbiamo messo e l'abbiamo mandato un'anteprima ieri mattina. E
0: un po' una ragazzata.
1: Sì, esatto. Ti mando il video, così lo valuti.
0: Io la vedo più così,
1: la
0: non come una cosa proprio...
1: Qui la Nazione dice che ha fatto il gesto dell'ombrello. Ora io dico, dal video mi sembra che il gesto proprio dell'ombrello non sia un gesto differente con le mani alzate, però chissà, insomma, va bene, dai. Senti, come si vive al mare? C'è il caldo? Sì, dici che c'è il caldo, almeno noi che siamo ad Arezzo siamo contenti, no?
0: Sì, c'è il caldo, sì, ma tanto sono in ritorno.
1: Va bene. Senti, ma a settembre sarai con noi per questa tornata della giostra del Saracino? Ci riporterai i tuoi commenti, che sono piaciuti tanti i tuoi commenti. Poi, una commentatrice alla giostra, ma chi l'ha mai avuta?
0: Una donna, non se l'aspetta nessuno, no?
1: Esatto, e poi tra l'altro una quartierista, te ne intendi anche, quindi va bene.
0: Io vengo volentieri.
1: Va bene. Grazie Daniela di questo contributo e ciao, buone proseguo delle tue vacanze, ti aspettiamo sempre, va bene?
0: Ciao a tutti.
1: Ciao Dani, ciao, grazie.
0: Ciao.
1: E allora salutiamo Daniela Formelli, la ringraziamo, l'abbiamo disturbata in vacanze, ma avete visto, è caduta dal pero, ha detto, dal pero, perché non sapeva di questa notizia e gli è arrivata un po', insomma, questa cosa di Tommaso Marmorini. Lei è una quartierista, ci sente molto, quindi, insomma, gli andava detto. Andiamo adesso con un brano e poi ci ritroviamo qui sempre sul punto di vista, continueremo questa mattinata insieme, a tra poco.

e vedete che la regia fa delle cose. Non ce la mettiamo un'intelligenza artificiale, mettiamo la regia intelligente come i semafori, come il semaforo di via Arturo Chiari. Ecco, vedrai, va bene. Allora, continuando, andiamo a vedere un po' la nazione, perché abbiamo un po' bruciato le tappe, sono le 11:28, e leggiamo anche gli altri eventi. Gli eventi, i grandi eventi di questa fine settimana: Alba di Felicità in Casentino con Ruffini, lo spettacolo tra note e parole lancia l'ultima giornata di Naturalmente Pianoforte, poi Giovani Talenti e la sera concerti diffusi. Il 26 luglio uno speciale appendice del festival riporta la musica invallata con Scanzi e i Border Lobo in Canzoni per la Pace. Paco lancia il Mengo, edizione da incorniciare, la gioia di Mengozzi dopo i numeri del pubblico per i concerti nonostante il calo, un festival unico, puntiamo a crescere ancora. Kilowatt Festival, tra danza e teatro, lettere dall'aldilà e idee sul futuro, Sansepolcro, laboratorio di linguaggi. In Val Tiberina in programma in terza giornata Esplora Tutto, grandi visioni contemporanee, in programma l'omaggio ai maestri dell'Odin Theatre e l'esibizione del collettivo internazionale Cocoon Dance. Ok, vediamo poi, l'abbiamo commentata anche troppo, il gestaccio l'ipotetico gestaccio, dico io, di Tommaso Marmorini. Beh, parliamo invece di una vicenda che di natura completamente diversa: i funerali d'inchiesta, le incognite sulla morte di una studentessa in viaggio per la Romania. La città saluta Alessandro, oggi è l'ultimo giorno per dire addio alla salma all'ospedale San Donato. La famiglia sui social, una figlia esemplare vivrà per sempre nel nostro cuore. Beh, insomma, questa vicenda che è successa il 27 di giugno, quando alla lunga rimase coinvolta in un incidente alle Farniole questa ragazza che appunto si chiamava Alessandra Alunga, 23enne, ha avuto un incidente, è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale della Fratta. La giovane è stata dimessa dopo gli accertamenti con la diagnosi di una frattura alla mano. Da lì la 23enne aveva però iniziato a accusare forti dolori all'addome, e culminati 5 giorni dopo nella notte tra l'1 e il 2 luglio in una chiamata d'urgenza al 118 con la corsa inutile al San Donato per scongiurare il peggio. Secondo i primi esiti dell'esame medico legale, cui seguiranno ovviamente ulteriori accertamenti, a causare la morte della giovane studentessa sarebbe stata una peritonite violenta provocata probabilmente dalle lesioni interne riportate nel ribaltamento dell'auto con cui viaggiava come passeggeri, lesioni che sarebbero sfuggite ai primi controlli sanitari. Per questo tra gli indagati, per alto dovuto, oltre all'amica guidatrice, ci sono 3 dottori che potranno dover rispondere di omicidio colposo, i medici di guardia al pronto soccorso di Cortona che per primo a visitare la ragazza dopo l'incidente, il collega che firmò le dimissioni e quello di famiglia contemplato durante i 5 giorni che era stato appunto durante i 5 giorni trascorsi tra il ribaltamento dell'auto e il malore fatale che non ha lasciato scampo alla giovane. Insomma, una vicenda che veramente ci intristisce, una ragazza di 23 anni. Beh, insomma, è una cosa che ancora pone il dito su tante cose del mondo della sanità, però è anche facile, diciamo così, poter dare giudizi. Il mondo del pronto soccorso è in grave difficoltà anche dal punto di vista organico, dal punto di vista anche probabilmente delle troppe persone. Qui è sfuggita questa cosa, forse per non aver voluto o non aver saputo trovare altre cose, magari sono sfuggiti i sintomi all'inizio, non lo so, ovviamente c'è tutta un'inchiesta. Sta di fatto che quando muore una ragazza di 23 anni per questi motivi è difficile farsi una ragione se fossimo i genitori, quindi insomma, bene che si indaghi, ma ovviamente ognuno era lì a fare il suo lavoro, probabilmente, ripeto, è stata una cosa che nessuno voleva. 10 città dell'estate, incendio nell'officina, paura in via Veneto e fiamme domate, il rovo dirompato ieri a Saione, ancora da chiarire le cause. Questa che mi sembra sia un'attività dove c'era il meccanico, mi pare che sia proprio quella.
continuiamo, sfogliamo, siamo arrivati, no, siamo arrivati, poi andremo in provincia. Nel frattempo vi metto un altro, vi do un'altra notizia prima di un brano che ci ha richiesto una carissima amica. Vediamo se ha messo il nome, così almeno la cito anche, vediamo se la trovo, e purtroppo il telefono è qui in diretta, non dovrebbe esserci. Comunque salutiamo la Mara, credo che si chiami Mara, che ci ha chiesto un brano di Enrico Nigiotti, e noi manderemo il brano di Enrico Nigiotti, Temporali, lo mandiamo tra pochissimo. Nel frattempo mandiamolo, così intanto ci riposiamo un attimo, sentiamo se riusciamo a mandarlo

0: E eccoci qua, abbiamo terminato questo brano sul web, l'ho mandato, cioè no, lo streaming funzionava l'audio, ma sul web quando utilizziamo l'altra regia mi ero dimenticato di mandarlo, quindi abbiamo sentito un poco. Saluto ovviamente, saluto Mara, credo che ti chiami Maria, sono sbagliato nome, scusami, qui vediamo subito qua, vabbè, penso sei Mara, sì, ciao Mara, abbiamo fatto e ne parliamo più avanti, dopo d'agosto a settembre parliamo di quello che ci siamo scritti sul 334 31 59 000. Bello questo brano, non lo conoscevo, quindi io i temporali, sappi Mara, che non è che mi piacciono tanto, per altre ragioni, però in questo caso Nigiotti, devo dire, Enrico ha fatto veramente un bel brano. Allora andiamo adesso a vedere cosa succede dalla provincia di Arezzo. Autovelox, dopo gli incidenti c'è il via libera della prefettura, la decisione dopo lo scontro a Faella, l'assessore Morbidelli difende la scelta, non serve a far cassa, serve a salvare le vite. L'amministrazione comunale fa chiarezza sulle recenti polemiche per la strada, un tratto della strada statale 9 del comune Castelfranco Pian di Scuola, dove sono verificati incidenti e dove ci sono gli auto, hanno messo i autovelos. Arno sicuro, scogliere entro le strade, scusate ma così cambia il volto delle sponde San Giovanni, un investimento da oltre 2 milioni di euro, una volta erano miliardi, adesso si parla di milioni, sembrano noccioline, ma così è. Un anno della tragedia in A1, fiaccolata per non dimenticare le vittime Gianni, Giulia e Franco. Il 4 agosto corteo da Valvigna al luogo dello schianto, Terranova ricorda i suoi soccorritori, le vittime, Gianni, Giulia e Franco, un momento di raccoglimento organizzato dalla Misericordia, il cordoglio di tutta la vallata. Sempre nella vallata a Valdarno, bretella di Montevarchi polemica, rendere pubblici i dati del traffico, strada senza valse, enti non consultati, dubbi delle minoranze del progetto. La fortezza del Girifalco, andiamo a Cortona, grazie al finanziamento di Intesa San Paolo e l'associazione Ormov, completa il restauro dell'immobile, triplicati i fondi, arrivano nuove sale. Lucignano, 400.000 euro per il nuovo polo dello sport, l'amministrazione ha vinto un bando per riqualificare l'area di Porta Murata, interventi su viabilità pedonale e carrabile. Vediamo, c'è un'immagine che mi ha che vediamo essere Dindalini, che cosa ci dice, ex sindaco addirittura, Massimiliano Dindalini, ex sindaco di Civitella, ricordate che adesso è il presidente della CIA, l'allarme di CIA, serve più acqua da Montedoglio, si parla del Castiglion Fiorentino. Beh, insomma, Massimiliano, ma l'abbiamo data al lago Trasimeno l'acqua, quante ne dobbiamo? Ovviamente è una battuta. Passano davanti a Castiglion Fiorentino le due condotte da 2005, 2,5 metri di diametro, due condotte che portano l'acqua al lago Trasimeno, magari uno gli fa una carotatina e ovviamente detta così, ma questa è una segnalazione per quanto riguarda gli agricoltori che hanno bisogno dell'acqua, non ci si ironizzi, ma questa è la situazione. Provincia Valtiberina, la startup che abbatte gli sprechi, 100.000 prodotti salvati e donati, il progetto nato dall'idea dei due 24enni della vallata, economia circolare tra Toscana e Umbria, la piattaforma Helpness trasforma le rimanenze in risorsa tra sostenibilità e solidarietà digitale. Si parla poi da Prato Vecchio, Don Matteo Zuppi, uno di noi, il cardinale oggi torna a Romena, dibattito politico e poi la messa, la fraternità ospita di nuovo una delle figure più note della Chiesa italiana, presidente della CEI. Bene, allora andiamo adesso con un brano e poi mettiamo il servizio che abbiamo fatto per via delle conserve, ci aveva chiamato un ascoltatore che noi poi troviamo e vogliamo ringraziare anche direttamente nuovamente qua per segnalarci una situazione di incuria, pericolosità, da attenzionare, insomma, per quanto riguarda la strada che via delle conserve che porta fino all'abitato di Molinnovo. Noi ci siamo andati con Angiolino Bianconi e poi vi mettiamo il servizio che abbiamo fatto. Per il momento un brano e poi ci ritroviamo sempre qui sul punto di vista di questa domenica mattina.
1: Fly Spot.
2: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un
1: selfie alla velocità della luce.
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili preparate che li risolvono.
3: Ma io ho il giga.
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
4: Flyspot. Ascoltaci sulle radiofrequenze 98.5 106.1 Radio Fly.

0: 3, 4. Tra pochissimo 30 minuti vintage.
1: Radio Fly viene in viaggio con te. Radio Fly viene in viaggio con te. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

sorriso svegliami, abbracciami. È stato un sogno fortissimo. Le donne odiavano il jazz. Non si capisce il motivo.

sotto le stelle del jazz. Un uomo scimmia cammina, o forse balla chissà, du da du da di da, du da du da di da. Due mille enigmi nel jazz, ma non si capisce.

sotto la luna del jazz. Da da di da da da da da da da. And now hear me jazz, I whisper I love you, I whisper I love you.

0: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. L'inizio della nuova settimana vedrà una transizione tra l'allontanamento dell'anticiclone africano dalle regioni centro-meridionali e l'arrivo di queste correnti più fresche che avrà luogo nella giornata soprattutto di martedì 21 di luglio. Questi contrasti termici potranno essere tali da determinare fenomeni anche di forte intensità, soprattutto sulle regioni di nord-est, l'Emilia-Romagna e l'Adriatico centro-meridionale. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
1: Flyspot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
2: Flyspot.

0: so, possiamo parlare o.
1: Ma proprio sulla solo di batteria.
0: Sulla solo di batteria, perché.
1: Sulla solo di batteria. Cioè,
0: sulla tutti, solo di batteria.
1: Con tutti i momenti che c'erano.
0: E ti alzo per non farti sentire.
1: Dove potevi parlare? Senti? Sulla solo di batteria. Parla adesso.
0: È tutto una solo di batteria, non hai capito? Fa sempre la stessa cosa. Cosy Call, Topsy!
1: Topsy!
0: Questa qua, questo Cosy Call c'era nei. Non mi ricordo, una delle produzioni di Gene Norman.
1: Allora, intanto siamo nel 1958.
0: Sì, siamo nel 58, ma lui ha inciso dall'era dello swing.
1: Si sente.
0: Esatto. E c'è in una delle produzioni di Norman Granz, tipo Jazz at the Philharmonic, una roba così, dove in alcuni brani il batterista è proprio Cosy Call. Poi ci sono vari batteristi, c'è anche Max Roach, c'è anche insomma i grandi dell'epoca. Ma ci tenevo a dirvi questa roba qua. Lui era veramente nell'Olimpo dei jazzisti di quegli anni.
1: Senti, bello.
0: Se ti viene in mente qualcosa puoi dirlo.
1: No, voglio ascoltare cosa fa con la batteria. Voglio ascoltare.
0: Tromba.
1: Ehi, non diciamo parolacce, eh?
0: Vabbè, Cosy Call Topsy Part 1. Che dici? Mettiamo la nostra sigla?
1: Sta per cominciare 1, 2, 3, 4, signore e signori.
0: Ci siamo.
1: Sta per cominciare il vostro programma preferito a base di 45 giri.
0: Metti a posto sto volume, sempre a toccare.
1: Il meglio del rock and roll e del rhythm and blues degli anni 50 e 60. È finito.
0: Basta, mettiamo la sigla. Sigla! No matter what
2: the time or place, let's keep up with that happy pace. In collegamento da Torino, Italia, Radio Fly presenta

0: Rocking Chris.
1: Me conosci?
2: Ah, se te conosco, certo che te conosco. Lo so che vuoi parlare sui dischi, parli sugli assoli di batteria, parli sulle parti cantate, parli quando vuoi.
3: Ma assolutamente no.
2: Dovresti imparare ad essere un po' più disciplinato. Va bene, signore e signori, quello con cui ce l'ho è Mr. House Rocking Chris.
3: Come sempre, Raffo The Twist che mi sgrida mentre lui ha già scelto il prossimo. Io sto guardando il disco.
2: Cosa stai cercando?
3: Sto guardando un disco da mettere
2: dopo. In due. Vabbè, vabbè.
3: Mettiamo il secondo.
2: Iniziamo subito, anzi abbiamo già iniziato con il primo disco di questa musica pazzesca degli anni 50 e 60 che mettiamo per 30 minuti a settimana e sull'altro giradischi sta aspettando un classico di Buddy Johnson e Ella Johnson, My Old Man, signori e signori, sentite che bomba.
3: E se no non attaccavi mai.
2: Oh, la devi finire di parlare quando iniziano a cantare. Te lo stacco sto microfono.
3: Guarda, se vai a ascoltare quei dischi ancora, dove ci sono le registrazioni della radio degli anni 50, tipo in California, a Kansas City, come diceva Alberto Sordi, il DJ parlava sulla musica. E la Johnson, senti
2: parlava
3: che bomba.
2: Sulla musica, non sul cantato.
3: Ma senti che roba.

0: baby.
1: Magnifico, fantastico.
2: Pensavo dicessi disco, qualcosa di interessante.
1: Un disco veramente spettacolare. C'ho un commento personale.
2: Mi sta guardando. Posso? Malissimo. Vabbè, posso? vabbè. Ella Johnson, My Old Man. Bellissimo, fantastico, meraviglioso, strepitoso. Così.
1: No, non si può dire altro.
2: Non si può dire nient'altro. Prossimo disco. Alvis Wayne su Oldies 45. È un disco stampato in Giamaica. Questo era uno dei brani che andava forte nei sound system alla fine degli anni 40, inizio dei 50. Questa si intitola... Dillo tu.
1: No, stavo guardando che l'etichetta è attaccata su un'altra etichetta.
2: Su un'altra etichetta. Sono curioso, ma infatti volevo, a un certo punto volevo toglierla per vedere qual era l'etichetta sotto, ma il rischio è che non ci sia, non rimane più niente. Comunque, Made in Jamaica, un bootleg a tutti gli effetti, fatto a regola d'arte.
1: James Wayne, tend to your business.

0: Alvis Wayne, sappiate, stavo dicendo pensate, ho detto sappiate, pensate che questa roba qua era famosissima nei sound a Kingston in Giamaica alla fine degli anni 40 e a oggi non sono usciti in 45 giri, questa roba qua non fu pubblicata in 45 giri, quindi l'unico modo è suonarlo, se lo vogliamo suonare a 45 giri, è vero che... Secondo me non sono paragonabili alle ripro che fanno oggi dall'MP3, passano sul vinile, questa è roba presa dai 78 giri, la qualità è pessima, però c'è quel fascino che insomma arrivano,
1: quel fascino vintage, sì, di una cosa che ha già vissuto,
0: sì, che ha vissuto, che è stata amata, ballata, esatto. La gente urlava, li rimettevano allo sfinimento, insomma questa roba qua. Prossimo disco su Freedom Records, questo anche uscì qualche anno fa, una quindicina di anni fa, sono due brani di artisti diversi su ogni lato che furono stampati solo in 78 giri alla fine degli anni 40, questo in particolare Elsie Williams
1: con Connie's Combo.
0: Uscì nel 1949, il brano si intitola Shout
1: Baby
0: Bravo Shout. Raffi. Sappi che io parlo anche sui miei dischi, non solo sui tuoi, quindi non c'è nessun problema.
1: Sì, sì, sappi che mi dà fastidio lo stesso.
0: Shout baby, shout!

0: Shout, Baby Shout, dicevamo.
1: Mamma mia, bello,
0: figa sta
1: bello,
0: roba.
1: Bello, bello.
0: Quello che bello, bello. Per me, Rafo, questo è Rhythm and Blues. Ci teniamo a sottolinearlo. Sì. Perché ognuno sì. ha la sua visione, a quanto pare, di questa cosa, di questo calderone chiamato Rhythm and Blues. E ci scontriamo sempre con questa.
1: D'altra parte, è anche giusto che sia così, che perché sia così. Comunque la musica non ha confini, no, ed il esatto. bello è proprio che. La percezione è personale,
0: sì,
1: no?
0: Sì,
1: ognuno trasmette delle vibe
0: dire.
1: Diverse. Pensa che oggi, vabbè, niente, lasciamo dimmi, perdere. Dimmi. Va. Te lo racconto poi fuori onda. Questa.
0: Vabbè, poi se mi piace, la racconto dopo.
1: Arrivano i Monotones. Questo è un classicone del doo-wop 1956, giusto?
0: Devi sapere che è del 57.
1: Ah, è 57, mi sbagliavo, lo so, sapere, sono confuso.
0: E Book of Love è un classico, è uno dei classici dei classici.
1: Sì, lo so.
0: Ma The Book sempre of Love, bellissimo.
1: Eccola qua.

0: Comunque qui c'è scritto febbraio 58, professor Auslokin. Scusi.
1: Aprimi che ti spiego perché.
0: Spiegaci.
1: Ti spiego perché questa qua è la seconda stampa su Argo.
0: Ah, quindi è colpa mia. Che non ho comprato la prima stampa.
1: Uno sì. Uno è colpa tua. No, non è colpa tua. È uscita qualche mese prima ed è uscita nel 57 la prima stampa. Ora non mi ricordo la. Cosa c'è? Cosa c'è? È altissimo.
0: Non si sente. Dici.
1: La prima stampa non è su Argo. Poi Leonard Cess comprò i diritti e pubblicò su Argo, che è una sussidiaria della Cess, come tutti sappiamo, e anche tu. E lì ebbe il successo nazionale. È inutile che alzi da lì. Vuoi che ti spiego qualcos'altro?
0: Alzo finché voglio.

0: Va bene, caro Raffo, adesso ti spiego perché ogni tanto bisogna mettere a posto i boccia, perché altrimenti poi alzano la cresta troppo.
1: Sì, sì, va bene, va bene.
0: Il bravo. Disco in questione dei Monotones uscì, è vero, a febbraio del 58 su Argo Records, ma uscì a dicembre 57 su Mascot. Ho appena guardato su 45 Cat sì. E quindi è quello che ti dicevo io. Mascot era un'etichetta locale, non aveva potere di distribuire, insomma, a livello nazionale questo disco. Il successo lo ebbe ovviamente con la CES, grazie alla distribuzione di...
1: Ecco perché questa copia su Argo fu pubblicata nel febbraio 58, quindi...
0: Sì, ed è quello che ti stavo dicendo prima. Arrivano The Drifters... Niente, mi guarda male.
1: Vai, continuiamo col doo-wop.
0: Dimmi il nome di sto pezzo.
1: Baltimore.
0: Bravo.

0: E questi erano The Drifters, era il 1960, come dicevamo fuori onda, perché non ci sembrava il solito solista, no?
1: Sì, un altro solista rispetto al solito.
0: Loro hanno cambiato tantissimi solisti, da Clyde McFatter all'inizio del 54.
1: Con il suo timbro inconfondibile, quando sentite Clyde McFatter dovete riconoscerlo. Beh, perché altrimenti non avete capito.
0: È un po' come Jackie Wilson, come James Brown,
1: queste cose qua, è come, che ne so, riconoscere Michael Jackson, no? Visto che negli anni 80 più o meno c'eravamo tutti.
0: Certo.
1: Michael Jackson lo riconosci. Devi riconoscere anche Clyde McFatter da oggi, compitino a casa.
0: Continuiamo con i gruppi vocali, caro Raffi. Solitaires da New York City, era l'aprile del 1955 e questa si intitola
1: My Dear.

0: State ascoltando 1-2-3-4 Radio Show con House Rocking Chris e Raffo The Twist, con il meglio del rock and roll e del rhythm and blues degli anni 50 e 60 su vinili ovviamente originali.
1: Bravo Raffi.
0: Sì.
2: Facciamo un applauso.
0: Vogliamo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Fly che ci ascoltano in Toscana e tutti gli ascoltatori del podcast che ci ascoltate in giro per il mondo. Tra l'altro vedo che abbiamo un sacco di contatti di ascoltatori da Singapore.
2: Da Singapore? No, vabbè,
0: secondo
2: raga,
0: me
2: sono
0: no,
2: tre.
0: No, secondo me è qualcuno che usa una VPN. Sai quei servizi che ti fanno finta che tu sia da un'altra parte con internet? E
1: ma
0: quindi arrivano
1: a ascoltare 1-2-3-4.
0: Ma quando uno la usa, che ne so, okay. Magari okay. Non lo so. Boh, questa è una mia idea. Ma magari non è vero, magari ci ascoltano a Singapore, che ne so.
1: Chi può dirlo? Farebbe un sacco ridere.
0: Prossimo disco si chiama Let the Four Winds Blow e lui era Mr. Roy Brown.

0: questo era Mr. Roy Brown, Let the Four Winds Blow su Imperial Records nel 1957 e siamo giunti al termine.
1: Attenzione, sì.
0: Non è 57?
1: Sì, sì, sì, no, non è questa la cosa.
0: Ah, è questo qua?
1: Sì, sì, era giugno 57, quindi come adesso.
0: Ho letto.
1: Come adesso.
0: Ho letto. Vabbè, 28:41, vai.
1: È ora di,
0: salutarvi.
1: Ora di salutarvi.
0: Come sempre, in studio, il nostro leggendario Raffo The Twist, amato dalle donne di mezza Italia.
1: E il nostro immortale House Rocking Chris, amato dai
0: compagni delle donne che amano Raffo. Vabbè, vabbè.
1: Ma spero di no, non lo so.
0: Cioè, lo so, faceva
1: ridere. Non per te, per me, perché vorrebbe dire che mi vogliono tutti legnare. Ma io sono innocuo.
0: Faceva ridere, vabbè, mi piaceva dirlo. Sì, dai, che dobbiamo salutare i nostri amici.
1: Va bene, siamo giunti anche oggi alla fine di questa fantastica puntata di 1, 2, 3, 4 e perciò vi diamo appuntamento al prossimo episodio e chiudiamo con questo fantastico
0: hai detto fantastico 600 volte
1: con questo disco. Terribile pezzo di Harold Burridge che
0: orribile.
1: Si chiama One More Dance e quindi sì. Appuntamento alla prossima settimana, non perdetevi neanche una puntata, mettete la campanellina e il segui sui vari portali dei podcast. Spotify, Apple Podcast,
0: è finito il tempo.
1: Mixcloud.
0: Ciao,
1: ciao amici, ciao ciao ciao.

0: Fly Spot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai?
2: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
3: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia.
1: Meno male che io ho Astranet.
2: Eh? Cosa c'entra?
3: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
3: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
4: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Manomano.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi parleremo di dieta, perché la vera dieta comincia dalla testa. Tutti propongono infatti diete miracolose per presentarsi in forma in spiaggia, ma gli esperti avvertono: nessuna dieta funziona davvero se il cervello non collabora. Dimagrire, beh certo, ma cominciando appunto dalla testa, convincendoci di fare la cosa giusta per prenderci cura di noi stessi. È questo in estrema sintesi il consiglio di nutrizionisti e psicologi a chi sta per mettersi a dieta. Gli esperti infatti concordano: i rimedi miracolosi che puntualmente a primavera ci arrivano dai media non esistono, perché per perdere peso servono tempo e costanza. Soprattutto è necessario capire che il primo nemico, quello che rema contro qualsiasi vera soluzione dimagrante, è proprio la nostra mente. Nessuna dieta può avere successo se il nostro cervello non collabora. Significa che prima di scegliere quale intraprendere sarebbe meglio capire perché abbiamo deciso di perdere peso e sentiamo la necessità di cambiare la nostra immagine. Come spiega Samir Sukkar, direttore dell'Università di Dietetica e Nutrizione Clinica dell'Ospedale di San Martino di Genova, la dieta è un percorso complesso che deve portare a un cambiamento consolidato del modo di pensare e non solo del regime alimentare. La predisposizione psicologica è dunque determinante. Non conta tanto il nuovo modo di alimentarsi, pesando i grammi di cibo concessi o sommando il totale delle calorie da assumere, quanto l'approccio mentale con cui si intraprende la dieta. Nella maggior parte dei casi, infatti, la scelta di dimagrire nasce dalla pressione esercitata da amici e parenti o dai messaggi che arrivano dai media e dalla società. Il punto fondamentale, invece, è capire che seguire uno stile alimentare più sano migliorerà anche il nostro benessere. Privarsi infatti di cibo provoca quasi sempre frustrazione e stress, che sono tra le cause principali dell'abbandono delle diete. Non vi è dubbio, restrizioni di cibo eccessive, se non sono profondamente motivate, ci mettono di malumore e così, per compensare il disagio, finiamo per mangiare più di prima. E allora, con questi consigli e queste curiosità, io vi lascio al prossimo appuntamento. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Manomano.

0: Flyspot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato, sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
2: Radio Fly. Radio Fly.
3: Rewind. Benvenuti all'ascolto del Deltaplano. Musica per trasvolatori oceanici e pindarici. Un format di informazione, commento e proposta musicale condotto, parlato e mixato da Mauro Giovacchini Cispi, il martedì alle ore 17.03 su Radio Fly, in FM, su DAB Plus

Benissimo, parte il deltaplano anche per oggi. Staremo insieme sino alle ore 19. Poi durante la replica, che di solito c'è il lunedì sera dalle 23:30 in poi, però data l'assenza temporanea del biplano, ci sarà anche la domenica sera dopo le ore 21, sarà un'altra ora. È partito il deltaplano, un attimo di indecisione, abbiamo messo a punto, spero, il tutto, e tutto questo ci porterà per quasi due ore di musica.

un disco nuovo, anzi nuovissimo, e suona come un disco degli anni addirittura 60 se non 50. Jalin Gonda, Good Good Love, tratto da quello che è Doctrine of Love, vale a dire l'ultimo lavoro. L'approccio di Jalin Gonda al R&B, a dello scientifico, e possiede pure connotati totalizzanti, nel senso che dietro ci sono una passione e uno studio così coinvolgenti da determinare scelte capaci di oltrepassare l'ambito della musica. I suoi dischi, infatti, non sono solo un tuffo nella tradizione, ma la chiave d'accesso a un pianeta parallelo, nel quale il nostro artista del Maryland, londinese d'adozione, ha trovato dimora spirituale. Jalin potrebbe essere definito un elegante e romantico antiquario della musica soul, così focalizzato nel recupero pedisseguo delle antiche architetture della black music, da ritrovarsi invischiato in un'altra dimensione temporale. Sembra veramente di sentire musica di altri tempi. E questo Doctrine of Love è un album che, se siete in cerca di qualcosa di moderno e alternativo, non fa assolutamente per voi. Se invece viaggiate sul classico e vi piacciono molto i Marvin Gaye, per fare esempio, allora vi ricordo che il brano da Doctrine of Love che ha interpretato Jalin Gonda si chiama Good Good Love. Una cover della grande Amy Winehouse, l'interprete si chiama Dennis King, Black to Black.

0: bene come feeling, come interpretazione vocale, Back to Black, il noto brano di Amy Winehouse, purtroppo scomparsa, nell'interpretazione di Dennis King. Back to Black chiaramente si traduce molto bene, ritorno al nero, però è un'espressione figurata che non indica il colore nero nel senso stretto del termine, ma fa riferimento a un periodo buio, quindi oscuro, nero, a un baratro emotivo o a un tunnel depressivo che purtroppo ha portato anche alla scomparsa prematura, ha inciso molto nella vita di Amy Winehouse. Questo era un omaggio che Dennis King qualche tempo fa ha fatto.
1: Il deltaplano, musica per trasvolatori oceanici e pindarici. Su Radio Fly.
0: Se mi ricordo bene, il 2 di agosto, comunque vi darò prima della fine del pezzo, quando la data del concerto di Niccolò Fabi qui

0: ecco un brano un'altra volta, Nicolò Fabi con questa Nel Blu, che ci così fa venire in mente l'atmosfera di cui potremmo, a cui potremmo assistere e godere qui in Fortezza Medicea, 1° agosto, il concerto alle ore 21 nella suggestiva cornice del prato della Fortezza Medicea. Un tempo si parlava di prato e basta, dove si facevano le prove. Ricorda le prove, quali tipi di prove si facevano non ve lo voglio dire. Comunque alcuni di voi magari con i capelli bianchi o quasi come i miei se lo potranno ricordare, diciamo che è una cosa tipica di noi aretini. Ebbene, durante questa tappa che Nicolò Fabi terrà ad Arezzo, il cantatore romano propone uno spettacolo che attraversa le tappe più significative della sua carriera, con i brani live riproposti, i brani storici, e alcuni di questi saranno brani contenuti in quello che è stato l'ultimo lavoro, non troppo tempo fa, intitolato Libertà negli occhi, che è stato realizzato al Lago dei Caprioli nella Val di Sole in Trentino. Ci sono stato? Ebbene sì, ci sono stato. Vabbè, ma non c'era Nicolò Fabi. Spero di vederlo il 1° agosto. Intanto vado avanti.
1: Il Deltaplano. Music First by Gispi.

registrato a volume alto, un po' spigolosa, un po' metallica, ma sempre morbida, tendente al malinconico. Dynamo dal vivo, Array for the Riff Raff, così si chiama questo gruppo, e l'album è per Nonsuch Record, una nota prestigiosa label che non ci si confonde neanche con gli album brutti, come si dice. Life Forever è il nome di questo lavoro, uscito veramente ultimamente, 2 settimane solo per catturare il bufalo. Alcune cose richiedono tempo e so che lo fanno. Canta Eilinda Segarra, era la cantante che avete sentito in azione in una delle canzoni dell'ultimo album, una delle canzoni più belle, e la stessa in effetti Eilinda ha impiegato oltre diciamo qualche anno per far girare, coagulare intorno a sé la miglior formazione che gli Array for the Riff Raff abbiano mai avuto, che è quella esibitasi per 2 serate da tutto esaurito il 17 e il 18 luglio del 2025 all'Old Town School of Folk Music di Chicago, che è la formazione che avete sentito esibirsi in questo nuovo disco e in questo brano che ci siamo ascoltati. E andiamo ancora avanti un po' su questo stile. Un altro album nuovo, Just a Day si chiama, la canzone All Your Yesterdays, e loro sono The Hanging Stars.

Your Yesterdays. The Angry Stars, anche questi con un nuovo lavoro intitolato Just a Day. Abbiamo conosciuto gli Angry Stars nel passato, è un quintetto londinese capitanato dal cantante chitarrista Richard Olson. 4 anni fa, anche in occasione dell'uscita del precedente Hollow Heart, lavoro che è risultato affascinante, nel suono cosiddetto americana e delle atmosfere che hanno ricordato anche la California della West Coast degli anni 70, degli inizi degli anni 80. Un disco da tenere d'occhio, non ci sono brani particolarmente rumorosi, per certi versi si muovono con un andamento lento, ma non troppo, ma comunque gioioso. Quindi un altro di quei dischi che in quest'estate, questo di Angry Stars, si possono benissimo ascoltare. Stasera al

0: artista giovanissima toscana, ma come dicono oggi, anche se non ha indosso la spolverina, è in grande spolvero, per cui diciamo che stasera la potete vedere al Mango Festival dalle 18 in poi. Si alternerà, ci saranno altre cose e ci sarà anche Francesco Motta, quindi direi che non male, naturalmente niente male. Intanto ce la siamo ascoltati con Sconosciuti, una canzone che si trova nel nuovo Spazio Tempo, un suo album di poco tempo fa. Quindi a proposito di poco tempo fa, noi andiamo anche con qualcosa.
1: Best new rock, new music.
0: Qualcosa di elettrico, altro disco dal vivo. Questo chitarrista, cantante, autore, produttore, e c'è anche una casa, una label discografica. Notissimo, lo chiamano da tutte le parti, un altro album dal vivo. Sono cover del grande Rory Gallagher, un chitarrista incredibile, purtroppo scomparso diversi anni fa. Joe Bonamassa, il nome di questo artista. The Spirit of Rory, live from Coors. Colin Cord, la canzone. Joe Bonamassa.
2: Yeah.

Finalino ad effetto, Colin Cord, Joe Bonamassa, da The Spirit of Rory live from Cork. È una sorta di autore, ma non solo musicista, bulimico, perché suona, produce, fa il promoter del blues ovunque si trovi. Infatti si è spostato proprio nelle zone dove Rory Gallagher, lo spirito of Rory, appunto lo spirito del grande chitarrista irlandese scomparso ormai diversi anni fa, Rory Gallagher, e quindi cerca di dare omaggio a quelli che in qualche modo hanno influenzato la sua voglia e la sua passione per la musica. Parlo di Joe Bonamassa, un omaggio non da poco e una prova non da poco, perché il chitarrista Rory Gallagher non era da poco, ma era da molto, forse per qualche verso anche da troppo. Lui ascoltò Irish Tour, lui, Joe Bonamassa, l'autore di questo brano. Irish Tour era del 1974 e rimase affascinato dall'intensità travolgente e dalla ferocia di come aggrediva in qualche momento le note il grande Rory Gallagher. E con questo The Spirit of Rory, che ha preso vita quando la famiglia di Rory si è rivolta a Joe Bonamassa perché eseguisse alcuni suoi brani. Lui l'ha preso veramente seriamente e ha fatto un album, The Spirit of Rory, tutto quanto dedicato a Gallagher. Ebbene, andiamo verso qualcosa sempre di rock, ma di morbido e di molto conosciuto, con Sting. Giro in questo momento tour, mi sembra che sia passato anche in Italia. Intanto ce l'ascoltiamo in un successo di qualche anno fa, semplice e bella.

0: Fields of Gold, una delle canzoni più note di Sting nella carriera solista, ma non solo. Sting, vabbè, questa era la versione originale, mentre Sting sta portando il tour in Italia, Sting 3.0 World Tour, tre date esclusive in quest'estate 2026, accompagnato dal chitarrista ormai per lui storico Dominic Miller e dal batterista Chris Maas. Purtroppo me lo sono perso, non ero in zona. Il 3 luglio, quindi qualche giorno fa, è stato a Perugia all'Arena Santa Giuliana per l'Umbria Jazz. Il 31 luglio sarà a Bassano del Grappa, Parco Ragazzi del 99, per Bassano Music Park. Il 9 agosto Cernobbio, Villa d'Este, concerto esclusivo con cena di gala compreso. Ebbene, lo vedrei anche along the road, lungo una strada, insomma. Sting, andiamo, un altro interprete il cui solo enunciato del nome ci riporta indietro a tanti anni. È musica americana, ma sentite un po' che genere, molto molto particolare. Noi ci ascoltiamo al termine di questo brano.
1: Du bist der Hörer, wir sind das Radio.

0: Il cantautore texano Rodney Crowell, plurivincitore di numerosi Grammy, sta attraversando un buon momento professionale ma anche umano. Lo scorso anno Willie Nelson ha pubblicato What a Beautiful World, un bell'album di tributo a Rodney, nel quale ha interpretato 12 suoi brani, mentre Crowell stesso è uscito con l'ottimo Highline Highway e ha partecipato a Heart of Gold, un convincente tributo al grande Neil Young. E sempre l'anno scorso, nel 2025, è stato inserito nel prestigioso Texas Institute of Letters, di cui fanno parte tanti artisti famosi. Then Again è stato quindi registrato 20 anni or sono, e Rodney l'ha ritrovato durante le pulizie, come si dice, primaverili dei suoi archivi, e ha pensato che meritasse qualcosa più dell'oblio. È venuto il suo momento, potrebbe poi non esserlo per il resto del mondo, ma lo è per me. L'ho intitolato Then Again perché per me è un modo intelligente per sottolineare come ciò che accadeva allora sta accadendo oggi, un lavoro di sfumature e di sensibilità, cantato e suonato in maniera veramente molto bella.
1: Il Deltaplano, tutti i martedì alle ore 17, in compagnia di Mauro Giovacchini, HCISP.

0: Qui la sentiamo? L'ascoltiamo in Even More, da un album Binary del 2017. Angela Marie Di Franco, detta Annie, nata a Buffalo il 23 settembre del 70, cantatrice e chitarrista statunitense. Ultimamente so che continua a incidere, poi ha anche una piccola label sua, quindi avendo la possibilità di registrare fa come crede, ma lei ha sempre fatto così. È stata un'artista molto prolifica che negli ultimi anni, diciamo, ha abbassato l'uscita dei propri dischi. Il suo genere qualche volta è stato chiamato folk e rock alternativo. In merito lei dice che come dire, che il folk è tutto quello che per lei significa radici, presente e futuro di una comunità di esseri umani. Ebbene, io riporto quello che lei ha sempre detto, e prima del giro di boa, un brano, All You Get, da Brittany Davis. Noi ci sentiamo dopo il giro di boa, di Pitone, di Anaconda, di Billy.
1: In volo con Radio Fly e il deltaplano Music First by Cispi.

continuano imperterriti That Cab for Cutie, I Built You a Tower, costruire in pratica una torre. That Cab for Cutie non sono più gli inizi degli anni 2000 e l'epoca cosiddetta aurea della indie rock è finita da un pezzo, ma questo gruppo That Cab for Cutie non sembrano essersene accorti. Nel corso degli anni comunque hanno continuato a sfornare dischi solidi e convincenti. L'ultimo del 2022, Asphalt Meadows, anche quello era un buon album, senza mai tradire il proprio marchio di fabbrica. La band di Bellingham, nella provincia di Washington, ha recentemente omaggiato il proprio passato con un lungo tour in cui si celebrava il ventennale dell'esordio di un album che si chiama Transatlantism. Questo nuovo I Built You a Tower, titolo che riflette il difficile periodo passato dal frontman da Gibbard, e però con la volontà di costruirsi un luogo di protezione, appunto una tower, una torre, scusate, capace di reggere gli urti della vita. Ed è stato prodotto da John Congleton e ultimato in appena 3 settimane tra l'Animal Rights di Los Angeles e gli studi casalinghi dei vari membri. Si tratta del primo lavoro con una label indipendente dopo 20 anni su Atlantic, e anche questo in un certo senso significa tornare dove tutto è iniziato. E noi torniamo con una cover stupenda di un brano meraviglioso di David Bowie, Suzanne Cattaneo, Space Odyssey.

0: Susan Cattaneo insieme a Amy Fairchild e Todd Thibault, un omaggio a David Bowie, Space Oddity, fatta non troppi anni fa, meno di 10, mentre il brano originale di Bowie è stato pubblicato l'11 luglio del 1969, vale a dire pochi giorni prima dello sbarco sulla Luna dell'Apollo 11, e Space Oddity racconta la storia del maggiore Tom, un astronauta che si perde nello spazio, ed è stato ispirato dal film 2001 Odissea nello spazio. Il brano in pratica è un'allegoria sull'isolamento e anche sull'alienazione contrapposta all'euferia collettiva per la conquista spaziale. Andiamo, andiamo!
1: Il Deltaplano, Music First.

Questo brano l'abbiamo proposto circa un mese fa all'interno del programma che facciamo il Biplano insieme a Stefano Fragai. Oggi è recapitato al volo, ho detto vai. Blood in the Labyrinth, il sangue nel labirinto. Il gruppo si chiamano Boers of Canada e l'album è un titolo che è tutto un programma che rispecchia il bollore meteo degli ultimi giorni, inferno. A 13 anni dall'ultimo disco e come sempre ammantati di mistero circa le sue modalità di realizzazione, tornano con un nuovo album, il quinto di una carriera ormai più che trentennale, i Boers of Canada, duo scozzese formato da Michael Sandison e Marcus Ewin. Ebbene, questi ritmi, queste atmosfere, questi messaggi sono tipici di questa band. In volo con Radio Fly ed il deltaplano Music First by Cispi. Un'entrata con il singhiozzo. Ci mancava anche questa.

Tom Petty e The Heartbreakers, purtroppo un altro artista di quelli scomparsi sempre troppo presto, come si dice. E One Back Down era un singolo di Tom Petty, fu pubblicato nell'aprile dell'89 come primo singolo estratto dal suo primo album solista Full Moon Fever. La canzone è stata scritta da Tom Petty insieme a Jeff Lynne, che è della era diciamo uno dei membri dell'Electric Light Orchestra, l'abbreviativo era ILO, che poi è stato anche il partner di scrittura di Tom per tutto il lavoro. E questo singolo raggiunse la posizione numero 12 della Billboard Hot 100 e la prima posizione dell'album Rock Tracks per 5 settimane e conquistò poi il disco di platino. Anche per dire che da pochi giorni è uscito di Tom Petty and the Heartbreakers un live at the Paradise Rock Club del 78. Fu registrato a Boston il 16 luglio del 78 durante la tournée di You Are Gonna Get It. Ebbene, tanto per dare qualche information.

un'altra produzione musicale uscita di recente, Cat Clyde, qui interpreta Wild One dall'album che si chiama Mad Bloodbone. Cat Clyde torna sulla scena con questo nuovo lavoro, Mad Bloodbone, che è il quarto lavoro in studio ed è stato registrato ad Athens sotto la guida del produttore Drew Vanderberg. E un punto di svolta è stata per lei, per questa cantautrice canadese, e il passaggio a una produzione più corale e strutturata rispetto al passato. La genesi di questa opera è di per sé un romanzo, direi picaresco. Clyde ha composto questi brani in uno stato di perenne transito, in una roulotte parcheggiata tra le fattorie dell'Ontario, su una stretta imbarcazione lungo i canali inglesi o nel caos organizzato del backstage dei festival. E lei in un'intervista rilascia: essere costantemente in movimento mi costringe a essere presente, a confrontarmi con i miei sentimenti, e questo lo confessa, direi, in maniera disinvolta. E accompagnata da una formazione musicale solida, Clyde dimostra una rinnovata maturità vocale, capace di passare dal blues a un crooning più diffuso. Usa l'ugola come strumento per legare un disco che spazia con disinvoltura tra epoche e stile diversi. Quante epoche, ma solo uno stile. Sono i Deep Purple, una formazione, che dire, rimaneggiata, forse è anche ripiedeggiata invece che rimaneggiata. Che mareggiata oggi mi porta via, anche perché con questa poca voce che mi è rimasta. Deep Purple, il nuovo album Splat, e la canzone è di

0: Allora, di Purple, The Holly Horse in Town da Splat, lavoro che è uscito qualche giorno fa, esattamente il 3 di luglio, comprende, visto che ho parlato di formazioni rimaneggiate, però tre membri storici: Ian Gillan alla voce, Roger Glover al basso, Ian Pace alla batteria, che affiancati a loro volta da Don Henry alle tastiere e Simon McBride alla chitarra. Vabbè, che dire, sono i Deep Purple, ma insomma, no? Non è che questo disco poi, però ecco, aspetto a dare un giudizio definitivo, ulteriore ascolto. Oggi era tra le novità, ho detto, ma vai, i vecchi Deep Purple magari non mi deludono, al momento un po' deluso lo sono, vado avanti. Un altro gruppo storico, diciamo un po' meno storico dei Deep Purple, ma comunque formatosi negli anni 70 e americani, sono i Little Feat.
1: You are listening to Your Arcade Radio.
2: Turn on the radio.
3: DJ A1.
0: Avevano un frontman che era cantante, autore, chitarrista incredibile, si chiamava Lowell George, scomparso troppo presto. Qui un classico, Willin.
4: I've been warped by the rain, driven by the snow, I'm drunk and dirty, don't you know, and I'm still Willin. And I was out on the road late at night, I seen my pretty Alice in every headlight. Alice, Dallas, Alice.

mitico gruppo americano Little Feat Willin', un loro classico del 71. La storia di Willie Willin' narra le vicende di un camionista giramondo che trasporta carichi illegali attraverso il confine messicano. Il leader e la mente creativa di Little Feat, Lowell George, scrisse la canzone quando suonava ancora, udite, dei Mothers of Invention di Frank Zappa. Fu proprio lo stesso Frank Zappa ad ascoltare il brano e a consigliare a George di formare un suo gruppo. Nacque così la band californiana, il cui nome deriva dai Piedi Piccoli. Qualcuno dice di George, qualcuno sembra che sia stato uno degli insegnanti di Lowell George, di uno del liceo, diciamo così, alto, grosso, con dei Little Feat, con dei piedini molto piccoli, non proporzionati alla sua grande altezza. Un altro disco recente, una signora, si chiama Tiff Murray. Rimaniamo con questi ritmi, mezzi tempi. Allora, dal nuovo lavoro Mad World.

canzone che hai eseguito, Tiff Murray, Madman and World, tratta da Sugar, un album nuovissimo. Aveva impressionato Tift all'inizio del secondo millennio, quindi del 2000, con due album veramente buoni, pur non essendo mai scesa al di sotto di un 6, insomma una piena sufficienza. Poi, man mano che il tempo passava, le canzoni aumentavano, un po' disatteso le aspettative. Ebbene, ora è uscito quasi a sorpresa questo Sugar, questo Zucchero, lavoro nuovo di Zecca, a ben 9 anni dal precedente Stitch of the World, e già da questo primo ascolto si nota una sorta di metamorfosi della musicista, che è nata a Houston, prima country rocker grintosa dall'orientamento chitarristico, ora invece cantautrice raffinata e intimista. E questo è successo in pratica all'indomani del 50° compleanno, un cambiamento profondo. Infatti Sugar, prodotto da Lawrence Rothman e suonato di professionisti, è la sua opera più personale. Scusate, vado avanti. 3.

0: country bluegrass con Steep Canyon Rangers, The Kind of Thing, tratto da quello che è il nuovissimo lavoro Next Act. Loro sono conosciuti per la loro blasonata collaborazione con il noto attore ma musicista, mi sembra che suoni il banjo, Steve Martin, con il quale hanno inciso due dischi e preso parte a tour congiunti, e a cui si è aggiunta anche Eddie Brickell, vi ricordate Eddie Brickell and New Bohemians, che poi credo che sia ancora la moglie di Paul Simon, ma non vorrei sbagliarmi, insomma. Questi Step Canyon Rangers brillano di luce propria, attivi da quasi un decennio di anni, e hanno messo a segno una quindicina di dischi, non mancando mai di riscuotere il plauso di pubblico e anche della critica. Col tempo la loro musica si è evoluta dal perimetro di genere bluesgrass country per diventare un contenitore di musica, virgolette, americana, chiuse le virgolette, però eseguita con gli strumenti tipici del bluegrass. Ebbene, questo nuovo lavoro, il quinto per l'etichetta Yep Rock, il sestetto della Carolina si è accasato così, dopo 5 anni su Rebel e altri 7 su Round, e ci dà un disco assolutamente gradevole, quasi impeccabile, che forse come unica pecca ha di contenere, siccome oggi nei dischi ne mettono sempre poche di canzoni, forse troppo. Questo brano, La Lenta dei Candlesting, forse è uno dei più brani belli del lavoro, ma non solo, ma dell'intera discografia di Step Canyon Rangers. Un lentaccio incredibile, e adesso finiamo con i lenti. Lui è un pianista autore fantastico, vincitore anche di premi per quanto riguarda la musica cinematografica, quindi gli Oscar. Parlo di Randy Newman, esegue Baltimore.
1: DJ Any One, Two, Mr. Hörer, wir sind das Radio.
0: Radio Fly, in FM.

Baltimore dall'album Little Criminals, Randy Newman. Correva l'anno 1977, corre l'anno 2026, ce lo siamo ascoltati un'altra volta. Terminiamo un dolcezza con un brano che è un mix fra classico, rock, pop, quello che volete voi. È un brano che dura 12 minuti e 13 secondi, non entrerà tutto, magari lo risentiremo in tarda notte quando si possono far durare i brani bellissimi. Oggi c'è la moda di troncare i brani oppure di farli brevi, moda che a me interessa poco, ma in qualche modo devo rispettare alcuni passaggi. Vi lascio con Ocean Breeze, sentite che pezzone, questo è il termine giusto, dei Pablo Cruz, California. Quindi ancora l'appuntamento va domani l'altro senza il fratellino e compagno di armi di radio, di armi nel senso microfono e mixer, Stefano Fragai, quindi un deltaplano, un reprise giovedì. Intanto vi lascio, vi ringrazio per l'ascolto, a presto, ciao. Il deltaplano, musica per trasvolatori oceanici e pindarici, è ora in onda.

0: Rewind.
1: Sono le 22 e 53 minuti.
2: Fly spot.
3: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono.
4: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
3: Ma è tutto il giorno che lo fai?
4: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
3: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
4: Cosa c'entra?
3: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
4: Ma io vado velocissimo con i selfie.
3: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
5: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
2: Flyspot.
6: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
7: Ascolta la tua musica.

0: Radio Fly, la voce della tua città.
1: Giuro che ora mi alzo. Giuro che mi alzo da questo letto. E ti raggiungo lì in cucina e ti do un bacio tradimento. Giuro che un modo me lo invento. Che se non scazzo ti prendo controtempo mentre ti corro incontro. Giuro che lo trovo col sorriso che era mio nascosto. Facciamo un patto. Ora ci verso un bicchiere e affrontiamo tutto. Cuore a cuore.

0: Spera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi parleremo di DNA, o meglio di DNA fantasma, di una popolazione appunto sconosciuta negli abitanti dell'Africa occidentale. Parte del DNA di 4 popolazioni africane non è riconducibile né ai Sapiens, né ai Neanderthal, né ai Denisoviani. E quindi abbiamo sì origini complesse, ma fin dove, quanto?
2: Allacciate le cinture, pronti al decollo, con Radio Fly.

sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: mondo dell'amore.
1: Night Music dalla radio di Arezzo. Radio Fly by Cispi. Un volo notturno.

Lì mi sei perso, ho preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera? Sei fogli che abbiamo riempito.

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi parleremo dell'origine dei nomi e di alcuni colori. Per esempio Havana, dal colore del sigaro chiamato Havana perché è proveniente dalla capitale di Cuba, L'Havana appunto. Azzurro, importato dagli arabi e alla voce persiana l'azvard. Nelle lingue derivate dal latino però la L iniziale fu scambiata per l'articolo arabo al e quindi sottratta. Sopravvive in lapislazzulo, pietra azzurra. Bordeaux, dal colore del vino francese, corrispondente ovviamente al nome della città di Bordeaux. Cremisi deriva dal nome arabo della cocciniglia Kirmiz, a sua volta dal persiano Kirmr, verme, da cui Kirmizi, cioè colore che si estrae da tale insetto. Il nome scientifico è appunto Kermes vermilio, ad animali anche perla, salmone, camoscio. Fucsia, dal nome del fiore delle piante del genere Fucsia, scoperte a Santo Domingo nel 1693 da Charles Plumier, botanico di Luigi XIV, e così chiamato in onore di Leonard Fuchs, autore di un erbiario illustrato. Granata, dalla mela granata o melograno, secondo altri dalla pietra preziosa. Molti colori sono infatti ispirati al mondo vegetale: viola, rosa, glicine, pervica, limone, arancione, amaranto, lavanda, malva, fragola e così via. Lilla, l'etimo è arabo, lilac o persiano lilang, curiosamente derivato dall'antico termine indiano nila, che indica però un colore diverso, il blu scuro. Indaco sta per indiano e individuava un colore d'origine vegetale importante per la produzione tintoria del Medioevo, quando in Italia si diceva ancora indico per indiano, dal greco indicon. Magenta è il comune dove si combatté aspramente nel 1859 tra francesi e tra franco-piemontesi e austriaci. Il colore, battezzato così poi in Francia, ricorda il sangue che fu sparso. Finiamo poi con il turchese, dal colore azzurrognolo della pietra turca. Turchese, al pari di turchino, appartiene all'italiano antico col valore appunto di turco. E allora, con queste curiosità sulle origini dei nomi e dei colori, io vi lascio al prossimo appuntamento. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Manamana.

0: Fly Spot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai!
2: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
1: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet!
2: Eh? Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot.
4: Radio Fly è in FM 98.5 e 106.100.

0: fotografo.
1: Un altro bellissimo brano di Bacharach, Wives and Lovers.
2: Sei su Radio Fly, ascolta la tua musica,
3: ascolta la tua musica.

0: Flyspot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Sono le 2:01.